0: Allora, il gatto nero porta sfortuna in realtà quando il papa se lo vide attraversare ed inciampò. Non ricordo quale papa fosse, ce l'ho, era Papa Winnie.
1: È 16 minuti che prepara sta cosa, fategliela godere adesso perché...
2: 16 volte che riascoltiamo.
1: Sì, tra l'altro... E ovviamente con l'intro, 20 minuti di intro.
3: Ma scusa,
1: capito?
3: È la parte più bella.
1: Ma non è che ti metti

0: disco to disco. Tutta la notte le hit più ritmate della città senza interruzioni. Disco Radio.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: heat of the city.
1: Siamate gli anni 90, siete i benvenuti. Su Disco Radio torna puntuale anche oggi il Rhythmic History Extended Version. Abbiamo 60 minuti a nostra disposizione nelle quali andremo a selezionare le migliori hit, quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e anche nei primissimi del 2000. Io mi presento, sono Alessia Loisi, tra un attimo vi riporto nel 91 con una chicca targata Beat Max, Dance, Just Dance For Me. Ritroveremo Alexia con The Summer Is Crazy, prima i cartoons.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: La spezzina Alessia Aquilani, in arte Alexia. Apriamo così l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Io sono Alessia Luisi e tra un attimo dal 94 torna anche Scad & John.
1: Rhythmic History.
0: Prima parlavamo di spezie in Liguria.

0: Liguria e quindi ne devo approfittare per raccontarvi che in tutto il nord Italia Disco Radio la potete ascoltare in DAB, che è la Digital Radio, la radio digitale. Se avete un autoradio di ultima generazione ci potete ascoltare in qualità DAB in tutto il nord Italia, non solo in Liguria, in Piemonte, in Lombardia, ma anche in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. Continua il nostro viaggio, tra un attimo Welcome to My Life di Hotel St. George, torna anche Gala con Everyone is Inside e poi General Base di Back Again. Un salto nel 98 con Gigi D'Ag, prima Scatman John, c'è Scatman.
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: I'm a

0: uno di quegli artisti immancabili all'interno del Rethink Easter Extended Version. Sto parlando naturalmente di Gigi Dag e la sua Elisir dal 98. Tra un attimo state qui, tornano anche i Two Unlimited.
1: Rhythmic History.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Promo.
4: Welcome to the party.
5: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.

0: Ogni sera alle 21 e poi replica al mattino prima dei belli svegli. Tra le 5 e le 6 un'ora la dedichiamo qui a Disco Radio a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Ci sono delle hit che vi piacerebbe riascoltare all'interno di questo appuntamento? Allora cosa aspettate? Scrivetemi una mail e segnalatemele tutte a aloisi@discoradio.it. Tra coloro che ci hanno scritto c'è anche Patrick da Almenno San Bartolomeo, che tra poco ringrazieremo per quello che ci sta per far ascoltare. Nene Cherry, Blooded Gang, Dario G, ma prima per lui, To Unlimited.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Era il 1997, l'anno dal quale abbiamo ripescato questa di Dario G. Era Sunshine. Siete appena arrivati, allora benvenuti su Disco Radio da me. Io sono Alessio Roisi. Tra un attimo tornano anche W.
1: Rhythmic History.
0: Disco Radio. Non dimenticate di continuare ad ascoltarci anche da casa in TV al canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Dal 92 tornano i W. Questa è Please Don't Go.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: che bella questa. Anno 2002, una delle nostre chicche scelta per chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Erano gli Astro Boys con The Night. Io sono Alessia Ruisi, vi aspetto qui domani puntuale alle 21 e replica alle 5 del mattino. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat. Disco Radio movie theme.
4: E allora si parte anche questa mattina, subito dopo la replica di Rhythmic History Extended Version, grazie ad Alessio che come sempre ci dà la carica con un po' di dance storica, un'ora da dedicare a quello, e che ritornerà ovviamente questa sera a partire dalle 21. Siamo pronti a cominciare ufficialmente anche QBS Quasi Belli Svegli? Lo facciamo immediatamente con una delle nostre novità, già scelta per voi, quella delle 6 e 2.
2: Disco.
4: Allora, novità, poi i vostri messaggi, il 393-800-3000 è a vostra disposizione, messaggi che ci raccontano come sempre chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Fatelo anche questa mattina, d'altra parte noi...
5: lavoratori!
4: Ci svegliamo molto presto, addirittura chi nel cuore della notte vuol farsi sentire lo può fare anche nel corso di questa mattinata, pur essendo già sveglio da molto presto. Abbiamo già scelto una bella novità, il disco nuovo di D.O.D. si intitola Closure.
6: Novità, novità, novità.
7: Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia, sveglia!

0: Il disco era quello di D.O.D., tra l'altro la nostra novità delle 6, quella con cui abbiamo cominciato ufficialmente l'appuntamento con i QBS. Quasi belli svegli, che anticipa l'arrivo della squadra completa, o quella arriverà solamente dalle 7. Ci sono Omar Fantini e Marco che si aggiungono alla truppa che è già pronta per voi. Allora, messaggi, cominciamo a leggerne qualcuno, ad ascoltarne qualcun altro. Lavoratori, QBS, mercoledì par ancora fonato dal vento fon, attenti dunque a girar la boa, prendiamo la giusta via, non verso l'Olanda, ma quella che lavor comanda. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato. Grazie Thomas.
1: Lavoratori!
0: Un bel lavoratore anche per te. E poi Jimmy il tulipano che saluta tutti gli autotrasportatori come sempre. Saluti Jimmy, grazie mille, benvenuto, pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, ciao capitano, buongiorno QBS.
0: Buongiorno.
2: Matteo dalla Brona, direzione Monza. Ho perso un paio di mattine, capitano, via così, però ci sono, oggi è mercoledì, metà settimana.
0: Sì.
2: Un saluto a Italo e un saluto a Muzio, capitano.
0: Sì.
2: E un grande abbraccio a tutte e due. E capitano, magari dicendo per la canzone bella prepotente per la mattina, magari oggi potrei proporre una musica gagliarda di Gabri Ponte, no?
0: Beh,
2: che ne dici, capitano?
0: Potrebbe essere una buona idea, sì.
2: La diciamo insieme?
0: Cosa?
2: Lavoratori! Sulle mani! Ciao!
1: Lavoratori!
0: Grazie mille Matteo. Allora, la canzone che ci sveglia la teniamo per il venerdì e il martedì. Abbiamo scelto questo paio di giornate da dedicare anche a chi ha delle idee rispetto alla musica da poterci fornire per svegliare tutti quanti. Pronto?
3: Buongiorno QBS, buongiorno belli svegli, che pezzone stamattina,
0: lo sai,
3: che
0: .
3: Mi accompagna al lavoro, sono Sara da Nizza.
0: Ciao Sara.
3: Buongiorno capitano,
0: buon caffè.
3: A tutti quanti, è il giro di boa oggi ragazzi,
0: metà
3: fine settimana arriva,
0: sì, vero,
3: almeno iniziamo a vederlo all'orizzonte, quindi buonissima giornata a tutti, sperando che ci sia un bellissimo sole,
0: sì.
3: E soprattutto lavoratori!
1: Lavoratori!

0: Si chiamano Kungs e Boys Noise. La canzone invece era Getaway su Disco Radio. Un attimo prima ci siamo sentiti anche Gabri Ponte insieme a Harry Piffier con The Feeling dal 2021. Oggi sparo anni a caso, vediamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Marco D'Alanzo.
0: Ciao Marco.
1: Direzione Bra. Sono le 5:35, sì? 10 gradi, sì? E frescolino. Cielo coperto. E niente, si va a lavorare. Lavoratori! Buon caffè!
0: Ma grazie, buon caffè anche a te, pronto?
2: Ho sentito Olanda!
0: Hai sentito Olanda?
2: Senza ragazza!
0: La ragazza dell'Olanda ce la conserviamo per dopo, pronto?
3: Buongiorno, quasi belli svegli. Sono Francesca da Settimo Trinese.
0: Ciao Francesca!
3: Ho quasi finito il turno della notte. E poi si va a nanna.
0: No, meno male, meno male.
3: Lavoratori!
0: Siamo qui!
2: Lavoratori!
3: Dunque, volevo congratularmi con tutta la squadra di Disco Radio, perché nelle varie fasi del giorno io li seguo e sono tutti fantastici.
0: Ma grazie.
3: Buona giornata a tutti.
0: Ma grazie, grazie mille Francesca. Allora, beh, ci sono i belli svegli, c'è Olga, c'è Don Cash, c'è il nostro Fabione Marelli, c'è Alessia Luisi, c'è la Vale, c'è Roberto Mistretta, insomma ci siamo tutti noi durante la settimana a tenervi compagnia. Poi chi c'è ancora? Pronto?
4: C'è la QBS.
0: Chi è?
4: C'è Fabrizio, chi sta Pinerolo. Dai che mercoledì giro di boh.
0: Oh, meno male, meno male.
5: Dai, andiamo. Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Grazie Tito, pronto!
6: Buongiorno Disco Radio, vi saluta Linda Asti.
0: Sì?
6: Dai, stamattina sono ancora rimasto un po' addormentato, sono già partito sul furgone, si va al lavoro, oggi si inizia a intonacare, di nuovo, e questo è il lavoro che abbiamo scelto. Oggi è nuvoloso di nuovo da Asti, il sole, speriamo di vederlo di nuovo, perché ormai la primavera è bella che è andata.
0: Bella che è andata, no, però dai, potrebbe anche darci qualche giornata di sole in più. Buongiorno e saluti anche a Daniela da Montebello Vicentino. Un ultimo messaggio, ci sta? No, allora siamo già pronti per sentire il nostro prossimo ottantistory individuato dal 1985. E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
7: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
9: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
10: Davvero?
9: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
10: Che succede?
9: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
10: Dove corro?
9: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
11: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Stay Calm! Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
12: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
13: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
14: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
15: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
16: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
17: da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
18: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
20: Ciao, sono Gianni da Busto Sizio.
0: Gianni?
20: Ex autoferrotoviere e sono a passeggio con mio cane Leo.
0: Oh, che bello.
20: Ascolto
0: Leo.
20: Sempre. E bocca al lupo e buon mercoledì.
0: Ma dai, ma grazie. Aggiungerei un lavoratore.
2: Lavoratori!
0: E sentirei anche uno dei nostri ottantistori, per cui torniamo indietro fino all'85 per ascoltare Dan Arrow.

0: come fai Itis, questa base in sottofondo dei Maroon 5, la canzone nuova che si chiama Heroin. Ma a proposito di 80s, di anni 80, abbiamo sentito poco prima anche Future Brain di Denaro, era il 1985, era il nostro 80 history. Allora chi c'è al nostro numero, il 393 800 3000? Pronto? Cos'è?
1: Ciao Melania del Bignano.
0: Ah, pensavo
1: fa
0: fosse una bolliera.
1: Sì, fa freddo,
0: ma vero?
1: Fa freddo.
0: Ma vero?
1: Quando è che comincia quest'estate? Che io tra un mese me ne vado al mare.
0: Fortunata te che te ne vai al mare. Allora, grazie alla nostra Melania, Gian Fabri, Marco da Gerenzano. Buon mercoledì a tutti, un bacio ad Arianna, Agata, Martina e Matteo da parte della mamma Barbara. Crescono ascoltando Disco Radio. Voi invece col caffè, capitano, è già ora, lavoratori.
2: Lavoratori!
0: E poi, lavoratori, ora di alzarsi e dalla porta uscire fuori, dalla porta o dalla finestra, insomma l'importante è uscire per andare in palestra, sempre con Disco Radio nelle orecchie per sostenerci in questa giornata che di ore ne ha davanti ancora parecchie. Luca da Cislago, grazie mille Luca, aggiungiamo un lavoratori.
2: Lavoratori!
0: Poi chi c'è? Pronto? Pronto? C'è nessuno? Pronto?
3: Quasi bellissimi svegli, buongiorno!
0: Buongiorno!
3: Fabri, buongiorno a tutto lo staff di Disco Radio.
0: Sì?
3: Volevo solo dirvi una cosa, segnatevi questa data, 5 giugno,
0: al momento non mi dice nulla, però ci pensiamo, è pronto?
4: Buongiorno capitano, buongiorno QBS.
0: Buongiorno.
4: 6:15, Giuseppe da Bubbiano.
0: Da Bubbiano, sì.
4: Andiamo a lavorare.
0: Lo so.
4: Temperatura 14 gradi, tempo molto nuvoloso.
0: Mm-hmm.
4: E una buona giornata a tutti. E buongiorno a tutti i QBS.
0: Ma grazie mille. Giuseppe, benvenuto nel club. Poi, pronto?
5: Buongiorno Fabrizio, buongiorno QBS e buongiorno Disco Radio.
0: Ma buongiorno.
5: Angela da Torino.
0: Ciao Angela.
5: Buonanotte.
0: Sì.
5: E andiamo a casa a riposarci. Si sta benino, anche se un po' freschino.
0: Vero, freschino.
5: Ma comunque
0: oggi
5: siamo già a mezza settimana.
0: È mercoledì.
5: Dopo si riposa.
0: E speriamo.
5: E poi naturalmente lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Grazie Angela, buongiorno anche a Paolo da Groppello Cairoli. Come va oggi che è mercoledì? Beh dai, direi che insomma ci stiamo portando a casa anche questa primissima parte della giornata. Tra l'altro con la musica di

0: un sorriso a quest'ora del mattino è difficile, veramente difficile. Ma poi ci pensano i belli svegli a partire dalle 7. Intanto buongiorno anche alla dottoressa Morgante. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Stamattina siamo già caffettati, ma direi che non basta mai. Anzi, c'è qualcuno che l'ha fatto per noi. Sentiamo, sentiamo. Sta salendo sulla moca. Quasi pronto, eh.
2: Buongiorno, buongiorno, UBS.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Eccolo qua il caffè. Ma quanto bene vi voglio.
0: Ma grazie.
2: Mi raccomando, mercoledì tenete duro.
1: Lavoratori!
0: Cerchiamo,
2: Tego,
0: cerchiamo.
2: Samuza.
0: Grazie, Tego.
3: Lavoratori!
0: Soprattutto per il caffè ce n'è di gran bisogno a quest'ora del mattino. Poi vediamo di sentire un paio dei vostri messaggi. Pronto,
3: lavoratori!
0: Pronto.
3: Buongiorno! Buongiorno QBS, dottor Sironi, buon mercoledì.
0: Buongiorno, buon mercoledì.
3: Vai con l'ottantone di disco radio che toglie il nuvolone, speriamo, va, perché anche qua in zona Alessandria si vedono dei nuvoloni da pioggia, speriamo di no.
0: E beh, d'altra parte il tempo non è stato dei migliori, decisamente variabile anche nei prossimi giorni. Pronto?
4: Buongiorno disco radio, buongiorno QBS da
0: Zara. Buongiorno, buongiorno. Sì?
4: Oggi solo Lago Maggiore, sto arrivando verso Arona, vedo un'alba magnifica, il sole tra le nuvole e buona giornata, lavoratori!
0: Ma grazie!
3: Lavoratori!
0: Beh, ma che bel panorama, Arona, Stresa, da quella parte lì del Lago Maggiore, la sponda del Piemonte, appunto, da cui ci ascoltano in tanti. Grazie per essere con noi anche nel corso di questa mattinata. Un altro messaggio,
3: capitano,
0: ci sta.
3: Capitano! Buongiorno a tutti, Andrea da Milano presente!
0: Ciao Andrea!
3: Oggi partiti zoppi!
0: Come?
3: Un abbraccio a tutti, lavoratori!
0: Ah, ci siamo,
3: lavoratori!
0: Allora mi raccomando, con calma, vista la zoppitudine. Poi citazione latina del giorno che mi arriva dal solito Massimiliano da Beregazzo Confiliaro in provincia di Como, portatore sano di citazioni latine, che questa volta ci scrive: quos amor verus tenuit tenebit, che tradotto significa: chi è unito dal vero amore continuerà ad esserlo. Ragazzi, ne pensavano tante all'epoca e la cosa bella è che le scrivevano anche così, sono rimaste pure a noi. Allora diamo la linea alla dottoressa Morgante che ci aggiorna con tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. La prima edizione di Link di questa mattina, c'è Cinzia Morgante in redazione.
1: Ed eccoci, mille grazie Fabrizio, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio da antivirus, era sul volo da Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio, per Johannesburg. È in quarantena all'ospedale Sacco, una turista argentina ricoverata a Messina, il Ministero della Salute, situazione sotto controllo. A Torino un operaio di 47 anni ha perso la vita sul lavoro, è stato travolto da un bancale nella centrale del latte in via Filadelfia. Mezzi pubblici, accolto l'invito della prefettura, ha ridotto lo sciopero ATM di venerdì a Milano dalle 8.45 alle 15. Calcio, stasera la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter allo Stadio Olimpico, ieri tra i nerazzurri si è allenato anche Marcus Thuram. Tennis, internazionali d'Italia, gli azzurri, Jannik Sinner e Luciano Darderi ai quarti. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi quinta tappa, Praia Mare Potenza, 203 km, maglia rosa Giulio Ciccone. Kate Middleton a Reggio Emilia, oggi e domani la principessa del Galles in città, incontri privati e informali per esplorare il modello scolastico Reggio Approach, strade chiuse e modifica la viabilità. Le news tornano tra un'ora.
6: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
3: Buongiorno Disco Radio! Buongiorno QBS!
0: Ma chi è?
3: Oh, Luca da Torino!
0: Oh, Luca!
3: Modulo Farfael! Facciamo il giro di bow!
0: Sai che non ho capito niente. Però in compenso è già pronto un altro dei nostri From Disco to Disco. Quindi ne sentiamo quattro senza interruzioni. Abbiamo già preparato la prima che arriva dal 1996. Cominciamo da Blackwood e ci sentiamo Ride on the Rhythm.

0: Il disco nuovo di Medusa che si chiama Don't Wanna Go Home sul disco radio, mentre arrivano i vostri messaggi, ce ne sono un sacco da sentire, un sacco da leggere, mamma mia, siamo pieni la bacheca messaggi dei QBS, come sempre piuttosto ricca. Vediamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno disco radio, sono Sharon dalla provincia di Bergamo.
0: Ciao Sharon.
1: Oggi sto accompagnando mia figlia alla gita a Torino.
0: Sì.
1: Siamo ancora un pochino assonnate, ma si va a vedere il museo egizio.
0: Ah, bello!
1: Così la mia piccolina conoscerà l'origine del suo nome, ovvero Iside.
0: Ah, Iside.
1: Un bacione a tutti.
0: Ma che bello! Ma dai! Ma grazie intanto per il tuo messaggio al 393-800-3000. Sharon dalla provincia di Bergamo.
2: Lavoratori!
0: Aggiungiamo lavoratori, buona gita, pronto!
3: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, ma Luca De Gallarate.
0: Luca, sì.
3: Intanto, ma volevo dire al ragazzo di prima,
0: sì,
3: al signor di prima, il 5 giugno, cioè grazie, è il nostro anniversario di matrimonio, non pensavo che fosse una data di così pubblico ludibrio.
0: Mm.
3: Vabbè, grazie, grazie, grazie, segnatevi tutti la data, grazie, così mi fate tutti gli auguri.
0: Beh, intanto te li facciamo noi per primi, auguri per questo anniversario di matrimonio datato appunto 5 giugno. Poi siamo ancora nel dubbio, cosa succederà il 5 giugno? Mi manca ancora questa data, ma indagheremo. Poi, buongiorno QBS, prima notte a casa dopo 8 giorni di ospedale. Ringrazio i lavoratori, quindi gli OS, gli operatori sociosanitari, gli infermieri, i medici, Carlo da Treviglio che finalmente si può godere la convalescenza tra le quattro mura di casa. E poi chi c'è? Pronto?
4: Buongiorno disco radio, buongiorno ragazzi, buongiorno capitano, capitano.
0: Buongiorno.
4: Che bel sound che si inizia stamattina, e non può iniziare meglio con la musica disco radio, questo giro di boa.
0: Ma grazie,
4: vai, vai, vai, su col volume, e sembra un tamarristo, ragazzi, abbassiamo i finestrini, alziamo il volume, dai dai, su che andiamo, su che andiamo, con questo spirito andiamo a ballare? No, dobbiamo andare a lavorare, lavoratori!
0: È certo.
4: Saluto Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea, in sottofondo c'era ovviamente Blackwood con Ride on the Rhythm, la prima che abbiamo sentito nel nostro From Disco to Disco. E poi corsetta prelavoro, lavoratori da parte di Stiz, grazie!
2: Lavoratori!
0: Con tanto di foto dell'Arco della Pace milanese, quindi siamo in centro, intorno al Parco Sempione. Beh, comunque il panorama non è male neanche lì, pur essendo in città. Allora, un po' di dettagli invece da dare rispetto a questa giornata. Siamo arrivati alla 133esima giornata dell'anno. Siamo nella 20ª settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5.53 e tramonterà alle 20.21. Non so chi l'ha visto però, perché insomma è anche un po' nuvoloso, dipende un po' dalla zona. La luna è calante ed è illuminata al 16,5%. E per tutti gli altri dettagli, come sempre a quest'ora, c'è il nostro almanacchiere.
5: Buongiorno! Mercoledì 13 maggio 2026,
0: sì?
5: E oggi si celebra la Beata Vergine Maria di Fatima.
0: Sì.
5: E ricordate, la vita è un viaggio, godetevi ogni passo. Ciao!
0: Beh, cercheremo di farlo. Intanto grazie al nostro almanacchiere, che come sempre ritroveremo domattina puntuale intorno a quest'ora.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
3: Oltre il sentiero dorato
4: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Onlus.
5: Regia di Gabriella Foletto.
6: Il 27 maggio alle ore 20:30
7: al Teatro Pime di Milano.
3: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
4: www.artenelcuore.it.
8: Vi aspettiamo!
9: Dolce Trento?
10: Non esistono barriere.
11: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
12: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
13: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
16: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
17: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAEG 6,03.
18: Solo a maggio e giugno, Autorigoldi Volkswagen Milano è al Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano.
19: Autorigoldi a Milano dal 1906.
20: Buongiorno capitano, buongiorno a tutti i QBS, buongiorno a Roby Sansecondo di Pinerolo.
21: Ciao Roby.
20: Ma non si capisce mai, inverno, estate, primavera, tutto insieme.
21: Ma sì, un gran caos. Ma grazie per questo
20: lavoratori.
21: Abbiamo già preparato un altro dei nostri 80 history 1986 per i Kissing the Pink.

0: c'è, meno male, meno male. Anche se è mercoledì, eh. E allora, signori, in diretta.
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Va ora in onda belli svegli. E 5, 6, 7, 8. Buongiorno. Bene, un po' stanco questo buongiorno era.
1: No,
0: era super carico.
1: A me è sembrato normale. Cioè, no, giusto, no, carico come...
0: come al solito. Non...
1: considerando che poi è arrivato il momento.
0: Quale?
1: Che dai Fabri! Dai.
0: Non lo so che momento è arrivato.
1: Ma figurati, l'aspettiamo da quanto è? 2 mesi ormai.
0: Ma non so, che cosa?
1: Ma, cioè, non so, noi prepariamo una roba... che va un po' più in là dell'Eurovision Song Contest e...
0: Ah, quell'evento vuoi dire?
1: Scusa!
0: No, ma io sai che non... cioè, come dire, ero un po' impreparato rispetto a questo, perché i dettagli di tutta l'organizzazione mi sono un po' sfuggiti, se devo essere onesto, però so
1: e
0: che...
1: E questa
0: c'è...
1: la dice lunga su chi lavora in questo programma.
0: Però
1: okay?
0: So che
1: io
0: c'è...
1: non voglio più sentire quella roba, io sono sempre qua, io inizio prima e lui è una tele e le donazioni del sangue, questo fa fare Pechino Ex. Quelli che si fanno il culo qua siamo io e Marco. Ritiro, quello che si fa il culo qua è Marco.
0: Ah, ecco, dilla bene.
1: Allora, oggi va in scena la ragazza dall'Olanda più le anguille del Po Song Contest.
0: Oh, mamma mia!
1: Cioè, dovete quindi... mandarci le vostre versioni, ragazzi. Vi tocca cantare stamattina.
0: No,
1: certo.
0: Non vedo l'ora di sentire le vostre voci al 393-800-3000. Song Contest, la ragazza dell'Olanda, le anguille del Po e la vostra versione cantata con una nota vocale al nostro numero, ovviamente. Intanto sono le 7:01. Quasi due, ed è già pronta una delle nostre novità. Meno male che oltre a voi canta anche qualcun altro, perché temo che i risultati...
1: Ma come saranno... ti permetti? ma sono bravissimi e bravi!
0: E adesso sentiamo...
1: C'è anche la signora Sironi, scusa.
0: Ora li sentiamo e poi vediamo di...
1: Ma guarda!
0: Ma noi che facciamo? Votiamo per alzata di mano?
1: Alla fine facciamo una classifica, dai.
0: Dai, ok,
1: alla fine
0: va bene,
1: una classifica.
0: Perfetto, mi piace. Intanto sentiamoci un disco nuovo, abbiamo scelto Hervé E con Lie to Me.

0: quindi c'è la squadra al completo. Ciao Barfantini, signori! Ragazzi, addirittura con presente. Gli applausi. Ciao Marco in redazione, signori!
1: Presente.
0: Molto bene, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi, ma soprattutto in questa kermesse sonora ci siete voi che ci inviate la vostra versione de La ragazza dell'Olanda e Le anguille del Po, in una, diciamo così, rivisitazione, direi quasi, del testo, nel tentativo...
1: No. Adesso no. Direi no, se vogliono cantarla anche naturalmente, normali,
0: anche così com'è.
1: Sì.
0: Ok, a chi la canta meglio sostanzialmente?
1: È un Sanremo, sì, è un Sanremo.
0: Ok, molto bene. È più che un Eurovision Song Contest, è più che un Sanremo, è come dire un canzonissimissimissima, cioè questo bellissimissimissima. Vabbè, sentiamo qualche messaggio che è meglio. Pronto?
2: Una ragazza bionda che viene dall'Olanda con una gonna corta ed una bella quarta, sì. E a fare una vacanza in Sud Tirol e balla scalza sopra la console, insegna a tutti quanti come Beh. Si fa fare festa, butta giù le birre con una tedesca.
1: Ah, basta. Brava, molto bene.
0: Merita un applauso nel finale, perché qui è come la corrida, se no partono pomodori, frutta e verdura in genere, altrimenti
1: c'erano le campane delle mucche, no?
0: Sì, campanacci, sì. Eccetera. Mi è sempre piaciuta molto quella
1: Marco
0: cosa.
1: Che dici? Perché io sull'intonazione andrei su Marco.
3: No, perfetta. Buono, anche bene, il testo bene. È
0: sì, il testo era preciso, sì.
1: Poi se volete cambiarlo, ragazzi, chi siamo noi per impedirvelo?
0: Sì, ci possono essere anche dei remix, delle cover. Pronto.
4: Sì, buongiorno alla biella. Io questa mattina non canto se prima non canta il nostro buon Omar Fantini.
1: È la ragazza bionda che viene dall'Olanda, fine.
0: Cioè, vabbè, dai, il tentativo non era male. Comunque, pronto.
5: C'è una ragazza bionda che viene dall'Olanda e le piacevano le anguille del Po. Le piacevano le anguille del Po.
0: Questo è un mashup.
5: Cucinate con un po' d'olio e un pochettin di limone.
1: Beh, già,
3: dai. È diventato uno stornello romano.
1: Sì, esatto.
0: C'è spazio per un altro messaggio, forse proviamoci, dai. Pronto.
6: Ragazzi, già è difficile mandarvi gli audio mentre sono in giro con il cane per il quartiere nel silenzio assoluto. Adesso anche le
1: canta
6: canzoni,
1: sotto voce,
6: cioè,
1: canta sotto voce. Ma dai,
6: comincerà la gente a tirarmi gli oggetti dai balconi.
1: Fai cagare il cane sui marciapiedi. Secondo me, tra i due, la gente preferisce l'anguilla del Po.
0: Anche perché nel secondo caso gli oggetti te li tirano comunque. Per
1: esatto.
0: Cui, no. Allora,
1: mi raccomando,
0: raccogli. Sentiamo la canzone e poi torniamo al contest Anguille del Po versus La ragazza dell'Olanda qui su Disco Radio. Abbiamo scelto Anima con Beautiful.

0: disco di Dito nella Piaga, si chiama Che Fastidio, su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i Belli Svegli. Allora, vi abbiamo chiesto di interpretare al meglio delle vostre possibilità con una nota vocale Le Anguille del Po o La Ragazza dell'Olanda, e appunto intanto scegliere qual è la canzone che preferite e poi farla vostra, no?
1: Sì, se volete la potete anche reinterpretare, potete, che ne so, farla anche rap, heavy metal.
0: Ecco, attenzione alle reinterpretazioni perché, come dire, soprattutto i mashup provocano delle...
1: Beh, ragazze bionde a cui piace Le Anguille del Po, non ci vedo niente di male.
0: No, beh, finché è così no. È che a volte, come dire...
1: Cosa?
0: Si va avanti nella spiegazione. Allora,
1: cioè, non ho capito.
0: No, niente, pronto?
2: E la ragazza bionda che arriva dalla Calabria...
0: Scusa, aspetta!
2: E la ragazza bionda che arriva dalla Calabria si bevi un vino e poi scappa. E la ragazza bionda che arriva dalla Calabria si ascolta di scoraggio e non si stacca. E andiamo avanti così.
0: Beh, non è male.
1: Sai che sto rivedendo la possibilità di cambiare le parole? Non lo so.
3: Fate l'originale. Che...
0: Va bene, pronto.
4: C'è una radio bella che viene da Milano con conduttore matti e musica da pazzi, ti fa ballare in auto come un astronauta e poi no, devo andare avanti.
1: Però bellissima
4: sull'Adda.
0: Ma grazie, che coraggio.
1: Anche
0: ragazzi,
1: ma l'ultima rima mancava, porca miseria.
0: Grazie Lorenzo, grazie mille. Pronto?
5: Le anguille del Po.
1: Oh.
5: Le anguille di Sgro.
1: Come di Sgro?
5: Le anguille del Po. Le anguille di Sgro.
1: Sì?
5: Le anguille del Po. Le anguille di Sgro.
1: Di Sgro.
5: Le anguille del Po.
1: Grazie.
5: Le anguille di Sgro.
1: Perfetto, okay.
0: Vabbè, il tono però ci stava, no?
1: Sì, sì, certo. Sì, era perfetto.
0: Bisogna capire un paio di
1: non
0: cose.
1: Non ho capito, però. Erano del Po e di?
0: E di Sgro.
1: Ok, perfetto.
0: So, cos'è Sgro? Boh.
1: Sgro è un paese.
0: Ah sì?
1: Sì.
3: Non
1: sì,
3: ho
1: sì,
3: trovato
1: sì,
3: riscontri.
1: Davvero? Io sai che me lo ricordo.
0: Il famoso comune di Sgro. Magari è una frazione più piccola, non lo so.
1: Ma pensa.
0: Però famosa per le anguille, questo senza dubbio.
1: Allora... Oppure è un... No,
3: pure era lui, fosse... era Sgro di cognome.
1: Quartiere quindi... Sgro Emanuela.
0: Chi
1: non
0: è?
1: Non lo so.
0: Niente, stiamo cercando di capire.
1: Sgro a Milano, eccolo qua, Sgro a Milano.
0: Ma cos'è?
1: Sgro Manuela, non so, è una, probabilmente. È un, non lo so. Ho aperto e meglio che chiudo, tra l'altro. Perché...
0: Ma scusa, ma Milena si chiama?
1: No, Emanuela.
0: Ah, vedi, no, perché altrimenti ci sarebbe stato un link con le anguille del Po, invece niente. Allora, torniamo indietro nel tempo, perché dal 93 abbiamo già preparato uno dei nostri Rhythmic History, mentre aspettiamo le vostre interpretazioni de La Ragazza dell'Olanda e Le Anguille del Po in questa sorta di Belli Svegli Song Contest. Sì, di.
1: No, niente, non lo trovo. Sto cercando Sgro di... Ragazzi, ci dite dov'è Sgro, cos'è Sgro, per favore.
0: Se è un paese, infatti.
1: Sì, o qualsiasi cosa sia.
0: Abbiamo qualche dubbio.
6: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
7: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Boro.

0: This is wrap and drop.
1: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
2: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
3: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
4: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it.
5: Ditelo a tutti!
6: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
7: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
8: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Andiamo agli Open Day. Ci aspetta anche un omaggio esclusivo. Bye!

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
0: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Vorrei un'auto usata, ma...
6: Vai da Renord, fai Prime.
5: E se ha difetti?
6: Da Renord fai Prime.
5: E se mi lascia a piedi?
6: Da Renord fai Prime.
5: Fai Prime?
6: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
5: E potevi dirmelo Prime.
7: Renord Prime. L'usato come nuovo.
8: Info e sedi su renord.com. Disco
9: Radio. C'è una ragazza bionda che si compra una Panda e parte dall'Olanda con la sua nuova Panda. Vuole fare la spesa all'Ipercop, ma si ferma a guardare le anguille del Po.
10: Oh, bello! Ma molto bene! Qui ci vuole l'applauso, ci vuole l'applauso proprio condiviso.
11: Per ora in testa, mi sa, eh?
10: Sì. Di questa revisione sia del testo che quasi è diventato un mashup, no? Con tutto che si muoveva, certo, più che altro sulla ragazza dell'Olanda che non sulle anguille del Po. Però, insomma, ci è piaciuta questa reinterpretazione. 393-800-3000 il nostro numero, anche voi mandate la vostra nota vocale con la reinterpretazione delle due canzoni.

0: Eterna, divina. La canzone di Nikita.
1: Ma non era un film, Nikita?
0: Anche sì.
1: Cioè, certo. Con...
2: No, secondo me
1: perché sto entrando in questo cul-de-sac
2: con Jean Reno.
1: Jean Reno, ma che bravo. Beh, anche lei non era male, però, eh.
2: Pario.
1: Pronto?
3: C'è una ragazza bionda che viene dall'Olanda con una gonna corta ed una bella quarta.
2: Eccoci.
3: A fare una vacanza in Sud Tirol e ballo scalza sopra la console. Insegna a tutti quanti come si fa fare festa. Butta giù le birre come una tedesca.
1: Ah, bella, bella. Ma che è venuta benissimo, eh.
2: Molto bene. Sto pensando se fare due categorie.
1: Cioè?
2: Originali e rivisitate.
1: Ah, certo.
2: Sono proprio due campionati diversi.
1: Sì, perché la rivisitata di prima con la panda non era affatto male.
2: Capito.
4: C'è una ragazza bionda che viene dall'Olanda, è atterrata a Torino con una canna da pesca, è arrivata per pescare le anguille del posto. Le anguille del Po, più belle e più buone, che cosa vuoi fare? Le anguille del Po,
1: sì.
4: E tira la lenza, e tanta pazienza, che cosa vuoi fare? Le anguille del Po,
1: bello
4: Ivan da Cuneo,
1: bravo Ivan.
2: Molto bene,
1: c'è ancora qualcuno che
2: sto
1: ci prova?
2: Sto pensando a Elvis che dovrà farne dei jingle di tutta sta roba.
1: Pensa che bello.
2: Cosa è successo?
5: E la ragazza mora che arriva da karate con un pantalone lungo e una canotta corta. E a ballare sul bide e fa divertire anche te.
2: In che senso, scusa? Ma che detto bene?
1: È difficile ballare sul bide perché devi stare sui bordi con i due piedi, eh?
2: Perché tu ballare hai inteso ballare, certo.
1: Sì.
2: Ok.
1: Vabbè, come volevi che
2: l'intendessi. Guarda, sei il peggiore, scusa.
1: Ma va, dai.
2: Per una volta non sei il peggiore.
1: Ma non sono mai il peggiore.
2: Ma per favore.
1: Va bene, allora, 393-800-3000, le reinterpretazioni de La ragazza dell'Olanda e Le anguille del Po con una nota vocale, cantatecela voi, se poi volete mashuppare le due canzoni fate pure, se ne volete cambiare il testo fate pure, se volete cambiare il genere delle due canzoni fate pure.
2: E allora fate un po' a gare di fare, allora, scusa.
1: Praticamente così.
2: Liberi tutti.
1: Allora, sentiamoci un disco e aspettiamo i vostri messaggi, arrivano Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

0: che si chiama Dive Into Me, ma non bello quanto le vostre interpretazioni della ragazza dell'Olanda e le anguille del Po. Tra l'altro mi si aggiunge in giuria anche la dottoressa Morgante stamattina, che quindi può valutare le vostre performance.
1: Non vuol cantare una strofa?
0: Non credo. Fa cenno con la testa molto elegantemente.
1: Declina.
0: Sì.
1: Peccato perché sulle anguille del Po io l'avrei sentita molto bene con questo taglio di voce graffiata sul liscio.
0: Sì. Però... Nel frattempo se la ride. Allora, pronto,
2: quella
0: pronto.
2: Delle anguille del Po si chiama Le anguille dell'Adda.
0: Sì?
2: Le anguille dell'Adda.
1: Sì?
2: Si fanno pescare, si fa mangiare le anguille dell'Adda.
1: Sì. Ma dai.
2: Poi sfocia nel Po.
0: Sì.
2: Poi sfocia nel Po.
1: Se non le so più.
2: Si fa pescare le anguille del Po.
0: Beh,
1: che sono le stesse dell'Adda.
0: Carina, comunque carina, ci poteva stare. Pure, pronto, pronto.
3: Sai,
1: le anguille affluenti.
3: Cosa penso? Che le anguille del Po sono più buone che quelle di Ro. Cosa vedo?
0: Cos'è?
3: Che la ragazza dell'Olanda è più bella della mia Fernanda. Andiamo bene. Ciao ragazzi, sono Ferri di Parabiago.
0: Cosa mi danno a Parabiago per colazione? Cioè.
1: Vabbè ragazzi, ci sono delle cover, dei remix che si allontanano molto dagli originali.
0: Certo.
1: Lui l'ha variata molto.
0: Sì, è quasi
1: l'ha variata canzone. Molto.
0: Più che variata, sì, pronto.
4: Omar Fabri, buongiorno. Ma buongiorno. Che potere fantastico avete. Nonostante uno si svegli bellissima tipo Agamennon, voi riuscite a svoltare la giornata in quel breve tragitto che porta al lavoro e uno è più sereno, meno voglia di
0: bruciare Roma. Pronto.
4: Ma sei Agamennon e Nerone.
0: Certo.
1: Scusa, tienimelo lì un attimo, perché c'è chi scrive: ragazzi, ma basta con sta ragazza dell'Olanda, passiamo oltre, su.
4: Ma chi sei Agamennon e Nerone?
1: È arrivato il sofista. Ma dai, la stiamo celebrando questa ragazza dell'Olanda, no?
0: C'è un ultimo messaggio.
1: Quello che vorremmo farle, magari.
0: Allora, pronto.
5: C'è una ragazza mora che viene dal Buzzano con una Y bianca e una bella sciarpa.
0: Sì, bene.
5: Va a lavorare a Buzzano.
0: Sì.
5: E risponde sempre alle mail e al telefono.
0: Non male. Ragazzi, cosa facciamo? Ci teniamo la premiazione per tra poco?
1: Certo, assolutamente.
0: Dai, molto bene, allora siamo pronti a dare. Basta applausi!
1: Che carattere, mamma mia!
0: Funziona
1: chi
0: anche
1: sei Agamennone? Nerone!
0: No, c'è l'appuntamento con le ultime notizie, per cui siamo pronti a dare la linea alla dottoressa Morgante che ci racconta le novità dall'Italia e dal mondo. Eh sì, con la seconda edizione di Link di questa mattina.
6: Eccoci, mille grazie Fabrizio, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Test negativo per il turista britannico rintracciato a Milano, considerato contatto a rischio contagio da antivirus. È in quarantena all'ospedale Sacco, una turista argentina ricoverata a Messina. L'OMS non è una nuova pandemia, ma serve una risposta uniforme. Oltre un centinaio di truffe agli anziani commesse in varie regioni italiane, 10 arresti, la centrale telefonica in un appartamento nel centro storico di Napoli. Frodi e autoriciclaggio, la Guardia di Finanza di Brescia ha scoperto una banca occulta cinese, 4 fermi, 45 milioni sequestrati. Timbrava il cartellino e poi andava a lavorare in Svizzera, denunciato dalla Guardia di Finanza di Luino, un dipendente di un comune dell'Alto Varesotto. Calcio, stasera la finale di Coppa Italia Lazio-Inter allo Stadio Olimpico. Ieri tra i nerazzurri si è allenato anche Marcus Thuram. Tennis, internazionali d'Italia, gli azzurri, Jannik Sinner e Luciano Darderi ai quarti. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi quinta tappa, Praia Mare Potenza, 203 km, maglia rosa, Giulio Ciccone. Ed Middleton, oggi e domani a Reggio Emilia per studiare un modello scolastico. Il volo della principessa del Galles atterrerà a Parma. Le news tra un'ora, al tempo di oggi.
7: Meteo.
8: Ci attende un mercoledì all'insegno del sole tra Piemonte e Lombardia. Si farà sentire ancora una vivace ventilazione e le temperature massime saranno in calo di qualche grado, con valori che a Milano e Torino difficilmente andranno oltre i 19-20 gradi. Da segnalare anche un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sul Cunese, con la possibilità di qualche occasionale piovasco. Vi anticipo che poi nel corso della giornata di giovedì sopraggiungerà una nuova perturbazione. Restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
7: Disco Radio Party Set. Yeah. This is Rap and Drop.
9: Grooving to the baseline.
10: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
11: Bella per il mio Tello Don Cash. Poi Vorobore.
12: Siamo gli articolo 31.
13: Ciao, sono Fabri Fibra.
14: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
15: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
16: Drop. Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
0: Allora, dai che è mercoledì e quindi c'è l'appuntamento anticipato con i baby svegli. O Mariolino sta ancora facendo colazione. Ci sei, O Mariolino?
17: Dai, Mariolino, vieni.
0: Perché c'è Marcolino intanto?
1: No, perché tu ci tratti male fuori onda.
0: Ma non è vero.
1: Fai il despota, sì,
0: ma
1: dittatore
0: non
1: che non sei altro.
0: Senti, che cosa facciamo in questi Cirolum. 20 minuti?
1: Oh, manca 10 secondi, tutti solo attenti, pronti a andare in onda. E poi lui scrolla Instagram.
0: Ma non è vero, intanto arrivano colmi, canzoni, barzellette, battute e suonate di flauto dei nostri baby svegli al 393 800 3000. Get no

0: My New Religion, il disco di Bebe Rexha e Faithless.
1: Beh, se siamo pronti a cominciare, direi che c'è la sigla dei Babies.

0: questo WhatsApp.
1: Ma pensa che bello se ci mandassero col flauto la ragazza dell'Olanda.
0: Magari.
1: Oppure le anguille del Po.
0: Magari. Oppure con un'anguilla surgelata, larga, suonata.
1: Al limite.
0: Tanto più o meno no.
1: Lì vorremmo il video però, perché sarebbe divertente da vedere. Allora, vediamo chi c'è. Pronto?
2: Pronto? Ciao Giano, ciao Fabri, sono Robertino.
3: Robertino,
2: allora, ieri sera vedevo il mio papà un po' abbacchiato, no? Allora vado in cielo, faccio, papà, cosa c'è? Il mio papà mi dice, è tutta la giornata che cerco di guardare il lato positivo. Poi lui a un certo punto si è girato e mi fa, oh, che guardi? Ciao, buona giornata.
1: Sì, allora andiamo sulla fiducia, intanto sei detta, ok.
3: Un giorno che cerca di guardare il lato positivo e poi lui guardano lui, non ha lati positivi?
1: O ne ha, boh. Non lo so.
3: Ma chiediamo a Marco che ha selezionato il messaggio.
1: Non lo so perché l'hai
4: selezionato. Perché guardava il profilo quello brutto, no? Il lato positivo della faccia.
1: Dai, e Marco, quindi? Dai.
3: Beh, allora mi tocca salire il cazzo.
1: Un po' sì.
3: Il problema qua è che Robertino si è sentito molto al di sopra di Alessino. Alessino ultimamente allora lui per non creare, capito, per non finire il campionato in anticipo, come succede, no, che gli 10 giornate allora fa lo scivolone, così tornano lì, pareggiano un attimino e ritorno un po' di competizione.
1: Per quello, certo, ci sta. Grazie al professor Comichetti che ha rimesso le
3: paraculetti.
1: Cose
3: paraculetti
1: esatto, più che altro. Sentiamo chi c'è. Pronto.
5: Ciao Fabri, ciao Mariolino, sono Benedetta, ti voglio raccontare una barzelletta.
1: Ciao Benedetta.
5: Un tizio va dalla maga, quella che predice il futuro con la sfera, e gli chiede, quale sarà il mio futuro? E la maga, qualcuno molto presto ti fregherà e ti chiederà 300 milioni di euro. Ah cavoli, allora devo stare attento. Quanto ne devo? 300 milioni di euro. Ciao, come va?
3: Però sulle previsioni ineccepibile
1: non fa una piega. C'è spazio per un altro messaggio? Pronto?
6: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar, ciao Mariolino.
1: Ciao.
6: Sono Elisabetta da Cameri e oggi vi voglio dire una barzelletta dei Veratoons.
1: Oh, i Veratoons, sì.
6: Mario, dimmi la verità. Secondo te sono una cattiva madre? Mamma, mi chiamo Luca. Ciao, come va?
3: Cattiva no, memoria.
1: Memoria poca. Allora, chiudiamo il cerchio sulle vostre interpretazioni.
3: Chiudiamolo.
1: Musico
3: attorno al collo di quelli che hanno mandato.
1: Allora, e qui pare che la giuria abbia selezionato come vincitore questo messaggio. Pronto?
7: C'è una ragazza mora che viene dal Buzzano con una Y bianca e una bella sciarpa. Va a lavorare a Rozzano e risponde sempre alle mail e al telefono.
1: Sì, non era male.
3: Chi è la moglie di Max Pezzali?
1: Però attenzione perché a sorpresa. Pronto?
8: Una ragazza bionda che si compra una panda e parte dall'Olanda con la sua nuova panda. Vuole fare la spesa all'Ipercop, ma si ferma a guardare le anguille del Po.
1: Vabbè. Allora un applauso.
3: Tutti e due Max Pezzali comunque.
1: Sì.
3: Le anguille del Po.
1: Cosa dite? Vi è piaciuta?
3: Sì, dai, via.
1: E allora via.
9: C'è una ragazza bionda che viene dall'Olanda con una gonna corta.
3: Ancora,
9: ed una
3: ma
9: bella
3: passiamo
9: quarta,
3: oltre.

0: Bello, bello anche questa, diciamo, versione che però non è l'originale, eh?
1: Eh no.
0: È la versione del nostro Mastro, certo, Ortelli remix. Sì.
2: Mi fanno notare che è il lato positivo che si era girato nella barzelletta di Robertino.
0: Sì.
2: È tutto il giorno che cerco di guardare il lato positivo. Poi si gira il lato positivo e guarda lui, capito?
0: Ah, era così.
2: La musica horror è perfetta, secondo me.

0: questa sarebbe una canzone da sentire ad Halloween, però, cioè per fare le cose bene, no? Con questo carry on qui un po' inquietante nel finale.
1: Stai il criticando disco... il nostro Edo?
0: No, ci mancherebbe altro. Io il disco era quello di Magic Box Carry On 2000, tra l'altro, per cui siamo anche tornati indietro nel tempo. Allora, vediamo chi c'è. Pronto, pronto.
2: Ciao ragazzi, basta. Da domani mattina Radio Maria. Ma vi saluto.
0: No.
1: Perché?
2: È stato bello. Ma... Monica, da Calusco.
1: Troppa Olanda, troppe anguille?
0: Monica.
1: Monica.
0: Monica, ti prego. Monica, rimani con noi, ti prego. Non farci questo. Non lasciarci soli, Monica. Niente, non mi aiutate.
1: No, però. No, volevo rivolgere... Ma ci stavamo struggendo con te, scusa, è un momento tuo.
3: Ci siamo strutti.
1: Scusa,
0: Volevo rivolgere una preghiera a Monica.
1: Tanto, Monica,
0: però.
1: Io qua 6 anguille, 3 erano per te.
0: Erano da condividere, esatto.
1: Porca miseria.
0: Allora, vabbè.
1: So che comunque anche J-Ax è spesso sintonizzato su quella stazione radio lì, eh.
0: Quale?
1: Radio Maria.
0: Ah, certo. Vabbè.
1: Quindi pronto? Magari, cioè, si diverte comunque.
0: Potrebbe essere, pronto, pronto.
4: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Mariolino.
1: Ciao!
4: Sono Alexandro d'Aosta, vi volevo raccontare una barzelletta.
0: Sentiamo.
4: Sì. Lo sapete perché tutti i caffè sono tristi?
0: Caffè?
4: Perché sono da espressi. Ciao, come va?
1: Ah, in espressi!
0: Despressi, può starci. Pronto, chi c'è?
3: Allora, non ciao, vorrei salire in cattedra, però...
0: I comichetti due, sì?
3: Espressi, lei mi dice che c'è una sorta di gioco di parole, un clamor con depressi.
0: Sì, sì.
3: Beh, allora ritiro tutto, normale.
0: Ci può stare, va bene, grazie.
3: Scendo
0: grazie.
3: Dalla cattedra.
0: Grazie al professor Comichetti. Chi c'è intanto? Pronto?
4: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar, ciao Omariolino.
1: Ciao!
4: Sono Dennis da Mozzo, in provincia di Bergamo, e
0: sì,
4: volevo
0: certo.
4: raccontarvi una barzelletta.
0: Sentiamo.
4: Sapete come si chiama una scarpa che si trova dentro il sugo?
0: No,
1: no.
4: Fa la scarpetta.
0: Certo. No,
3: ho capito, stamattina gli straordinari però, figlio del grano.
1: Cosa fa una calzatura dentro il sugo?
0: Fa la scarpetta.
1: Se vogliamo proprio andare lì, eccetera. Però 7 è il nostro amico di Moffo.
0: Ma anche 7.5, dai, io.
1: Che presto si imbarcherà, non lo vedremo più, per cui...
0: Lasci stare. Guardi che ci si... Secondo me era molto meglio...
1: Meglio così che senza un pezzo, no? Allora.
5: Ciao Nico Radio, sono Gabrielino da Rovello. Ma lo sapete come si chiama la malattia respiratoria dei bevitori di aranciata?
0: No.
5: Fantasma.
1: Beh,
0: non è male.
1: Allora, dei bevitori di aranciata morti.
0: Dai, anche volendo.
1: Fantini, cosa fa? Mi ruba il lavoro?

0: quanto ci piace la canzone di Bruno Mars che si chiama I Just Might su Disco Radio, dentro lo spazio dedicato ai nostri amici più piccoli, il club dei baby svegli, con colmi, canzoni, barzellette, battute, suonate di flauto, perché quelle ci mancano, però le chiediamo sempre perché abbiamo grande speranza rispetto a quello.
1: Sì,
0: eh?
1: Io ci spero sempre.
0: Allora, ci sono degli altri messaggi da sentire, mi
1: sono
0: dicono
1: un paio di messaggi
0: dalla redazione, molto bene, allora partiamo da qui.
1: Grande solidarietà per Monica.
0: Sì.
1: Sì, sentiamo.
2: Sì, vabbè ragazzi, ce ne faremo una ragione per Monica, siamo più larghi.
0: Ma povera Monica.
1: Ascolta, si è esposta, se la porta a casa. Non è
0: pronto.
3: Ciao Disco Radio, sono Manuel e vi voglio raccontare una barzelletta.
1: Sì? Vai Manuel.
3: Un armadillo dice un armadillo.
0: Sì.
3: Tu c'hai un'arma.
1: Dillo! certo.
0: Con la spiega anche, tra l'altro. Va bene, siamo arrivati in fondo.
1: Ma Mariolino, tu sai dove tiene le camicille, i maglioncinilli?
0: No.
1: È nell'armadillo.
0: Potevamo finirla lì, sarebbe stato bellissimo, invece abbiamo voluto esagerare. Vabbè.
1: Perché era brutta?
0: No, ma figurati, che fai?
1: E falle tu allora!
0: Che fai, torni domani?
1: Ma non lo so, ci penso, perché forse vado con Monica a Radio Maria!
0: Ma smettila!
1: Monica!
0: Da Clerici Auto le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto Qashqai Hybrid è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o su clericiauto.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Release the pressure, release.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
3: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
4: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro, tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis in View Milano in via Gattamelata 41.
5: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
6: Sogno, sogno.
7: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
8: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bccaratetreviglio.it.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Vorrei un'auto usata, ma...
15: Vai da Renord, fai Prime.
14: E se ha difetti?
15: Da Renord, fai Prime.
14: E se mi lascia a piedi?
15: Da Renord, fai Prime.
14: Fai Prime?
15: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
14: E potevi dirmelo Prime.
16: Renord Prime. L'usato come nuovo.
17: Info e sedi su renord.com.
18: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
19: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
20: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
21: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse. Varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
22: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leapmotor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro.

0: Non si può dire, non si
1: e
0: può
1: sei?
0: Dire. Ma come sei? Allora, Mariolino, ti ho detto di non dirlo, ma scusa.
1: Sono corso giù apposta!
0: Che doveri?
1: A fare il caffè a Paolo Luca Manzoni!
0: Ma ti sfrutta per questo, ma non si vergogna?
1: Ma lui chi?
0: Manzoni!
1: No, no, è lo zio Omar che mi obbliga.
0: Ah, ok, va bene.
1: Faccio da receptionist.
0: Tutto a posto allora.
1: Sto facendo, diciamo, il tirocinio per farlo lì in radio in sede.
0: Sì, va bene, molto bene.
1: Signor Montefusco, mi ha detto allenati un po' a casa di Fantini.
0: Dai che c'è una novità. Perché devi citarlo sempre?
1: Mi piace, signor Montefusco!
0: C'è Zerba,
1: e poi è un bel nome! Lo Sirone di Sironi, Montefusco!
2: Novità, novità, novità!
0: Aiuto!

0: partito tardi, ma in compenso il nuovo disco di Zerb e Rita Ora ci piace molto. Si chiama If It's Not Love, era la nostra novità delle 8, in ritardissimo.
1: Ma sai che ha lasciato fuori suo figlio proprio per una giornata intera? Fuori dalla porta?
0: Chi?
1: Zerbino.
0: Ma no, Mariolino, non eri alla reception tu.
1: No, è arrivato Manzoni, adesso certo. Il caffè, sono a posto, finito.
0: Allora, c'è la domanda farfallizia. Smettila che è andata da un'altra parte, non è più da noi.
1: Ah, ecco.
0: È da un pezzo, tra l'altro.
1: Però allora... il caffè lo bevi ancora qua.
0: C'è la domanda farfallizia, attenzione perché dovrete rispondere correttamente.
2: Ah, ma ha cambiato nome ufficialmente?
0: Eh sì, per portarvi a casa la nostra Disco Radio Bag. Cos'è adesso? Ma dai.
2: Vai Brian!
0: E la fatica.
2: Facci sognare!
3: Ma cos'è?
0: Sembrava
3: cos'è?
0: Summer of 69.
3: Questa cosa qua.
2: L'annuso non la ricordo.
3: Che fa

0: Bella, è però un po' lunga, ragazzi.
1: Però è bellissima, ragazzi.
2: Questa sarebbe da programmare.
0: Sì, sì, sì, è probabile. Allora, grazie.
2: Tra le altre
0: Massi,
2: cose, secondo me,
0: siglaiolo,
2: c'è qualcuno all'ascolto che. Un Parisi Group.
0: Smettila. Allora, domanda farfallizia, il che significa che dalla domanda in italiano c'è una traduzione che come dire, prevede l'inserimento di tante sillabe, fa, fo, fi, fo, fu, a seconda della vocale che si incontra in ogni singola parola.
2: Faccio
0: esempio,
2: un esempio:
0: casa diventa cafasa fa, ok?
2: Perfetto. Pierangelo
0: Pifi e fera fange fe lo fo.
2: Ma porca miseria, ma com'è possibile? Non sa parlare in italiano, ma il farfallizio. Perché il farfallizio, giustamente, è la sua lingua nativa. Cioè, è incredibile.
1: Si stupisce anche egli.
2: Ma sai che
1: la sua
2: cosa? Posso, faccio una proposta alla redazione.
0: Sì.
2: Volete scrivere le citazioni in farfallizio? Se non vogliamo avere più inciampi e cose.
0: Mamma mia. Allora,
2: va bene,
0: allora,
2: dai.
0: La domanda da fare è questa qui. Le risposte tre possibili saranno in italiano.
2: E le leggerò io che non so il farfallizio.
0: Ok, allora la domanda è:
2: vai.
0: Chi fi e fe la fa u futo fore fe de felli finno fo de fei fi be felli fi sve felli fi la fara faga fazza fa da fallo fo la fanda fa.
2: Mamma mia, ragazzi, ma è incredibile! A.
0: Sì.
2: DJ Antoine.
0: Sì.
2: B. DJ Matrix.
0: Sì.
2: C. DJ Francesco.
0: Allora, vince il più veloce che indovina, appunto. Chi fi e fe la fa.
2: Scusa, DJ, come lo dici in farfallino?
0: Di fi, je fei fi.
2: Scemo io che non lo so.
0: Però voi potete rispondere in italiano. L'importante
2: no, in italiano.
0: Che siate i più veloci al 393-800-3000. Le tre opzioni: il DJ Antoine, il DJ Matrix, il DJ Francesco.
2: A, B o C.

0: Ricordo e Loco Loco su Disco Radio nell'appuntamento con la domanda farfallina di oggi. Domanda già fatta, ovviamente tra i tanti messaggi che sono arrivati al 393-800-3000 c'era anche quello giusto, ma non solo giusto, ma anche il più veloce in assoluto, che è stato quello di Alessandra e Claudia da Trecate. Buongiorno ragazze.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Benvenute su Disco Radio.
1: Grazie.
0: In movimento verso il lavoro?
1: Sì, ci stiamo recando a Vigevano adesso.
0: Ok, quindi da Trecate a Vigevano tutti i giorni.
1: Sì, tutti i giorni, mezz'oretta, e voi ci tenete compagnia.
0: Ma che bello.
2: Chi è che parla il farfallino lì? Il farfallizio?
1: Fa le feste a Fandra, fa.
2: Ma porca miseria, fa. Scusa, quindi Claudia è quella normale?
1: Sì.
2: Ciao Claudia, piacere di sentirti.
0: Però dai, non era così difficile.
2: Cosa? Io neanche leggendola la capisco.
0: Allora, vogliamo dire intanto qual è la risposta esatta, Alessandra e Claudia?
1: Il DJ Matrix.
0: Perché
2: molto la domanda,
0: bene, molto
2: perché
0: bene.
2: La domanda era,
0: la domanda
2: Alessandra,
0: in italiano la vuoi dire tu, Alessandra?
1: Chi era l'autore della canzone della ragazza dell'Olanda?
0: Esattamente, esatto, più sì. Per esteso era chi è l'autore dell'inno dei belli svegli, la ragazza dell'Olanda. Ed era esattamente così. Quindi risposta esatta, notaio, che ci dice?
2: Allora,
0: fermo lì, che fate nella vita ragazze?
1: Lavoriamo in un customer service a Vigevano, in un laboratorio che fanno test su IDP. Calzature di sicurezza, guanti, mascherine, consumer, fashion, eccetera.
0: Ok, molto bene. Allora, notaio, adesso che abbiamo il quadro completo, che ci dice?
2: Ma quando abbiamo capito una minchia, che è customer service, che è?
0: Customer service.
2: DP, che è DP? Di più, semmai.
0: No, calzature di sicurezza, quelle cose che hanno a che fare col lavoro,
2: Calzatura o sistemi di sicurezza? No, non ho capito.
0: Calzature.
2: Scarpe, chiamiamole scarpe, calzature di sicurezza. Le antinfortunistiche.
0: Esatto.
2: Le antisesso, come le vogliamo chiamare?
0: Antinfortunistiche, quelle lì. Sembra meglio.
2: E allora, per Alessandra e Claudia, sacca di Disco Radio, cappellino di Disco Radio, portapasti di
0: che
2: Disco
0: fa?
2: Radio.
0: Ma che fa? Non chiede?
2: Ma perché sono due signore o signorine?
1: Signorine, una, l'altra signora.
0: Una è una.
2: E allora qua, quale signore, quale signorina?
1: Signorina Claudia.
0: La signorina Claudia.
2: Quella normale. Si è ammogliata la matta. È incredibile, la pazza ha trovato marito farfallino, anche lo immagino. E allora, sapete che sta? Vengo io come terzo premio, e via. Mi aggiungo nella sacca.
0: Perfetto. Grazie ragazzi, spero siate contenti, vi mandiamo tutto a casa, anzi Marco.
2: Sento la gioia.
0: Anzi Marco,
1: siamo
0: dalla...
1: contentissime.
0: Ma lo vedi? Lo vedi? Allora, tra l'altro Marco dalla redazione chiede se potete rimanere un attimo ancora in linea, che ci sono un paio di dettagli.
2: Ma che furbi, il peggiore
3: Marco
2: della
3: furba. Ah, è Fabri, è lui che vuol tenere le linee.
2: Siete fai veramente schifo, Fabri. Schifo fai veramente.
0: Vabbè, ragazzi, grazie
2: Vale, grazie mille.
0: Grazie.
2: Volete salutare qualcuno? Poi andiamo veloci perché è tardissimo.
1: Mamma, papà e colleghi.
0: Perfetto. Grazie ragazze, ciao, buona giornata.
1: Ciao.

0: su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Allora facciamo una brevissima pausa, torniamo perché c'è il Tamar History, dobbiamo aprire il Tamarland. Chi ha portato le chiavi oggi?
1: Cerco io le chiavi. Dai, va bene, intanto non so dove le ho messe. Dai,
0: no, cercale perché tra poco apriamo, c'è già gente
1: sono
0: in fila.
1: Dai,
0: andiamo.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 euro al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI matricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario.
8: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
11: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
10: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
11: Questa era un'edizione straordinaria.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano. Via Toffetti 5, materassimca.com.
15: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
16: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
17: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
18: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro-d'oro.it.
20: Vorrei un'auto usata, ma...
21: Vai da Renord, fai Prime.
20: E se ha difetti?
21: Da Renord, fai Prime.
20: E se mi lascia a piedi?
21: Da Renord, fai Prime.
20: Fai Prime?
21: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
20: E potevi dirmelo Prime.
21: Renault Prime. L'usato come nuovo.
1: Info e sedi su renord.com.
12: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
22: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop!

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Disco Radio. E allora so che siete già pronti a frequentare il parco divertimenti più tamarro del mondo, il Tamarraland, che sta per aprire ufficialmente. Anzi, vediamo se c'è gente fuori. Vediamo.
2: Guarda, ho il telecomandino nuovo. Guarda.
1: Dai, che bello.
2: Bottoncino.
1: Ciao. Bellissimo.
2: Bello. Fine della fatica.
1: Lo voglio anch'io.
2: No, c'è una coppia sola.
1: Ma come c'è una coppia sola?
2: Sì, si la tiene Marco di solito.
1: E la volta che non ci sei, scusa, come facciamo?
2: Apriti a mano, c'è una leva.
1: Senti, come va sentito il Tamarristory di oggi?
2: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
1: Sui volume c'è Tamarristory!

0: sugo.
1: No, è partito solo adesso. Sono in ritardo, lo so, anche noi siamo in ritardo. Di brutto.
0: Bam, bam.
1: Ma chi è il Gabibbo?
0: Beh, tu è la mia canzone questa. Bam, bam, bellan.
1: Erano i Mabel che abbiamo riascoltato all'interno del Tamarraland di oggi. Sentiamo il posto da cui gridate.
2: E qui si vola, Turbigo c'è!
1: Turbigo c'è!
3: Mamma mia, sì, un paese col turbo.
4: Pensavate di liberarvi di me!
1: Oh, è tornato!
4: E invece ragazzi ci siamo!
1: Luca da Vivodrone!
4: È tornato! Luca da Vivodrone! Spaccato fisicamente, stiamo andando a fare la risonanza magnetica. Ma no, no, no, non ci fermiamo mai. Ciao amici belli svegli, sempre carichi.
1: Ciao Luca.
5: Grande Luca e bocca al lupo.
6: Ciao ragazzi, un saluto da Cinis Angeles.
1: Cinis Angeles,
6: Francesco e Alessandro. Buona giornata.
1: Rock and roll. Beh, non si può dire che il volume non sia alto dalle vostre parti, eh? Allora alziamolo ancora di più.

0: qui cosa si fa?
1: Beh, ragazzi.
2: Tra l'altro il Massi è stato riammesso ieri grazie alla moglie, ma non si è fatto vivo per due giorni. Allora roba che per farsi perdonare degli scivoloni doveva mandare 25 immagini, 28 sigle, niente.
1: E purtroppo è perché ci meritiamo.
2: Sarà ancora su 105 allo zoo.
1: Può essere. Allora, prof, la smetta anche lei però,
2: Cosa?
1: Non è necessario.
2: Ma veniamo a noi, abbiamo i nostri recensori belli e pronti. Ad esempio partiamo da Andrea Galetti.
1: Sì. Come mai per primo oggi?
2: Si è tranquillizzato.
1: Beh, meno male, dai.
2: Quando sfonda lo metto in fondo, quando lo anticipa lo metto in cima. Allora, su questo monte delle Alpi non troverete mai e poi mai delle bibite gassate né tantomeno acqua, sì, naturale o liscia che sia. E cosa troverete? Che cosa c'è? Cervino!
1: Eh beh, ci sta.
2: No, non dico, no.
1: Molto bene, andiamo avanti con
2: Federico Salton.
1: Il dottor Salton, prego.
2: Ci parla di un giovanissimo pilota di Formula 1 italiano.
1: Come, prego, scusi?
2: Formula 1 italiano.
1: Sì.
2: Che inizia ad avere la prima peluria sul volto.
1: Ah,
2: Kiwi
1: giovane.
2: Antonelli. Bravissimo, bravissimo. C'era anche Rader, sicuramente. E chiudiamo con Maurino, che ci avvisa, ci mette in allarme,
1: sì,
2: ci mette allerta, ci mette... Hai rotto le palme, arriva a me, ci siamo
1: si era capito, prof, prego.
2: Attenzione, c'è una nuova malattia che si sta diffondendo e inizia a seminare il panico.
1: Oh, mamma. Allora, prof, è inutile che si sfrega le mani.
2: Io quanto ospitate a TG,
1: vado avanti.
2: E inizia a seminare il panico. Pare però che colpisca solo le persone che vestono fuso e leggings.
1: Ah, sì?
2: Il pantavirus.
1: No.
2: Quindi occhio, meglio le bermudina.
1: È vero, è vero.
2: Perché o le hot shorts.
1: Perché anche a proposito di cinema,
2: Locatelli e i suoi recensori fanno le cose per me.
1: Non succede nulla, ragazzi.
2: Devi schiacciare play perché non me la guardi.
1: No, non succedeva niente. Respiri, prof, respiri.
2: L'ansia virus.

0: erano Bob Sinclair e Kaisa che abbiamo riascoltato con I Can Wait su Disco Radio. C'è un messaggio, poi diamo la linea rapidamente alla dottoressa Morgante, già pronta con le ultime notizie. Pronto? Pronto?
1: Sì, buongiorno, mi chiamo Massi, volevo dire che sono pentito. La mia vita da quando ho sbagliato la locandina con Fabio Alisei non è più la stessa. Vivo sotto scorta, sotto copertura, ho dovuto cambiare nome,
2: Massi Saviano,
1: cambiare città e cambiare aspetto fisico.
0: Addirittura.
1: La mia vita è veramente cambiata dopo quella stupidata che ho fatto, ma sono pentito.
2: Non è una stupidata, non no, alleggerirla. È un grave errore di cui si devi giustamente pentire, non alleggerirlo con stupidata, va bene?
0: No, no, no.
2: E comunque il cambio fisico l'ho visto, ha tagliato le basette, quindi lascia perdere.
0: È ancora riconoscibile.
2: Esatto.
0: Allora, linea alla dottoressa Morgante con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, c'è la redazione.
3: Mille grazie ai belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Antivirus, test negativo per il turista britannico rintracciato a Milano in quarantena all'ospedale Sacco, negativo anche il suo accompagnatore. Una turista argentina ricoverata a Messina, all'OMS. Non è una nuova pandemia, ma serve una risposta uniforme. Oltre un centinaio di truffe agli anziani commesse in varie regioni italiane, 10 arresti, la centrale telefonica in un appartamento nel centro storico di Napoli. Frodi e autoriciclaggio, la Guardia di Finanza di Brescia ha scoperto una banca occulta cinese, 4 fermi, 45 milioni sequestrati. Timbrava il cartellino e poi andava a lavorare in Svizzera, denunciato dalla Guardia di Finanza di Luino, un dipendente di un comune dell'Alto Varesotto. Calcio, stasera la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter allo Stadio Olimpico, le squadre ricevute al Quirinale dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Tennis internazionali d'Italia, gli azzurri, Jannik Sinner e Luciano Darderi ai quarti. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi quinta tappa, Praia Mare Potenza, 203 km, maglia rosa, Giulio Ciccone. E Middleton oggi e domani a Reggio Emilia per studiare un modello scolastico. Il volo della principessa del Galles atterrerà a Parma. Misure di sicurezza e modifica alla viabilità. Le news tra un'ora.
4: Let's go! Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
8: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night!
9: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500€ IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
0: Allora ci siamo, siamo qua pronti per voi alle 8.41 di mercoledì a dedicarci allo sport, al fitness, con Questione di Fitness e il nostro Paolo Luca Manzoni. Buongiorno Paolo.
11: Niente, buongiorno amici, tranquilli, buongiorno, state bene?
0: Sì, tutto a posto, anche i nostri ascoltatori attendevano con ansia questo momento che tra l'altro, essendo diciamo così, da collocare in primavera, mi fa tanto prova costume, quindi dobbiamo già muoverci.
11: È quel momento lì, Fabio, proprio quel momento lì.
2: Bisogna iniziare a pensarci.
11: Avreste già dovuto iniziare a
2: io
11: pensarci.
2: Io uso quello di Pulcinella dell'anno scorso, quindi...
0: il costume intero, sì? Il classico costume intero.

0: si chiama Swim ed è il nuovo disco dei BTS su Disco Radio alle 8.45. Siamo molto di corsa, abbiamo già salutato il nostro Paolo Luca Manzoni e siamo nello spazio dove ogni mercoledì ci si allena. Questa è la ruota 5. Della fortuna.
1: Sì, esatto.
0: Dai,
1: ho assaggiato il cioccolato.
2: Gira la ruota.

0: Allora,
1: voi vi rendete conto che questo programma dura 3 ore? 2 ore sono musica, 45 minuti sono di sigle e 15 minuti diciamo delle robe
0: di niente.
1: Noi.
0: Esatto. Di niente. Meno male che c'è Paolo che invece si occupa di fitness
1: e ti dà
0: risposte a chi ha alcune curiosità rispetto a
1: tipo
0: questo mondo.
1: Mirko da Pozzuolo.
0: Ah, ciao Paolo.
1: Cosa?
0: Pozzuolo?
1: Pozzuolo Milano.
0: Sì, no, ma dico, mi sembrava un nome composto quello del comune.
1: No, Mirko da Pozzuolo.
0: Pozzuolo e basta. Pozzuolo. Okay, sì.
1: Ciao Paolo Luca Manzoni, perché è importante pensare mentalmente, anche perché pensare ginocchialmente è difficile.
2: Tosta.
1: Al muscolo che stiamo allenando. È interessante.
2: Allora,
1: abbiamo a pensarci?
2: Mirko, sì, connessione neuromuscolare. Se quando fate degli esercizi, soprattutto gli esercizi di isolamento, quindi per intenderci non uno squat, ma magari una leg extension, quando siete seduti e distendete le gambe in avanti per far lavorare il quadricipite. O l'esempio migliore
1: vuol dire usare solo un muscolo,
2: esatto.
1: Il più possibile solo un muscolo.
2: Solo un muscolo, l'esempio migliore è quando si fanno i bicipiti,
1: esatto.
2: Bravissimo, le braccia sono distese, chiudo le mani verso le spalle, io devo concentrarmi su il bicipite, concentrarmi sul muscolo che sta lavorando. In questo modo attiverò una connessione neuromuscolare e l'attivazione della fibra arriverà prima e meglio. Quindi addirittura se noi riusciamo a concentrarci bene sul muscolo che sta lavorando, riuscire...
1: Cosa ride? Cosa è successo Fabri?
2: Ma cosa ride Fabri?
0: Sull'attivazione della
1: si
0: fibra, scusami, no, mi ha fatto molto ridere. Sembravi uno di una
1: pensavi di chiamare la Wind?
0: Esatto.
2: Sì. Pronto, scusi, al termine di questa chiamata, se avete detto fibra, esatto. Avrete un abbonamento. Quindi ragazzi, comunque Mirko, sì, pensa ai muscoli che stai utilizzando quando ti alleni. Okay. Questo è il vero, è uno dei trucchi per riuscire a migliorare prima e meglio la tua forma fisica, che si tratti di muscoli grandi o muscoli piccoli, cerca di essere super focus.
1: Sì. Per esempio, io quando sono in palestra da Paolo, spesso mi capita di concentrarti molto sul gluteo, ma non è mai il mio.
2: Ma il tuo?
0: Allora!
2: È comunque connessione.
1: Io sono connesso, giusto?
2: Sì, sì. Poi bisogna sistemare l'antenna.
1: Se sono io che penso al gluteo suo,
2: cresce il mio.
1: Per
2: osmosi
0: ragazzi, basta così, grazie. Allora, c'è una storia pubblicata da Paolo Comanzoni ieri rispetto all'allenamento che avremmo voluto fare oggi, con una doppia opzione, cioè una possibilità di scelta fra cosa, Paolo?
2: Allora, ho provato a proporvi addominali o schiena, incredibilmente non hanno vinto gli addominali.
1: Ma porca miseria, una volta
2: ha
1: che
2: vinto
1: voto...
2: La schiena.
0: Come mai ha vinto la schiena?
2: C'è un voto di un certo Fabri Siron.
1: Quando è arrivato, scusa per curiosità, 32 secondi fa.
2: 10 minuti fa, sì.

0: piazza perfetta da avere come sottofondo per l'allenamento su cui stiamo per concentrarci. Dedicato alla schiena, giusto Paolo?
1: Allora sì Fabri, ha vinto la schiena. No, non l'abbiamo mai fatta perché poi sulla schiena si possono fare un sacco di cose. Quindi in realtà vi farei fare due movimenti.
0: Sì.
1: Il primo è un po' più posturale, okay. Il secondo è un po' più muscolare.
0: Okay.
1: Quello posturale invece dovete stare un po' attenti perché siete seduti con il petto bello aperto. L'obiettivo sarà quello di portare le spalle più indietro possibile ed aprire bene il petto. E poi invece le spalle vanno avanti e faccio una bella gobba con la schiena. Quando faccio la gobba cerco di unire esterno e ombelico al centro del corpo, quindi c'è anche una contrazione addominale. Poi apro e richiudo. L'ultima parte invece andremo a disegnare dei cerchi con le spalle all'indietro.
0: Okay.
1: Okay? Abbineremo questi due esercizi, avanti e indietro con le spalle, ovunque. E poi facciamo dei cerchi.
2: Okay. Okay. Si può fare ovunque questo.
1: Sì, sì, sì, anche che siate davanti alla scrivania.
0: Non implica grandi movimenti, è vero. Allora, se siamo pronti, io comincerei così.
1: Ok, ragazzi, siamo seduti, c'è il sorriso, sta arrivando l'estate, la prova costume. E allora, fuori bene il petto e le spalle vanno indietro e tengo contratto bene le scapole che si uniscono. 5 secondi, 4, 3, 2, 1, di nuovo. Invece adesso le spalle si spostano avanti, faccio una bella gobba con la schiena, sterno e ombelico. 5 secondi, 4, 3, 2, 1, di nuovo apro bene il petto, sì. Le spalle vanno indietro, le spalle sono lontane dalle orecchie, ragazzi, quindi okay. Fuori bene il petto,
0: di solito
1: 5
0: sì.
1: secondi, 4, 3, 2,
2: no, e dopo quando entri invece sono vicino.
1: Di nuovo vado avanti, faccio una bella gobba,
2: guarda
1: 5
2: come viene
1: secondi,
2: male la gobba,
1: 4, 3,
2: e guarda
1: 2,
2: viene a me.
1: 1, torno aperto e adesso per 10 secondi cerchi con le spalle all'indietro, via
2: veloci.
1: 10, 9, acceleriamo, 8, più veloci 7, ancora 6 secondi,
2: guarda Fabri che sembra Barbaro 5, Boucher
1: 4,
0: che
1: 3,
2: Don Lurio, guardalo
1: 1, recupero.
0: Ma come Don Lurio?
1: Don Lurio. Eccoci.

0: ma erano i Cartoons che abbiamo risentito con Duda. Si chiama così, Duda.
1: Portiere del Milan di...
2: Era Duda. Più o meno.
0: Allora, pare che ci sia ancora qualche dubbio da...
2: Sì, vai.
1: Ci scrivono, anzi scrivono a Paolo: buongiorno Paolo Luca Manzoni, vorrei comprare uno step perché non posso andare in palestra e non ho tantissimo tempo durante la giornata per gli esercizi. Che dici, è una buona idea?
2: No, allora, comprare uno step non serve assolutamente a nulla. Adesso tutti i venditori di step mi diranno, pieno tra l'altro di venditori di step.
0: Sono le scale, no?
2: Bravissimo Fabri. Beh, scusa, un qualsiasi non è rialzo.
1: Stefano De Martino, no?
2: Stasera non è lui che fa step? Eccoci qua. Niente, non comprare uno step ti serve davvero a poco. Se vuoi investire, investi con qualcosa che magari ti dia un sovraccarico, quindi una banda elastica oppure magari dei piccoli manubri. Uh-huh. Esatto. Per a casa questa roba magari ti aiuta a simulare il sovraccarico, che è importantissimo per lo sviluppo della fibra. Uno step ti basta davvero un gradino, eventualmente una sedia che ti fa fare anche un gradino un pochettino più importante. Uh-huh. Quindi no, non acquisterei uno step, ma più delle bande elastiche, eventualmente dei piccoli manubri.
1: Vedi, Fabri, tu cos'hai a casa?
0: Io? L'ascensore.
1: Perfetto.
2: Però che fa con i manubri?
1: No, lo solleva lui.
0: Fugato anche questo dubbio. È inutile che cercate di... E io sono nato sportivo, e resto sportivo dentro, poi magari fuori un po' meno, però...
1: Ma neanche dentro, Fabri, fidati.
2: Sei fortissimo così, Fabri.
0: Grazie,
2: sei
0: grazie.
1: Io ricordo
0: Paolo.
1: Ancora che lui ha un abbonamento attivo in palestra comunque.
2: Sì, ma com'è andata a finire quella storia lì?
0: Ci sono delle cose da raccontare. Grazie Paolo, intanto è stato bello averti anche oggi.
2: Ciao ragazzi,
1: su Instagram Paolo Luca Manzoni oppure PLM Fit.
0: Molto bene, allora il prossimo mercoledì ci si allena di nuovo. Intanto Resicar torna on air con la notizia che stavi aspettando. Non guardarti intorno, ascolta bene, cerchi design, vuoi la grinta? Solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Solo nelle sedi Resicar il prezzo esplode, 18.900 euro. Hai capito bene, solo 18.900 euro. Resicar, la tua Nissan Juke, ti aspetta ad un prezzo speciale anche senza finanziamento. Scopri di più su grupporesicar.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: There's no going back.
1: Don't give me a chance.
2: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
3: Disco Radio.
2: Il ritmo della tua città.
4: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
5: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
6: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melano 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
7: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
8: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tan fisso 5.99, TAG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
9: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
10: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano, in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
12: Vorrei un'auto usata, ma...
13: Vai da Renord, fai Prime.
12: E se ha difetti?
13: Da Renord, fai Prime.
12: E se mi lascia a piedi?
13: Da Renord, fai Prime.
12: Fai Prime?
13: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
12: E potevi dirmelo Prime.
14: Renord Prime. L'usato come nuovo.
15: Info e sedi su renord.com.
16: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
17: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
18: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo. Da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
19: Allora pare che ci siano tutte le premesse per, diciamo così, certificare il grande successo della trasmissione Belli Svegli di Disco Radio attraverso il conteggio dei messaggi. Notaio, che ci dice oggi?
20: Allora, scusi, perché stavo bisticciando con un mio sottoposto qua che mi faceva spallucce. Io dicevo, ma quanti sono i messaggi? Questo spallucce. Poi ho capito che stava finendo l'esercizio di Paolo Luca Manzoni. Okay.
19: Quindi
20: non se ne stava fregando. E che ne so, mica mi ha risposto, quello faceva spallucce.
19: Non ha contato.
20: Vabbè, li conto rapidamente?
19: Sì.
20: 18.476.873.
19: Tre, così, occhio
20: facciamo
19: croce.
20: Quattro, va. Vabbè.

0: Manzoni.
1: Nel finale ai, ai, hanno fatto ai, un po' male. Ai, ai. Sono già le 9:06. Però possiamo anticipare Fabri. Il titolo cosa?
0: È 7.
1: E adesso io ho detto, capito, che erano ancora 6.
0: Tu fai il furbo, entri veloce, capito, per lasciare lì 3 secondi. Le popolazioni andine. No.
1: Avere.
0: Quella di ieri. Ah, eccola qua. Avevo aperto quella di ieri. Avere tanti amici sui social non ci rende più felici.
1: Tra poco scopriamo il perché. Intanto c'è il disco nuovo di Madonna e Sabrina Carpenter. Si chiama Bring Your Love.
2: Novità. Disco Radio. Sabrina.

0: La strega?
1: È più recente questa.
0: Ma ve la ricordate la strega Sabrina?
1: Ma certo, gatto finto? Certo, Sabrina la strega, gatto, ovvio. Disco nuovo di Madonna e Sabrina Carpenter insieme al gatto di Sabrina, la canzone che si chiamava Bring Your Love.

0: Molto bene, occupiamoci dei vostri amici sui social. Ne avete tanti? Non è che questo vi renda più felice.
1: Fabri, quanti ne hai?
0: Wow, pochissimi.
1: Tra l'altro, scusa, non sono più amici perché sono follower.
2: Sono follower.
1: Quanti follower hai, Fabri? Follower.
0: Pochissimi, poco più di 3000, credo.
1: Beh, potevi invaderci l'Austria.
0: Se fossi stata una partita a risico avrei vinto probabilmente. Beh, Omar ne ha ben di più, ovviamente.
1: 12.
0: Certo.
1: 12
0: va bene. Il team di ricercatori guidato dalla professoressa Jessica Gorman ha intervistato un campione rappresentativo di oltre 1500 statunitensi tra i 30 e i 70 anni di età in merito al loro rapporto con i social media. Dai dati raccolti tramite questionari è emerso che il 35% dei contatti virtuali dei partecipanti erano persone mai viste dal vivo, e che chi aveva più amici sui social

0: Social riferiva che anche livelli di solitudine superiori. Diversa la situazione di chi aveva contatti con persone conosciute anche di persona. In questo caso, l'associazione con la solitudine è risultata nulla, a dimostrazione che rimanere in contatto virtuale con amici veri non fa né male né bene.
1: Okay,
0: l'ipotesi suggerita dal team è che il confronto con gli altri faccia più male che bene.
1: Certo.
0: Vedere le amicizie degli altri, spesso edulcorate e presentate come più importanti di ciò che sono sui social, fa sembrare la propria vita sociale un po' più povera.
1: Sì, io difatti mi sono costruito la mia bolla social. Io seguo solo persone che fanno vacanze di merda, che si lamentano del lavoro, che sono in crisi con la moglie, eccetera. Cioè io devo aprire e vedere che chi sta peggio di me,
0: certo,
1: capito?
0: Così.
1: La mia bolla social, io dico, vabbè, sai che tutto sommato, sì, ho Fabrizio, sei. Però...
0: allora...
1: Capito, è una strategia la mia, è una strategia.
0: No, ho capito il meccanismo, capito. Però ecco, pensavo che mi volessi un po' bene almeno.
1: No, io. No,
0: ma scherzi. Allora, no, la notizia è chiara, insomma, non c'è null'altro da aggiungere.
1: Beh,
0: però ci faceva
1: ha
0: pensare.
1: Un senso, questa è per la prima volta sento una notizia che forse in qualche modo...
0: Sì, infatti vedo che l'hai accolta.
2: Non abituatevi
0: senza,
2: troppo.
0: Senza particolari polemiche.
1: Nel senso, questa cosa che tu... Cioè, il fatto che comunque seguire qualcuno che conosci nel virtuale
0: sì?
1: Non fa né bene né male... Lo segui, punto. Cioè, uno che poi puoi incontrare anche per strada.
0: E che sai esattamente com'è, chi è, dov'è, che
1: sì,
0: fa,
1: esatto.
0: Eccetera. Il suo
1: mentre
0: livello di
1: felicità. Mentre invece quelli lì che non hai mai visto dal vivo.
0: Pensi che siano meglio di te. Certo.
1: Che giustamente questi pubblicano solo il momento in cui vanno in Polinesia. Ancora si alza la mattina alle 5 col freddo.
0: Però amici restano, che fai? Ci presti qualcosa?
1: Eh?
0: No, dico, all'amico presteresti qualcosa?
1: Sì, in che senso?
0: No, dico, c'è quella cosa che anche se amico, non presteresti mai.
1: Ah, ok, quindi se c'è qualcosa... Sì, penso di... Fammi pensare, cosa non presterei mai?
0: Cosa non presteresti mai?
1: Io sai che sono generoso.
0: È vero.
1: Non ho un grande legame con gli oggetti.
0: È vero, Omar è così. Voi invece come siete messi? Cioè, la domanda resta, qual è l'oggetto, attenzione, che non presteresti? Stereste mai nemmeno
2: la moglie,
0: migliore amico.
2: La
0: no,
2: moglie
0: non vale, l'oggetto deve essere
2: appunto
0: nemmeno il vostro
1: ragazzi,
0: migliore amico.

0: appuntamento con i belli svegli.
1: Quante S ha
0: ossessione. Allora, messaggi: cosa non prestereste mai nemmeno al vostro migliore amico? Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Belli svegli, buongiorno, la macchina! Macchina non la presterei neanche a mia madre, che a parte che
1: davvero?
2: Non guida. La macchina è mia, punto. Ciao.
1: Ah, è un appunto?
2: Il corriere.
0: No, la macchina è mia, punto.
1: Mamma mia, cos'è attaccato per una punta? Adesso non voglio dire gran macchina, cioè, però...
0: Cos'hai da dire contro l'appunto?
1: Scusa. No, capito, no, è una di quelle macchine
3: ormai
1: che non presti.
3: Ormai non c'è più l'appunto, Fabri.
1: No, te ti sei imborghesito.
0: Esistono ancora.
1: Pesciottino.
0: Allora, basta. Pronto?
4: Ciao Disco Radio, non presterei mai e poi mai la mia moto, ma neanche a mio fratello. Ciao, siete bravissimi!
0: Grazie, troppo buono.
1: La moto.
0: Troppo buono, la moto anche tu, no, secondo me sei così.
1: No, io la presterei serenamente.
0: Sì? Anche la moto?
1: Ma sì, a Caramelli penso di averla anche prestata più di una volta, cioè...
0: A chi?
1: Caramelli.
0: Ah, certo, il tuo amico, certo.
1: Il mio amico Andrea, sì.
0: Certo.
1: Penso che ci scambieremmo serenamente qualsiasi tipo di moto abbiamo, cioè senza problemi. Lo facciamo dalle superiori.
0: Quindi
1: spesso non sono neanche le nostre.
0: In che senso?
1: E alle superiori qualcosa è successo.
0: Allora, dai, qual è l'oggetto vostro, ovviamente, che non prestereste mai nemmeno al vostro migliore amico? Quindi, insomma, che detiene così il titolo di oggetto più prezioso in assoluto. Raccontatecelo al nostro numero. Tra poco, invece, uno dei nostri Rhythmic History in arrivo dal 94.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Staycaf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
6: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo.
5: E risolviamo, buona idea.
6: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
5: E la qualità la trovi in ogni stagione.
6: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Vorrei un'auto usata, ma...
12: Vai da Renord, fai Prime.
11: E se ha difetti?
12: Da Renord, fai Prime.
11: E se mi lascia a piedi?
12: Da Renord, fai Prime.
11: Fai Prime?
12: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
11: E potevi dirmelo Prime.
12: Renord Prime. L'usato come nuovo.
13: Info e sedi su renord.com.
14: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
15: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
14: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
15: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
14: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Disco Radio.
5: Allora, è vero che c'è il nostro prossimo Rhythmic History datato 1994. Tra le cose che non prestereste mai nemmeno al vostro miglior amico, c'è chi ci dice la mia American Fender nera Floyd Rose del 2000, personalizzata Dave Murray, Ronald di Bellinzago Lombardo.
18: Bisogna ti dico essere, solo che Fabri non ha idea di chi sia Dave Murray, no. E questa è una vergogna.
5: No, vabbè, ma
18: per vergogna. È il chitarrista degli Iron Maiden.
5: Sono andato anche a vedere se riuscivamo a recuperare qualcosa degli Iron Maiden. Però avevo Mary Claire Dubaldo che...
18: Ah beh, uguale, allora certo, cioè... Ma Dubaldo Pantani, tra l'altro?
5: No, non è.

0: disco di Marie-Claire Dubaldo che si chiamava The Rhythm is Magic, dal 1994, il nostro Rhythmic History appena ascoltato. Allora, messaggi a proposito delle cose che non prestereste mai nemmeno al vostro migliore amico. Christian ci segnala lo smartphone. Beh, ma quella, cioè, nel senso,
1: però bravo, questo già per esempio sì.
0: Ma però,
1: cioè, se mi chiedi per un giorno di lasciarti il telefono, no.
0: Come fai?
1: Non
0: poi?
1: Posso star senza.
0: Cioè, esatto.
1: Per un altro motivo, non
0: se
1: tanto
0: mi chiedi
1: per
0: fare una telefonata, mandare un messaggio, per l'amor del cielo, non c'è nessun
1: problema.
0: No, però
1: dico, guarda, sono senza, mi lasci il tuo, che domani devo essere, che ne so, reperibile, piuttosto che devo poter chiamare. E
0: guarda,
1: tu stai un giorno senza telefono.
0: C'ho il muletto, ti do il muletto,
1: Ma non c'ha la SIM.
0: C'ha
1: la SIM tua?
0: No, prenderà la sua di SIM.
1: No, ti chiede il tuo telefono.
0: Perché lui proprio non ce l'ha.
1: Beh, gli hanno rubato.
0: No, non si può fare.
1: Vedi?
0: Bisogna trovare un altro modo. Non presterei mai la mia briciolina, che è un cagnetto. Cos'è? Un piccolo... Cos'è?
1: Ma come cos'è?
0: No, nel senso,
1: è un cane.
0: Ho capito che razza è. È un piccolo
1: cagnolino. È un mocio vileda, scusa.
0: Ma
1: cioè, no. È un cagnolino.
0: Ma mi sarebbe piaciuto capire di che razza fosse. Scusami, dai.
1: Sono quelli che gli devi fare la coda in testa, perché sennò gli danno i capelli, la frangetta davanti agli occhi.
0: Bravo, sono proprio quelli lì.
1: Credo che sia il nome della razza, È quello che gli devi fare la codina in testa, sennò gli va la frangetta negli occhi.
0: Esatto. Pronto?
2: Ciao Disco Radio, io non presterei mai, mai la mia bici da corsa. Ciao da Mauri dalla provincia di Torino.
0: La bici da corsa
1: costerà 9.000 euro la bici a corsa.
0: Perché poi ci sono quelle, come dire, che accessoriate e già di base vengono a costare parecchie migliaia di euro.
1: Vabbè, carbonio, titanio.
0: Se avete una passione per quel genere di bici da ciclismo, semi professionistico,
1: poi sai, cioè,
0: da grandi appassionati,
1: quando uno fa è anche giusto che investa. Faccio 6 anni per fare 3 chilometri, vuoi non prendere 9.000 euro di bici?
0: Ci mancherebbe altro. Arrivano Afrojack, Sia e David Guetta.

0: disco di Olivia Dean, molto elegante, che si chiama So Easy, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Allora, cosa non prestereste mai, nemmeno
1: mai avrai codesto oggetto dalle mie mani terse.
0: Carmelo, bene, molto bene. Senti, ma sai che a me piace quando fai Dario Fo.
1: E giù magnolia, Robi, c'ho questo capitello, mi dici sei Robi che guardi, ma qua cos'è sta me, ma fai il e giù magnolia il telefono, giù fino all'inizio,
0: allora, Dario.
2: Dario c'aveva sempre quella roba lì che poi...
0: finiva lì,
2: finiva sempre con una cagata, era stupendo.
0: Va bene, allora... di grande ispirazione comunque. Allora, cosa non prestereste mai al vostro migliore amico? Non presterei mai i miei libri, ci scrive qualcuno. Ho sempre paura che mi rovinino facendo pieghe e scrivendoci sopra.
2: Eccomi.
0: Non esiste, per me sono sacri. La
2: no,
0: Valle
2: dai,
0: da Vercelli.
2: Scusa, se uno ti presta un libro non gli scrivi sopra.
0: No,
2: dai.
0: Ma neanche, cioè, gli fai le pieghe per tenere il segno.
2: Se poi sai che ci tiene.
0: È una cosa odiosa. Ma perché devi fare le pieghe sulle pagine? Metti un segnalibro.
2: Io non solo faccio le orecchie.
0: Tu lo giri anche al contrario.
2: No, oltre a quello, ma io non faccio l'orecchia e la levo. Io lascio tutte le orecchie. Cioè, quando faccio un segno, poi lo lascio lì, vado avanti e ne faccio un altro quando mi rinterrompo.
0: Guarda, Marco
2: e la cosa
0: bellissima.
2: No, senti che bello invece. E poi me lo rileggo al contrario. Quando lo finisco, sai che c'è quel momento quando finisci un libro di abbandono, no? Di elaborazione del lutto. Per cui stai lì una decina di minuti a ripensare al libro. Invece che fare questa cosa, riguardo i punti delle orecchie, mentre le riraddrizzo, perché quando lo metto via poi le orecchie. E in ogni pagina leggo un pezzo e me lo rivivo.
0: Vabbè, sai che non è così male.
2: Ma vedi. Mi presti la Divina Commedia?
0: No. Allora diamo la linea alla dottoressa Morgante, che è tornata con le ultime notizie.
3: Mille grazie ai belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Antivirus negativi, test per il turista britannico rintracciato a Milano e in quarantena all'ospedale Sacco. La turista argentina ricoverata a Messina è un 25enne calabrese. L'OMS non è una nuova pandemia, ma serve una risposta uniforme. Nessuna emergenza, ma monitoraggio e misure di prevenzione anche in Piemonte. Morto sul lavoro dopo aver soccorso due colleghi bloccati all'interno di una cisterna, non ce l'ha fatta Mustafa Ladid, operaio 32enne di origine marocchina. L'infortunio 13 giorni prima alla Carrara Group di Brusaporto, Bergamo. Frodi e autoriciclaggio. La Guardia di Finanza di Brescia ha scoperto una banca occulta cinese. 4 fermi, 45 milioni sequestrati. Calcio, stasera la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter allo Stadio Olimpico, corsa alla guida della FIGC, Giovanni Malagò ha ufficializzato la sua candidatura. Medio Oriente, pronti a ospitare in Italia i colloqui di pace tra Israele e Libano, così il ministro degli esteri Antonio Tajani davanti alle commissioni parlamentari, il ministro della difesa Guido Crosetto, nessuna missione a Hormuz senza una vera tregua, le news tra un'ora, tempo di oggi.
4: Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegno del sole tra Piemonte e Lombardia, si farà sentire ancora una vivace ventilazione e le temperature massime saranno in calo di qualche grado, con valori che a Milano e Torino difficilmente andranno oltre i 19-20 gradi. Da segnalare anche un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sul Cuneese, con la possibilità di qualche occasionale piovasco. Vi anticipo che poi nel corso della giornata di giovedì sopraggiungerà una nuova perturbazione. Restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
5: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni, limitazioni su Hyundai.it.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
0: Ah, quante sono le cose che non prestereste mai. Per esempio Enrico da Beinasco ci scrive: non presterei mai i miei vinili. Vinili poi alcuni costano anche parecchio se sei tra i collezionisti.
2: Guardalo lì subito attaccato ai soldi, capito? No, nel senso non che... il legame emotivo, cioè, con la musica.
0: C'è anche il fatto che sono preziosi.
2: No, pensi sempre ai
0: ma
2: soldi.
0: Ma non è vero che penso sempre ai soldi.
1: Che belli i soldi! Mi piacciono i soldini grossi.
0: Sì, è vero, hanno i loro aspetti positivi, a volte li guardi e dici: il mio tesoro.
2: Capito perché è sempre qua dalle 4 di mattina?
0: È per quello.
2: È solo per il grano, non per voi, per il grano. C'è

0: Il la disco era quello di Mick e si chiamava Fabulous. Allora, pare che i nostri ascoltatori abbiano una passione verso le chitarre elettriche e sì, ne posseggano anche di importanti. Per esempio, qualcuno ci scrive: io non presterei mai, anzi guai a chi tocca la mia Hello Kitty by Fender color rosa.
1: Certo.
0: Una
1: certo,
0: macchina del punk, paurosa. Ciao ad Alberto. Grazie Alberto.
1: Che bello immaginare Alberto con questa Fender Hello Kitty.
0: Cioè, si riconosce per via che del fatto che c'è Hello Kitty, quindi bianca rosa con Hello Kitty sopra.
1: Tra l'altro è Hello Kitty. È lo guai a chi ti tocca.
0: Certo.
1: Giusto?
0: Per forza, per forza. Io gli presterei volentieri mia suocera, così da smettere di importunarmi facendomi il piedino. Ancora?
1: Ancora!
0: Sono sempre io.
1: Ma
0: sì,
1: basta questa cosa. Cioè, risolvila! Dalle due cose. Nel senso.
0: Allora!
1: Sotto il no, basta!
0: Allontanala
1: chiarisci
0: un pochino.
1: Spingi la vita. Prendi.
0: Vabbè. Si era capito? Grazie, sì, grazie. Se non potrei mai prestare i miei libri, difficilmente ritornano.
1: Quello è vero.
0: È un altro motivo per cui, è vero.
1: Io
0: è vero,
1: avevo un amico che aveva l'agenda con le cose prestate.
0: Vero?
1: Cioè, ti presta una cosa, ti segna, ti fa firmare che l'hai presa.
0: No.
1: E poi, sì, e poi gliela devi rendere.
0: C'è un banco dei pegni, praticamente.
1: Però posso dire che, giusto?
0: Sì, funziona.
1: Perché a un certo punto mi ricordo era periodo di DVD, CD, a un certo punto non tornavano.
0: No, i DVD non tornavano.
1: Ma mi ha prestato, no, te l'ho ridato, me l'ho prestato, va bene, allora teniamo un registro.
0: I DVD non tornavano e non tornano mai. È proprio
1: beh,
0: così.
1: Adesso
0: è
1: ormai.
0: Proprio... Sì, ormai non si usano più, però
1: non
0: in
1: più
0: effetti.
1: Il lettore,
0: non tornavano più. No, io ce l'ho ancora, perché
1: sì,
0: ho dei DVD che ogni tanto mi piacciono.
1: Io ne ho mille di DVD, ma non ho più niente per vederli. Sono stupendi.
0: Cioè. Ma no, compratelo un lettore DVD, li fanno ancora.
1: Per farmi che?
0: Per guardarteli. Ma scusa, hai detto che ne hai mille.
1: Ho capito, ma sul pezzotto c'è tutto.
0: Ops!
2: Indolus. Cada hombre in todos los hombres.

0: Dattura.
1: In todos.
0: Sì. La canzone che si chiamava Will Be One su Disco Radio, mentre ci stiamo occupando di quegli oggetti lì che sono talmente preziosi per voi che non prestereste nemmeno al vostro migliore amico. Per esempio, prestata aspirapolvere tornata indietro rotta.
2: Ecco.
0: Non do più oggetti in prestito, la rosi da magenta.
2: Quella roba lì. Però, per esempio, torna rotta. Me l'hai rotta, ma la sistemi?
0: No, non è che me la sistemi, me la compri nuova, me la compri.
2: No, adesso sei al solito esagerato. Me la sistemi, scusa, me la ridai come che funzionava. Ma compri nuova, è arrivato lui! Dai, il folletto del 1925 che ci avrà a casa, figurati, tenuto come.
0: Non è vero. Allora, intanto.
2: Io voglio un folletto nuovo.
0: Io c'ho il 1000 comunque.
2: C'hai?
0: Il 1000.
2: Madonna, ma vedete che borghese.
0: Si scrive
2: che
0: miele, si dice 1000.
2: Sì, esatto. Anche allora, Garibaldi lo diceva,
0: Cosa?
2: Siamo in 1000, ma si scrive miele.
0: No, quella era un'altra cosa. Allora, messaggi, pronto?
3: Io non presterei mai le mie scarpe.
2: Ecco,
3: non le metterei più.
0: È vero, anche quello.
2: No, io non ho problemi che ci siano stati i piedi degli altri, però mi fa un po' impressione.
0: No, poi c'hanno una forma diversa.
2: Che c'è stato il mio piede dentro. Cioè, più per gli altri.
0: Io addirittura però, non le chiederei mai in prestito. Cioè, non,
2: sì,
0: non mi
2: però verrebbe. Questo perché tu sei germofobico, vabbè, ci sta.
0: Poi ti capita
2: però,
0: di abbassarti.
2: Per esempio, ho visto il video di un maratoneta,
0: sì?
2: Che a un certo punto gli si rompe una scarpa,
0: sì?
2: E per cui la leva e corre con un piede nudo e l'altro con la scarpa.
0: Uh-huh.
2: E uno del pubblico gli offre la sua. Quindi si leva la sua scarpa, gliela dà e questo corre con la scarpa di quello del pubblico.
0: Ma davvero?
2: Sì.
0: E
2: tra l'altro gli ha detto, taggami dopo che te la ridò a fine gara.
0: Sì, certo, si sono
2: scambiati
0: anche una conversazione, incredibile.
2: Sì, mentre diceva, oh grazie mille, poi taggami, scrivilo e pubblica il video che poi te la ridò. Sì,
0: da non credere.
2: Però bello, capito?
0: Sì, no, ma è anche un bel gesto sportivo, insomma, no? Di partecipazione.
2: Sporchivo.
0: Sporchivo, certo. Non presterei mai la mia 500 del 1971.
2: E qua si va sulla prezioso, giustamente.
0: Sì. Ma di quelle per cui bisognava fare la doppietta per mettere le marce?
2: Probabile, sì.
0: Sa
2: sì,
0: che
2: sì, c'ha
0: un'età per cui. Allora, oggetti preziosi che non prestereste mai nemmeno al vostro miglior amico al 393 800 3000, mentre da Clerici Auto le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto Qashqai Hybrid è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o su clericiauto.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
3: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici.

0: amici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
2: Davvero?
1: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
2: Che succede?
1: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
2: Dove corro?
1: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
3: Nuovi arrivi! Globo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Canguro, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Vorrei un'auto usata, ma...
6: Vai da Renord, fai Prime.
5: E se ha difetti?
6: Da Renord, fai Prime.
5: E se mi lascia a piedi?
6: Da Renord, fai Prime.
5: Fai Prime?
6: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
5: E potevi dirmelo Prime.
7: Renord Prime. L'usato come nuovo.
8: Info e sedi su renord.com.
9: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
10: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
11: Allora, oggetti che non prestereste mai nemmeno al vostro miglior amico. Qualcuno al contrario, Mattia per esempio, ci scrive: ma io sarò strano, ma presterei qualunque cosa. È uno di quelli che non ha un particolare legame con gli oggetti.
12: Io sono come lui,
11: vedi.
12: Tra l'altro uno tra i primi che non abbiamo letto, cavolo.
11: Cosa?
12: Lo approfondiamo dopo?
11: Mattia?
12: No, ce n'è un altro.
11: Ah, ok, va bene. Allora sentiamo una canzone. Intanto arrivano Tiesto e Brianna Grace.

0: Il disco di Tiesto e Brianna Grace che si chiama Beautiful Places. Allora, siamo rimasti ancora lì in chiusura rispetto a quegli oggetti che non prestereste mai nemmeno al vostro miglior amico. Qualcuno ci scrive:
1: non mi impedirai mai di dirlo.
0: No, aspetta, secondo me questa fa il paio, io la leggerei. Sì. Io non potrei mai prestare la mia camera da letto. Buona giornata ragazzi, grazie di esserci Sonia.
1: No,
0: vabbè, rifai il letto, cambi le lenzuola, che problema c'è? Sì. Piuttosto
1: il vibratore!
0: Dai! Allora, ma che modo poco elegante di finire. Adesso molto bene, siamo arrivati in fondo, è pronta anche Olga per il resto della mattinata.
1: Non si è firmata però,
0: ho firmato perché
1: vedi che qualcuno ci teneva. I nostri sostenitori dei vibratori, bravi.
0: Siamo in ritardo, grazie a Marco in redazione,
1: grazie Marco.
0: Grazie al fantastico Omar Fantini,
1: grazie Omar.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi,
1: grazie a Clay, grazie a Coco.
0: Arriva Olga, ci sentiamo domani dalle 6, ciao.

Si sono fatte le 10 e 3 minuti. Abbiamo delle infiltrazioni, non di acqua ma umane, in questa mattinata. Chiudete pure le porte, ma sentitevi liberi. Ciao Omar, ciao belli svegli, baci e abbracci a tutti. Continuiamo la diretta di questo mercoledì 13 maggio con me Olga fino alle 13. Se volete vi accompagno con le nostre hit più ritmate della città, con le tante cose che ci racconteremo oggi mercoledì. Questo vuol dire che avremo anche uno spazio dedicato alle imprese femminili e alle donne straordinarie. Intanto la novità musicale, da qui si parte, il nuovo di Dio ed Hailey, questa è Closure.

Prima novità di questa mattinata, di questo bellissimo, devo dire, mercoledì 13 maggio, D.O.D. ed Hey Lee sono quelli di Closure. Ben ritrovati, com'è l'umore questa mattina? Io ho delle lacrime, posso solo dirvi che stiamo organizzando delle cose meravigliose per voi in occasione della giornata mondiale dello yoga. Però non posso dirvi niente perché di fatto ancora niente è stato organizzato, però l'idea, diciamo, su cosa fare c'è. Quindi cose meravigliose stanno prendendo forma. Tra poco con i Rhythmic History, subito c'è Upside Down.

0: Disco Radio invece di esce con la hit di Nico Santos che si chiama All Time Height. Interessante, lui cantante e cantautore from Brema, nato proprio in Germania. Brema, tra l'altro, mi ricorda quella meravigliosa favola che leggevo forse all'elementare. Ve la ricordate, i musicanti di Brema? Va rivista, va riletta. Asino, cane, gatto, gallo che mollano la fattoria in cui erano maltrattati per cercare una vita di libertà. Voglio rileggerla.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
3: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
4: Mutuo Under 36 BCC Carate

0: e Treviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcckaratetreviglio.it.
1: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 € al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 €, TAG e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
2: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
7: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
8: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
11: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
12: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
15: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro oro d'oro.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Tacchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Disco Radio.
4: Eccoci qua, buon mercoledì. C'è la danza storica per noi, c'è l'appuntamento tanto dedicato alle hit che sono nel nostro DNA, possiamo dirlo. Con Rhythmic History andiamo nel 92, gli Snap, Rhythm is a Dancer.
3: Rhythmic History.

Disco Radio, 10:23 minuti. Abbiamo questo duo olandese Another che ritorna con una hit che si chiama proprio Talk to You. Alle 10:23 non sono soli, in realtà c'è anche la collaborazione con 54 Ultra. Mi vengono i nomi degli artisti che hanno queste sigle che sembrano praticamente asteroidi. 54 Ultra hanno sempre quel non so che, un po' di, insomma, è complicato. Detto questo, siamo ovunque, siamo anche nei social, ma io ne approfitto per ringraziare e abbracciare anche chi ci ascolta tramite app. L'applicazione vi permette di, essendo nel telefono, di camminare, correre, fare cose in casa ascoltando la musica di Disco Radio. Gazebo, I Like Chopin.

0: Robin Schulz e sue atmosfere ricercate in questa Emmers su Disco Radio 10:29 minuti. Stavo cercando se ci sono live previsti per il DJ tedesco, DJ producer tedesco qui in Italia, ma no, non ne vedo. 2026 ad oggi non risulta insomma avere date con la sua presenza. Ce ne sono tante in giro per l'Europa, questo sì, sarà in varie occasioni a Ibiza, sarà in varie occasioni su altre isole spagnole, ma in Italia ancora no. Detto questo, è sempre un piacere ritrovarlo su Disco Radio. Tra poco il From Disco to Disco ci proporrà ben 4 hit senza interruzioni, ma subito.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Torna su Disco Radio per noi anche lei, Cinzia Morgante, con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia, ben ritrovata.
2: Buongiorno Olga, ben ritrovata, ben ritrovati tutti. 8 arresti per un maxi furto di articoli di pelletteria di alta gamma avvenuto nell'aprile 2024 nel veneziano per un valore di oltre 600.000 euro. Altri 11 indagati a Milano. La merce, anche di altro genere, occultata e smistata negli scantinati di un condominio nel capoluogo lombardo. Il 47enne morto sul lavoro alla centrale del latte di Torino. I sindacati hanno proclamato per oggi 8 ore di sciopero e presidio in via Filadelfia. Il sindaco Stefano Lorusso chiede sia fatta chiarezza su dinamica e responsabilità. Frodi e autoriciclaggio. La Guardia di Finanza di Brescia ha scoperto una banca occulta cinese. 4 fermi, 45 milioni sequestrati. Calcio, stasera la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter allo Stadio Olimpico. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi quinta tappa, Praia Mare Potenza, 203 km, maglia rosa Giulio Ciccone. All'aeroporto di Parma, atteso l'arrivo del volo con la principessa del Galles, Kate Middleton, in visita a Reggio Emilia, visita di Stato in Cina del presidente USA Donald Trump. Pechino, pronti a collaborare con gli Stati Uniti. Le news tornano tra un'ora con Fabrizio Gaias.
3: Are you ready?
1: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
7: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night!
1: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno 2 articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
0: In questo mercoledì 4 hit, le più ritmate e senza interruzioni. La prima Calvin Harris e Kasabian.

0: ovviamente, dove se non Lady Violet ci accompagna con Inside to Outside, 10:44 minuti. Domandina: cosa direste al vostro io futuro? Potevo chiedervi quanti caffè avete bevuto, sicuramente, però cosa direste al vostro io futuro? Mi sembra più interessante. Deve essere sintetico, mi raccomando, un po' di sano ottimismo, per favore. Perché c'è un posto in cui è possibile far accadere questa cosa. Quale messaggio vorreste ricevere tra 1, 2, 3, 5, 10 anni? A Parigi nasce il primo Letter Caffè d'Europa, dove puoi scrivere una lettera al tuo io del futuro e poi riceverla. È il poetico Caffè Pli. Caffè Pli si chiama, io lo cercherò se andrò a Parigi prossimamente. Entra già tutta una sua atmosfera particolare, con queste pareti, quella appese delle piccole cassettine postali, le mensole che traboccano di carta decorata, adesivi, timbri, penne colorate. L'atmosfera è un'atmosfera di persone che scrivono a se stessi nel futuro, quindi non è esattamente, come dire, un disco radio party. Un'atmosfera intima. E lì davanti a una tazza di tè, di caffè, con un bel dolcettone, una bel dolce artigianale, le persone sono chine a scrivere lettere o guardano nel vuoto. Io questa immagine di loro con la penna in mano fra i denti e pensano. La lettera può essere davvero destinata a se stessi, a un amico, a un fidanzato, a chiunque, persino a qualcuno che ancora non fa parte della nostra vita. Alla fine poi la lettera viene chiusa con la cera, l'acca, come si faceva una volta. Poi si sceglie anche la data di spedizione. Puoi non fartela spedire, semplicemente portarla via o oppure puoi scegliere di fartela spedire tra un anno, 5 anni o addirittura 20. Il costo, vi do qualche informazione, solo per la spedizione della lettera parte da 15 euro circa per un anno. 15 euro, d'altronde queste volte nella manda. È un momento intimo in cui fermarsi, fare il punto, guardarsi dentro, mettere nero su bianco delle emozioni, dei pensieri profondi. Guarda che bella questa cosa, è molto bella. Cosa direste al vostro io futuro? Quale messaggio manderete al vostro io futuro? Mandereste al vostro io futuro? 393-800-3000, vi aspettiamo.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tu da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
3: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melano 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
4: Oltre il sentiero dorato
5: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Onlus.
6: Regia di Gabriella Foletto.
7: Il 27 maggio alle ore 20:30
8: al Teatro Pime di Milano.
4: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
5: www.artenelcuore.it.
9: Vi aspettiamo!
10: Dove c'è talento?
11: Non esistono barriere.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
20: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
21: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
22: Allora, domandina domandona, cosa direste al vostro io futuro? Quale messaggio vi piacerebbe ricevere tra 1, 2, 3, 5, 10 anni? Intanto Ray.

0: cosa che ti Perry direbbe alla sua io futura, al suo io futuro? Voi cosa direste? Sentiamo qualche messaggio. Ah, c'è una tematica intorno ai 50 anni che è calda un po' a tutti, che è questa. Attention, attention, attention.
1: Ciao Disco Radio, ciao. Abito da Mungio, vorrei ricevere una bella lettera dove c'è scritto: i tuoi 46 anni di lavoro te li sei fatti.
0: Sì.
1: Ti meriti un bel premio, vai in pensione.
0: Oh.
1: E dai, a 58 anni, magari adesso ce n'ho 51, ho 37 anni di contributi.
0: Sì, sì.
1: Vediamo un po' se tutto va bene. Ciao!
0: Se tutto va bene la pensione, sapete quando la vediamo. Pochi secondi alle 11. Disco Radio. Nella prossima reincarnazione. Cari ascoltatori, tornando a cosa direste al vostro io futuro. Quale messaggio vorreste ricevere tra 1, 2, 3, 5, 10 anni? Perché a Parigi c'è un caffè dove puoi scrivere una lettera al tuo io del futuro e riceverla, perché te la spediscono pure. Cioè dici, io la vorrei ricevere tra 3 anni. Perfetto, tra 3 anni a casa riceverai la lettera che ti sei scritto in questo giorno. Tra le tante cose simpatiche che mi scrivete, cioè io scriverei: hai speso 15 euro per una lettera che hai letto dopo 5 anni. Ma non facevi prima a spedirla in un altro modo? Fabio, un po' di poeticità, su, via! La novità musicale, questa Lie to Me.

0: come novità questa Light to Me di Harvey alle 11:02. Siamo stati in un meraviglioso caffè di Parigi che è aperto, che si chiama Caffè Pli. Lì puoi prenderti il tuo caffè, il tuo cappuccino, ma anche sederti, prendere una lettera, scriverla. E o te la porti via, scrivere una lettera al te stesso futuro, ma anche a un'altra persona, insomma. E poi fartela spedire anche dopo anni, questo è il bello. Vi chiedo cosa direste al vostro io futuro, quale messaggio vorreste ricevere. Il tema pensione viene aperto e chiuso con questo messaggio.
1: Ciao, sono Ermanno da Varese, ho 55 anni e ho iniziato a lavorare all'età di 14 anni. E adesso, dal 1° di aprile, sono in pensione, sempre a 55 anni di età, con 41 anni di contributi, con tre coach e usurante.
0: Un lavoro di quelli tosti. Goditi questo tempo di piacere, insomma, che hai. Lost Frequencies, Crazy.

arriva su Disco Radio la sua hit Beautiful Lemon, 19 minuti. Secondo me è bellissimo questo caffè francese in cui niente, puoi scrivere una lettera al te stesso del futuro e poi riceverla. Cosa diresti al tuo io futuro? Arrivano messaggi molto simpatici, per esempio: hai ridotto i carboidrati. Al mio, a me del futuro gli direi assolutamente di non fare un mutuo per la casa, ma gli direi così di cose che ne basterebbe la metà, mi scrivete. E poi messaggi un pochino più seri: ciao Cristian, al mio io futuro direi di essere più sereno, più tranquillo e di avere anche un

0: Ready for this?
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
9: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
8: e risolviamo. Buona idea.
9: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
8: E la qualità la trovi in ogni stagione.
9: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
11: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
12: Davvero?
11: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
12: Che succede?
11: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
12: Dove corro?
11: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
13: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
14: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAEG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
15: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bccaratetreviglio.it.
16: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni.

0: versioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambrostore, nuova sede, nuove possibilità.
1: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
3: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, TAN/TAEG e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3TDA immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario.
6: Disco Radio.
7: Eccoci qua, pronti a cantare con voi, a ballare con voi. Cantare è sempre una cosa che scarica moltissimo, quindi vi invito a togliere ogni imbarazzo, perché dal 95 nel Rhythmic History tornano gli 883. Gli anni
6: Rhythmic History.
8: Stessa storia, stessa.

Disco Radio, 11:21 minuti, bello sapere che ci siete in questo mercoledì, tra poco lo spazio dedicato alle imprese femminili, alle donne straordinarie, Oscar McKay. Intanto i suoni sono quelli di Sweet Nothings. Allora, siamo stati a Parigi, da quanto tempo non andate a Parigi? Come sarebbe a dire che non siete mai stati a Parigi? No, beh, in quelle città che almeno una volta nella vita va vista perché è un paese a sé, al di là di quello che può uno pensare, simpatia, antipatia per i francesi che sono, secondo me... Insomma, io non trovo questa, non ho mai trovata l'antipatia per i francesi, anzi mi piacciono moltissimo, devo dirti, è più un pregiudizio quello che abbiamo noi. Però c'è anche questo caffè, abbiamo visto, che si chiama Caffè Pill, dove oltre a prenderti il tuo caffè, il tuo cappuccino, il tuo dolcetto, puoi scriverti una lettera al te stesso del futuro e poi fartela spedire, ce la lasci lì al caffè e loro dopo 1, 2, 3, 5, 10 anni te la spediscono. A me sembra una cosa bellissima. Will Smith adesso.

0: ascoltatrici di questo mercoledì, e noi che parliamo di cosa direste al vostro io futuro. Fabrizio,
1: eccomi qua. E cosa direi io, per esempio? Diciamo, ma quella Fabri. Volta non potevi farti i fatti tuoi?
0: No, dai, ma riferimento a cosa? Che ora ci facciamo interessare.
1: Adesso non ve lo posso dire.
0: Io non so, io avrei un milione di robe, scriverei una lettera di quelle belle peste, scriverei oggi com'è la situazione della mia vita sotto tanti punti di vista, no? E direi: come stai tu oggi? Come va quella cosa? Come ti senti? Hai risolto? Non hai sistemato? Cosa hai poi deciso? Fare questa cosa qua.
1: Troppo da pensare. No, una cosa molto più semplice, diciamo.
0: Come va con i carboidrati? Una cosa del genere.
1: Per esempio.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio per noi è arrivato anche il nostro Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Gli scontri in stazione centrale a Milano nel settembre del 2025 durante una manifestazione di Piazza Propal. Sono state messe altre 10 misure cautelari. Questa mattina 7 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora a carico di altrettanti cittadini italiani e stranieri. 8 arresti per un furto di articoli di pelletteria nell'aprile del 2024 nel Veneziano, un valore di oltre 600.000 euro. Altri 11 indagati a Milano. La merce veniva rubata anche nelle aree di sosta di Milano, Pavia e Piacenza. Partivano da un box nel milanese per svaligiare case in Lombardia e Marche, arrestati 2 albanesi, un terzo sarebbe tornato in patria. Il 47enne è morto sul lavoro alla centrale del latte di Torino ieri, proclamate per oggi 8 ore di sciopero e presidio in via Filadelfia. Calcio questa sera alla finale di Coppa Italia, Lazio-Inter allo Stadio Olimpico. Antivirus negativi, test al sacco di Milano, a Messina, allo Spallanzani di Roma, treni, proclamato uno sciopero dalle 21 di domenica 17 alle 21 di lunedì 18 maggio e adesso Enrico Mentana ci porta all'estero.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Si attende molto dalla visita di Trump in Cina, si attende molto per quanto riguarda gli sviluppi e gli esiti della guerra contro l'Iran, ma è probabile che in realtà si parlerà di tutt'altro, soprattutto si parlerà dei rapporti economici e commerciali tra le due superpotenze. Gli incontri tra Xi e Trump saranno soprattutto su questo, e già il presidente americano prima di partire ha detto: non è che vado a Pechino per discutere della guerra, vado a Pechino per altro, per i rapporti bilaterali. E quanto alle divergenze, è a sua volta la Cina a evidenziare che ce ne sono, e si tratta di confrontarsi. Ma è vero che il regime cinese ha bisogno che sia percorribile la rotta del petrolio, e a suo modo ne ha la stessa necessità anche Trump, che ieri ha visto in patria i dati dell'inflazione in crescita come non succedeva da più di 3 anni, e c'è un'opinione pubblica che è sconcertata rispetto a questi sviluppi. Ma la verità vera è che si va lì a discutere di affari, e non è un caso che poco fa abbia postato sul suo social network X 2 righe Elon Musk: sto arrivando a Pechino a bordo dell'Air Force One. Come dire, nella super delegazione ci sono anch'io. E non c'è solo lui.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
0: Abbiamo scelto un From Disco to Disco veramente wow. La prima hit è quella di Omi con la sua Cheerleader.
6: Hey, what's up? This is your boy Omi, and you're tuned into Disco Radio, the beat of the city. Keep it locked in, man. I'm-

0: Disco Radio con Lady Gaga e con Docci. Questa Runaway alle 11.46 minuti ci ha accompagnato il From Disco to Disco. 4 hit, le più ritmate. Mercoledì vuol dire spazio dedicato alle donne straordinarie, alle imprese femminili. Abbiamo scelto lei che negli anni ha fatto davvero una trasformazione incredibile. Icona sexy negli anni 90, ripeto, icona stra sexy negli anni 90, oggi molto naturale, molto elegante nel suo femminile. Quanti uomini all'ascolto hanno avuto il poster di Pamela Anderson da qualche parte, negli anni 90, negli anni 2000? Troppo spesso accade, anche lei ha raccontato episodi di violenza subiti nell'infanzia, nella giovinezza, solo questo per dirci, per ricordarci che nessuno conosce la nostra vita e noi non conosciamo mai la vita degli altri. A volte giudichiamo magari, no, le scelte altrui con molta facilità, però lei ha iniziato come modella, veramente era una ragazza, ma è stato il suo personaggio indimenticabile in Baywatch che l'ha resa davvero davvero famosa. E poi negli anni è stata attrice, ha fatto tante cose, ma soprattutto ha cambiato veste, abbandonato il lato sexy, solo sexy, e puntando su uno stile senza trucco, più sobrio, più elegante. Si è tolta anche le protesi ai seni e tutta l'esasperazione, per esempio quegli interventi di bellezza, insomma, che a volte si fanno. Oggi promuove un concetto di bellezza naturale, quindi quando appare, sempre bellissima, appare proprio in un modo molto più semplice, sia per come si veste che per come, insomma, no, il trucco e tutto il resto. Questa trasformazione viene apprezzata perché uno l'associa ovviamente a una forma di amore personale, di lavoro che uno fa su di sé nella vita, e anche di autenticità. Oggi ha quasi 59 anni, quindi Pamela Anderson, strepitosa oggi, ieri, domani, nel futuro, più che mai. Ci piace molto anche questa sua naturalezza. Resicar torna on air con la notizia che stavi aspettando. Non guardarti intorno, ma ascolta bene. Cerchi design? Vuoi la grinta? Solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Solo nelle sedi Resicar il prezzo esplode, sono 18.900 euro. Hai capito bene, solo 18.900 euro. Resicar, la tua Nissan Juke ti aspetta a un prezzo speciale anche senza finanziamento. Scopri di più sul sito, che è grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oltre il sentiero dorato
3: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Onlus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30
6: al Teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
3: Dove è talento?
8: Non esistono barriere.
9: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo? Da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Belso via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
13: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAEG 603.
14: Solo a maggio e giugno, Autorigoldi Volkswagen Milano è al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano.
15: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
16: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo, in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
17: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
18: Cambia gli infissi, è il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
17: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
19: Life is Fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
20: Vieni a scoprirla da Stellantis in New Milano in via Gattamelata 41.
21: Eccoci qua, buona settimana e buon mercoledì. Lo so, quanti ricordi, come me l'hanno, insomma, siamo stati tutti legati al telefilm sicuramente.

Disco Radio, Shawn Mendes. Ben ritrovati, è un piacere accompagnarvi in questo mercoledì, come sempre, a ritmo di musica. Si parlava poco fa di cose che diremmo al nostro io futuro. C'è qualcosa che vorreste lasciare, una lettera che potreste scrivere e ricevere tra qualche anno? Cosa vi scrivereste? Questo è un po' il tema. Mezzogiorno e due minuti. Disco Radio. Non vale il menù del pranzo, non vale il cosa vorrei mangiare oggi e cosa invece mangerò, no? Ma vale sicuramente il fatto che è un piacere come sempre ritrovarci, condividere cose, raccontarci. Il mercoledì prosegue con me Olga fino alle 13 con le nostre hit più ritmate della città. C'è sempre una novità musicale che inizia ogni nuova ora. Abbiamo scelto la collaborazione tra Zerbe, Rita Ora, si chiama If It's Not Love.

0: Disco Radio.
1: La nostra novità è proprio questa, abbiamo scelto i suoni di Zerb, di Rita Ora, si chiama If It's Not Love, atmosfere un po' da sogno di fatto, per ricordare insomma la bellezza di un sentimento che sta per iniziare, quell'attimo in cui, quei giorni in cui, quel periodo in cui ancora non sai se le cose potrebbero essere, se le cose saranno. Ci speri, ma ancora non sai se le cose potrebbero concretizzarsi in qualche modo. Detto questo, un pranzo sicuramente più o meno abbondante si concretizzerà tra poco nelle nostre vite. E noi ci siamo per portarvici lì, nell'ora di pranzo. Le nostre hit più ritmate continuano. Tra poco un remix by Eiffel 65 nel Rhythmic History, che arriverà dal 1999. Intanto i Medusa con Don't Wanna Go Home.

0: vogliamo più donne alla console. Mezzogiorno e 11 minuti, detto fatto, che Khalifa con la sua hit, lei è DJ e producer italiana, spesso la si può incontrare in serate notturne, quando mai più, cioè più l'età ragazzi, nelle serate milanesi, ma non solo di fatto. Tra poco invece sappiamo già che un remix degli Eiffel 65 sta per tornare dal 1999. Perché? Perché ci piace riascoltarle a Dance Storica qui su Disco Radio.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
5: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
6: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
7: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.

0: perdere. Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
4: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
5: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
9: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
10: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
11: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
12: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
13: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Ro. Info su chilometrorossosuzuki.com.
14: Disco Radio. La danza storica ritorna per noi anche in questo mercoledì, come tutte le ore fa, ha fatto e farà. C'è Rhythmic History. Abbiamo scelto una hit di Kim Lucas, era il 99, All I Really Want.
15: Rhythmic History.

0: Getaway su Disco Radio. Una lettera scritta al tuo io futuro. Ovviamente c'è il momento.
1: Cara lettera del futuro,
0: sentiamo.
1: Spero che in futuro ci sia ancora Disco Radio e ci siano tanti bravi speaker come Olga che ci tengono compagnia e ci mandano in onda tante belle musica e tanti bei vocali. Un abbraccio da Antonio del 2026. Un saluto al futuro, qualunque esso sia. Ciao ciao, Antonio di Parma.
0: Ciao Antonio, carino. Ma chissà, lo scopriremo, eh? Come si dice, nel nostro viaggio è certezza che troviamo Unfazed. Questa è Shivers.

0: capite Coldplay, hai capito i BTS, due mondi apparentemente lontani che si sono riuniti in realtà in questa My Universe. Infiniti mondi, infiniti universi, infinite galassie uniscono chi ascolta la musica di Disco Radio. Buongiorno a chi si fosse appena sintonizzato. Pomeriggio lavorativo che inizia per tanti altri ascoltatori, pausa che insomma per tanti altri sta per iniziare. Per tutti tra poco 4 hit, le più ritmate. Stanno tornando i Clean Bandit nel From Disco to Disco. Disco Radio Party
1: Set. Yeah. This is Rap and Drop. Groove into the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio hotel, Don Cash. Poi vorrò.
3: Siamo gli a

0: This is Drop and Drop.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Eccoci qua, sempre nella pausa pranzo su Disco Radio. Buon appetito. Come Olga 4 Hit, la prima è Cynical.

0: hit o disco radio, non si scherza, nel From Disco to Disco, 4 hit le più ritmate senza alcuna interruzione. L'energia è sempre trasmessa anche dalla musica sulle nostre frequenze. Andiamo a respirare un po' di aria buona, vi va? Andiamo nei rifugi montani della Lombardia per questa bella iniziativa che si chiama Rifugi in Rosa. Con l'imminente riapertura dei rifugi in Valle Camonica sta per tornare questa iniziativa che si chiama proprio così, Rifugi in Rosa, che rende l'idea, no? In Valle Camonica siamo tra le province di Bergamo e Brescia, grosso modo, è una delle più estese delle Alpi centrali, è una valle lunga quasi 100 km, quindi fate un pochino voi quanti rifugi ci sono in quella zona, sono anche zone molto frequentate. E anche per questa stagione 2026, primavera estate, si andrà promuovendo il benessere fisico e psicologico attraverso l'andare in montagna. Andare in montagna fa bene alla salute, fa bene alla mente, fa bene al respiro, fa bene a tutto quanto. Sono tante le donne che gestiscono i rifugi, o tante anche le donne comunque in generale che in montagna ci lavorano, no? Pensate a chi fa la guida, a chi si occupa di accoglienza, di ristorazione, insomma di turismo in generale. Ecco, sono 13 rifugi della Val Camonica che aderiscono a questa iniziativa e che ospiteranno le persone che vogliono andarci a questi incontri, appassionati, turisti, camminatori, per un pomeriggio diverso. Quindi ci trovate le donne rifugiste con tanti ospiti, poetesse, artiste, scrittrici, storiche, musiciste, che propongono varie iniziative. C'è un bel calendario, il primo appuntamento è quello del 29 maggio, Rifugio Premassone di Sonico, provincia di Brescia, con insomma presenze importanti e un pomeriggio un po' diverso in alta quota. Tutte le informazioni sul sito di Rifugi Lombardia.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oltre il sentiero dorato
3: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Ollus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30
6: al Teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Doge Trento?
9: Non esistono barriere.
10: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
11: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
12: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
13: Sogni una cantina a vista? Vino, amici,
14: serate che finiscono tardi.
15: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
16: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
15: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
17: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
18: In questo mercoledì viaggiamo spediti a ritmo di musica, respirando aria

0: con il super contributo di Superdonna.
1: Ma buongiorno!
0: E qualche lamento di Olga, perché non è che posso dire che...
2: Ah, veramente? Si sentivano meglio i tuoi yeah. Buongiorno! Salve signorina Olga, ma come mi sta?
0: Molto bene, donna.
2: Ma
0: molto bene.
2: La vedo molto in forma, la vedo benissimo.
0: Sto così bene.
2: Sì.
0: Che l'idea che me ne devo andare mi dispiace.
2: Guarda, allora ti faccio una proposta. Rimani per le prossime 3 ore, io vado a pranzo. Come la vedi? Come la vedi?
0: Vedo che ti dico cosa mangerò tra poco.
2: Ecco,
0: dai,
2: appunto.
0: Ho già ripensato.
2: Così lei mangia, io no. Vai.
0: Allora, io propongo per oggi fiocchi al forno. Poi insalatina, quella non deve decisamente mai mancare.
2: Ed è arrivata Luna. E poi,
0: magari del riso semplice fatto in padella con un minimo di soffritto.
2: Ma qua tutti ci stiamo domandando. Ma quando si mette il finocchio nel forno, si fa la gratinatura per forza oppure no?
0: Ma sì, è più goloso.
2: Una spolverata di parmigiano,
0: Sì, anche pochi aromi, un pochino di olio.
2: Di gratinatura, reazione di Maillard, tutto vola.
0: Sì.
2: Vabbè, detto ciò, ragazzi, adesso che mi è scoppiata la fame, fra un attimo cambiamo argomento, perché noi siamo l'unica family del pranzo dove non si mangia, però si balla. E stavolta balliamo con la novità, si chiama Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter.
0: A domani ti porto
2: la schiscetta. Ciao, Alchino! Brava! Novità!

0: Ah, devo dire che questo ha il sapore, ha il sound, lo stile inconfondibile di Madonna. Allora mi piace tanto. 13-3 minuti, Madonna, Sabrina Carpenter, in casa Disco Radio con lo zio Don Cash con Bring Your Love. E sentiamo dove portate il nostro amore, sentiamo, sentiamo.
1: E adesso è arrivato il tonno. Oh, oh, oh, oh. Disco Radio!
0: Disco? Oh,
1: sì!
0: Oh, è andata così, che bello, c'è dell'entusiasmo.
2: E tra una gratinatura e una spolverata di parmigiano, un saluto a Disco Radio e Don Cash, grande speaker italiano.
0: Va bene ragazzi, abbiamo iniziato. Oggi parleremo di cose in cui siete totalmente inimitabili e poi parliamo di lavoro e orme segnate dai nostri genitori. Quindi la prima domanda per la family al 393-800-3000 è: che lavoro fai e che lavoro facevano mamma e papà? Hai seguito le orme che ti hanno prefissato i tuoi genitori? Sei diventato avvocato, notaio o hai preso in mano l'azienda di famiglia, oppure hai rovinato i loro piani e hai deciso di fare tutt'altro? Mia mamma e mio papà facevano e io invece faccio. 393-800-3000. Io faccio anche rap and drop e questa è la pillolina.
3: E adesso è arrivato il doc. Wow, wow. E adesso è arrivato il doc. Wow, wow.
4: Disco Radio.
5: Ma guardi, signor Robazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi

0: Siete dannatamente meravigliosi. You are so fucking fabulous, per edulcorare un attimo il termine. E allora, Disco Radio Lovers, avete o no seguito le orme dei genitori o siete diventati qualcos'altro? Sentiamo. Ciao.
1: Ciao a tutti. Ciao Tom Cash.
0: Ciao.
1: Dunque, mio papà faceva l'autista.
0: Autista.
1: Di camion.
0: Camion.
1: Mia mamma casalinga.
0: Ok.
1: E io, autista di camion.
0: Ok, quindi hai seguito.
1: Quindi ho seguito le orme, oltre di mio papà e anche della maggior parte dei miei. Ciao a tutti, buon pomeriggio, facevo la famiglia.
0: Era un'azienda familiare, o comunque era uno stampo familiare quello di guidare i tir. 393-800-3000, hai seguito le orme di mamma e papà, quello che avevano già progettato per te, o sei diventato tutt'altro?
2: E adesso è arrivato il doctor, oh, oh, e adesso è arrivato il doctor, oh, oh.
3: Allora è stato scelto Milko.
4: Mirko, Mirko. Oh, sì.
3: Che è cioccolato viola maschio. C'è Milka e c'è Mirko. Alla Bolo, sì, sempre gentile. E non scoldare mai quando ti aiutano. Di ringraziare.
4: Sì.
3: L'impeti pull è sempre quello che diceva Garibaldi.
4: Sì.
3: Grazie mille.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
6: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 € al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario.
8: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Staycaf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
9: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
10: Davvero?
9: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
10: Che succede?
9: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
10: Dove corro?
9: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
11: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
12: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
13: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
14: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
15: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
16: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
17: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
18: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
19: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo

0: tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro, con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
4: Disco Radio.
5: Si vola indietro nel tempo sulle ali della musica, è arrivato il momento del nostro Rhythmic History, a quando la musica si faceva anche senza base, si faceva a cappella, perché loro sono i cappella e questa è You Got to Let the Music History.

Imagine Rabbit, Queen of Chinatown, la belle doga, Horizon R, Arthur Bregger, quanto mi piace. Allora, Disco Radio Lovers, avete o meno seguito le orme che hanno creato i vostri genitori per voi? Fate ciò che facevano mamma e papà o fate tutt'altro lavoro? Mio padre, leggo il messaggio di Carlo da Biella al 393 800 3000, autista di bus. Mia madre, operaia tessile. Io aggiusto gli aerei. Ciao carissimi, sono Barbara. Io ho fatto la guardia notturna e poi ho lavorato nella ristorazione. Adesso ho 37 anni, sto per fare l'ASA, mentre mia mamma era un'infermiera, e ho scoperto adesso che mi piacerebbe fare il lavoro che prima faceva lei. Beh ragazzi, vedi, delle volte si capisce anche tardi. Avete seguito le orme di mamma e papà o fate tutt'altro? Beh, ditemelo e stateci close up.

0: baci. Swim, e allora nuota in questa radio che è degna di nota. Don che mi rappa, che prende ogni nota, il suo volto lo vedi su una banconota. Dico Don, tu pensi cash, con la gente di fuori solamente per i cash. La gente va veloce come vivere sopra i telefonini, perché tutto scorre come un flash. Si chiama Swim BDS insieme a Suga. Sono Don Cash, piacere. Questa è la radio che non ti asciuga, oserei dire, ma che ti fa volare. Avete seguito le orme di mamma e papà o avete fatto tutt'altro?
1: Ciao Don Cash. Ciao. Giuseppe da Milano. Ciao, i miei genitori sì, panificatori di Altamura. Oh. 35 anni di panificatori.
0: Attenzione, patrimonio nazionale dell'UNESCO, il pane di Altamura, come tutto il cibo italiano. Quindi avresti dovuto seguire le loro orme. E invece?
1: Io invece sono venuto su al nord. Ai. E faccio l'autista. Ai. Autista pasti per la Milano ristorazioni da 15 anni.
0: Ah. Però mi domando come ci sono rimasti mamma e papà per questo. 393-800-3000, avete seguito le orme di mamma e papà o avete scelto di diventare tutt'altro?
2: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: C'è di buono che partono quattro hit senza interruzione. La tua voce al 393-800-3000 è la prima di Gigi Doug, Never Be Lonely.
6: Radio.

0: Quando lo sai, lo sai. That's when you know. Kygo insieme a Carter Fate in chiusura delle nostre quattro senza interruzione. Allora, quando lo sai, come quando sai di avere una vocazione, di voler fare qualcosa e magari ti distacchi dalle orme di mamma e papà. Vogliamo per un attimo in America. Tutti conosciamo sicuramente Tom Hanks, grandissimo attore, Philadelphia e tantissimi altri film, ragazzi. Forrest Gump per indel, stupido, chi lo stupido fa. Il grandissimo Tom Hanks ha un figlio, Harry Hanks, il quale ha deciso di intraprendere la carriera da superstar del country. La musica country in questo momento, come sempre, trova a Nashville la sua padre e madre, la madre patria in cui tutti quanti vanno a suonare se vogliono diventare famosi, e allora ha deciso di abbandonare il lusso delle sue case, delle sue residenze, essendo figlio comunque di un attore famosissimo multimiliardario, e ha deciso di comprare invece semplicemente una roulotte e di vivere così, molto roots. Voglio fare il musicista roots che suona musica country, allora devo esserlo dalla testa ai piedi. Abbandona quello che è il confezionamento, la bambagia dedicata alla mamma e papà, la strada prefissa da loro come attore, e invece decide di diventare un musicista, e soprattutto non vuole sfruttare i favori del cognome. Quindi avete seguito oppure no le strade, le orme di mamma e papà?
1: Ciao Don!
0: Ciao!
1: Ti voglio bene!
0: Anch'io!
1: Sono felice! Ciao Don, Pazzarobi!
0: Io sono felice che tu sia felice, sono felice con te, Pazzarobi, ancora, sentiamo.
2: Mio nonno muratore.
0: Sì. Muratore.
2: E contadino.
0: Okay.
2: Mio papà muratore.
0: E tu?
2: Io.
0: Astronauta.
2: Muratore e carpentiere.
0: Ok.
2: Poi l'edilizia mi ha fatto un bel regalino, sono rovinata la schiena,
0: aia,
2: e ora sono collaboratore ATA nelle scuole.
0: Ah, ok, quindi hai cambiato però per
3: hai
0: scelto la vita. Ciao Bradio.
3: Allora. Io come primo mestiere ho fatto il piastrellista, poi successivamente ho cominciato a fare il carpentiere, ferraiolo, muratore, un po' di tutto, il cameriere, il... come si chiama?
0: Non lo so, se non me lo dici tu.
3: Il broker. Per telecomunicazioni.
0: E poi il presidente degli Stati Uniti d'America, già che c'eri.
3: Attualmente faccio il camionista. Allora, il consiglio mio è bisogna andare sempre a cercare quello che si vuole nella vita. Ho 43 anni, sono Eugenio di... Da Novara. Buona giornata a tutti.
0: Se non sei felice di quello che fai, che lo fai a fare? Idraulico, papà idraulico. Anche se ho cambiato nel corso del tempo, lavoro con i miei dipendenti. Già da piccolo volevo fare l'idraulico. Marco da Vicenza. Mio padre operaio, mia madre sarta, e io faccio il vigile del fuoco. Ciao Don Cash, sono Simone da Cuneo. Ancora, proviamo a sentire. Ciao.
4: Ciao a tutti. Ciao Don Cash.
0: Ciao.
4: Dunque, mio papà faceva l'autista.
0: E tu fai l'autista. Evidentemente era il tuo destino. E lasciati dare un buon consiglio. Parlando di auto, sappi che Resicar torna on air con la notizia che tutti stavamo aspettando. Non guardarti intorno e ascolta bene. Se quello che cerchi è il design, se vuoi la grinta, solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. La trovi solo nelle sedi Resicar con un prezzo che esplode davvero, 18.900 euro. Hai capito bene? Solo 18.900 euro. Resicar, la tua nuova Nissan Juke ti aspetta, con un prezzo speciale anche senza finanziamento. Vuoi sapere come si fa? Digita qui grupporesicar.it.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oltre il sentiero dorato
3: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Onlus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30
6: al Teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Dolce Trento?
9: Non esistono barriere.
10: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
11: Vieni a scoprirla da Stellantis in View Milano in via Gattamelata 41.
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
14: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
15: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
16: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
17: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Ro. Info su chilometrorossosuzuki.com.
18: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
19: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
18: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
19: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
20: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
21: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
20: E passiamo alla pagina sportiva.
22: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
23: Io ve lo dico, arrivano le hit senza alcuna interruzione. La tua voce dove sei? Hai fatto quello che mamma e papà si erano prefissi per te? Oppure hai fatto gavetta e sei diventato tutt'altro?

0: mio, Night by Night, in chiusura della nostra prima ora insieme alle Disco Radio Lovers. Allora, avete seguito le orme dei genitori o siete diventato tutt'altro nella vita?
1: Disco Radio.
0: Ciao Brody.
2: Ciao Don.
0: Ciao.
2: Ti voglio bene, vabbè, sono felice. Ciao Don, pazzo Roby.
3: Ciao Brody. Chiesto Disco Radio. Ciao, Roberto da Parabiago.
0: Ciao Roby.
3: Io no, purtroppo non ho seguito le orme dei miei, perché okay, faccio il bagnino e l'istruttore di nuoto e i miei non sanno proprio nuotare.
0: Okay.
3: Ciao, buona
1: giornata. Nonno contadino, okay, papà contadino, eh? Roberto o pazzo Roby, scultore della terra, perché logicamente si evolve.
0: Scultore ciao, della terra è bellissimo. Cosa fai nella vita? Faccio lo scultore della terra. Fai l'agricoltore, bro, bellissimo, eh.
4: Ciao Don Cash.
0: Già è nobilissimo
4: Stefano
0: come lavoro.
4: Ecco, io Steffi, per 26 anni.
0: Sì.
4: Ho lavorato in un negozio e dal 1983 sono esperto di telefonia mobile.
0: Ok.
4: Quindi dal primo cellulare portatile.
0: Però
4: mi sono rotto le scatole della gente, adesso faccio il magazziniere autista e sono super felice.
0: Ok, quindi
4: ciao.
0: Il contatto con il pubblico, diciamo che non era il tuo.
5: Ciao Don Cash, sei grande, ti voglio bene. Ricordati che sono anche a Solaro le 14. E sono le due azienda Solaro.
0: Era più facile con su uno, le due.
6: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
7: Disco Radio.
0: Sono le due.
7: Disco.
0: Ma proprio sono le 14:14 secondi. Ma benvenuti nella family di Disco Radio Lovers. Bravo quelli della Romagna, ma vale solo fino a domenica. E allora Disco Radio Lovers, avete sentito, oggi si parla di orme dei genitori, se le avete o non le avete seguite, se avete fatto gavetta da sola in maniera indipendente, come il figlio di Tom Hanks, che ve l'ho raccontato prima, ha scelto di comprarsi un camper volendo diventare un star della musica country e andare a vivere a Nashville in camper, cioè per fare le cose esattamente come vanno fatte. Quindi non si presenta manco con il suo cognome, cerca di essere distante da quelli che sono i benefit familiari. E allora anche voi. Però fra un attimo c'è la sigla, quindi cambieremo argomento per un secondo. Ma rimanete vicini, anzi, come la novità di D.O.D., rimaneteci closure.

0: Ciao Don, puoi dirle a Luca Claudio che sono le due.
1: Ciao Don Cash,
2: ciao a tutti.
1: Buongiorno a tutti, sono le due. Buon pomeriggio a tutti ascoltatori da Agnese, provincia di Asti.
2: Ciao Agnese, ancora vai.
3: Ciao Don, ciao. Dora da Chivasso.
2: Ciao Dora da Chivasso.
3: Figlia orgogliosa di mamma bidella e papà contadino.
2: Ok.
3: Mamma aspirava a vedermi insegnante maestra d'asilo.
2: Ok.
3: Papà mi ha insegnato a inseguire i miei sogni e sono una consulente legale, felice di svolgere il mio lavoro.
2: Oh,
3: ciao.
2: Vedi, alla fine quindi hai cambiato, hai fatto una cosa in cui sicuramente sarai, e prendete bene la parola, inimitabile. Dammi tre parole. Eh sì, perché cambiamo argomento e vi chiedo proprio in cosa siete inimitabili, in cosa siete unici, quella cosa che fate talmente bene che la sapete fare solo voi. Ognuno ce l'avrà una dote. Taylor Swift sicuramente ha la sua voce, Giusy Ferreri, la nostra Giusy Ferreri, ha deciso come Taylor Swift di non far copiare la propria voce all'intelligenza artificiale. E ve lo dico, io Don Cash voglio fare la stessa cosa, perché credo che le voci, i talenti, le anime non vadano copiate, che l'intelligenza artificiale da questo punto di vista sia un grande rischio. E allora, se vuoi copiare la mia voce e la mia anima, quantomeno pagami. E allora hanno registrato il proprio brand audiofonico, cioè la propria voce, e l'intelligenza artificiale non la potrà copiare. Ma se dovessi chiedere a te che ascolti Discoradio in questo momento in cosa sei inimitabile, 393 800 3000, con la tua voce, il tuo nome e la tua caratteristica che ti rende unico o unica. Discoradio.

0: Dracula. Avete capito che il titolo è Dracula? Jimmy Impala, Gini, insieme a Boys Noise. 14:10, che cos'è che vi rende unici? La caratteristica, il tuo nome è la caratteristica che ti rende unico, unica e inimitabile.
1: Ciao Don Cash, sono Marta da Novi.
0: Ciao,
1: la
0: Marta.
1: Mia caratteristica è quella di...
0: Di?
1: Comprendere gli animali e di farmi comprendere da loro.
0: Ai.
1: La mia empatia verso gli animali è veramente unica. Buona giornata.
0: Buona giornata a te, Marta da Novi. Credo che tu non sia l'unica, perché mi fregio di avere anch'io questo dono. E essere empatici con gli animali è una cosa bellissima e bruttissima al contempo, perché quando capisci quanto soffrono ti basta guardarli negli occhi per stare male giorni e giorni interi. Però è bello perché ti rende unica, mi piace. Adesso tocca a te. 393-800-3000, il tuo nome, la tua caratteristica inimitabile.
2: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
9: Davvero?
8: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
9: Che succede?
8: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
9: Dove corro?
8: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
10: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
11: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
10: e risolviamo, buona idea.
11: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
10: E la qualità la trovi in ogni stagione.
11: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
12: Brico OK, più vicino a te.
10: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
13: Io sono Carolina Costler e lei è Suzuki Swift Hybrid.
14: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi su Suzuki.
15: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Ro. Info su chilometrorossosuzuki.com.
16: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
17: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
18: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
19: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
20: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAEG 603.
19: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
20: Autori!

0: a Milano dal 1906.
1: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
2: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
3: Disco Radio.
4: Ed è tempo di volare indietro nel tempo sulle ali della musica, dritti a quando eravamo più giovani con meno problemi probabilmente. Le note sono quelle di Gaia e la sua Keep on Dreaming. Alto il volume dei ricordi.
5: Make History.

0: 2-2.
1: È vero, 14:22, sono ritornate le 2-2-2. Another 54 Ultra Control to You. In cosa siete davvero inimitabili? Parlo proprio con te. Quella cosa che ti rende assolutamente diverso da tutti gli altri, da tutte le altre, in modo da renderti unico o unica, il tuo tratto di distinzione. Chicco dai Castelli di Calepio scrive: ciao Don Cash, credo che la mia capacità più grande sia la capacità di sopportazione. Riesco sempre a sopportare tutta. Una people pleaser, la nostra amica Monica. Monica Rossi: sono una people pleaser, sono estroversa, faccio sempre felici gli altri. Avete gli ultimi 60 secondi, io non so chi sceglierà la regia per la nostra sigla. Il tuo nome e la tua caratteristica che ti rende unico e inimitabile.

0: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
2: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
3: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night.
4: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: È tempo di musica, di hit, di 4 senza interruzione. Le vostre voci al 393 800 3000 e partiamo subito con Calvin Harris e Kasabian, Release the Pressure.

0: Chiudiamo con Dance e la sua Pump It Up, le 4 senza interruzione, su Disco Radio con i Disco Radio, con i Disco Radio Lovers, in compagnia dello zio Don Cash. Allora ragazzi, notizia di questi giorni: dopo la signorina Taylor Swift, anche Madame Giuseppe Ferreri decide di registrare come identificativo unico e non copiabile la propria voce, cioè il tratto indistinguibile, quello che ti rende unico, quello che l'intelligenza artificiale probabilmente potrebbe copiare, almeno la voce, senza l'anima. Io credo che vorrei fare la stessa cosa, perché non vorrò mai che l'intelligenza artificiale possa parlare al posto mio. If you wanna do, pay me, avrebbero detto gli americani con qualche altra parolina in mezzo. Comunque ragazzi, vi ho chiesto qual è quella caratteristica che vi rende assolutamente unici e indistinguibili. Ciao, buongiorno, mi chiamo Francesco, sono unico nel mio modo di fare, mi sono sempre distinto, mi sentivo diverso dagli altri quando andavo a scuola, sono cresciuto nel mondo del lavoro, sono diverso dai miei colleghi, probabilmente è il mio stile. Ciao, la mia capacità di sopportazione, Chicco dei Castelli di Calepio, Don Cash è la cosa che mi rende
1: ciao,
0: unico.
1: Ciao Don Cash, sono Marta da Novi. La mia caratteristica è quella di comprendere gli animali e di farmi comprendere da loro.
0: E questa è una cosa meravigliosa, l'empatia animale, cercare di capire quando stanno bene e quando stanno male, la loro comunicazione non verbale, perché siamo noi a dover imparare da loro spesso e volentieri come essere più umani, e lo impariamo da gatti e cani. Vabbè, così, giusto per dire. Monica Rossi, ciao Don, mi ritengo una persona solare ed estroversa. Per gli amici sono la classica people pleaser, cioè la persona che fa stare bene tutti. Questa cosa mi piace tantissimo. È la mia voce, però non mi vergogno a usarla. Tutti i giorni vi ascolto, sento tutti gli amici che vi scrivono. Ciao, mi chiamo Maurizia, ma io ho molto timore nel dimostrare la mia voce, anche se chi la sente dice sempre che ho una bellissima voce. Dovrei fare questo lavoro, dovrei anche io lavorare in radio. Maurizia, ma allora fatti sentire. Don't be so shy, amore mio. Non essere timida. Noi siamo qui per questo, per dare voce a chi voce spesso e volentieri neanche ne ha. Disco Radio con Don Cash, a questo punto direi apriamo le porte del club. Da dove e da quando balli con noi nella nostra family. 393 800 3000.
2: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
3: Disco Radio.
0: E adesso credici, perché da clerici auto le distanze non si misurano in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Ed è per questo che la tecnologia ibrida di Nissan è l'innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un solo litro e più di 1200 km con un pieno. Con clerici auto Qashqai Hybrid può essere tu a partire da 26.900 euro, con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie al Nissan Pop Summer, ottieni anche 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi di clerici auto a Como, Cantù e Saronno. Vuoi sapere come si fa? Digita qui. clericiauto.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oltre il sentiero dorato
3: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30
6: al Teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Dolce Talento?
9: Non esistono barriere.
10: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tu da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
11: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melano 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
12: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
13: Meno di quanto pensi! Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
14: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
13: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
15: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa, TAN 4,99, TAG 6,17.
16: E c'è di più: per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
15: Un'occasione così non resta a lungo, solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
16: Questa era un'edizione straordinaria.
17: Autorigoldi
18: a Milano dal 1906.
19: È tempo di musica, di hit senza alcuna interruzione. Ritornano le nostre quattro hit. E al 393-800-3000, da dove e da quando balli con noi, dillo con la tua voce, non siate timidi. C'è Nico Santos, Oltamai.

sono arrivate le 15. E già ragazzi, è mercoledì, quindi triplete. Oggi il 13 è il giorno del triplete quadruplete, perché le prime due ore regular time con Don Cash già finite, volate via. La terza ora, questa, diventa il Don't Stop the Pun Ray, come il beat che sentite in sottofondo. Vi raggiungono due super DJ, quindi parola d'ordine al 393-800-3000: da dove o da quando balli con noi? Ballo con Disco Radio Da. E questa sera alle 23, nuovo episodio di Rap and Drop, cassa dritta rap italiano, quindi ritorno per voi. Ma ora c'è Lie to Me, la novità. Disco.

0: radio le vedo un po' alluto, le ascolti e poi ti ritrovi distrutto, di stucco, come quando io rappo e le cose le faccio al contrario, meglio degli altri e meglio di tutti, qui è straordinario, Don Cash insieme a Disco Radio. Oh, si chiama Hayden Back di Vince DJ. E allora sentiamo un po' di saluti, chi è con lo zio Don Cash?
1: Ciao Don, sono Manu, da Bergamo.
0: Da Bergamo, da dove e da quando ballate
2: Don
0: con
2: Don
0: noi?
2: Cash, sono Cristina da Brugherio.
0: Brugherio, e ancora la nostra amica Ornella invece balla con noi dal 1997. Fra un attimo voliamo anche indietro nel tempo sulle ali della musica. Benvenuti in famiglia. Disco.

0: tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
4: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
8: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
9: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
10: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
11: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
12: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 euro al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI matricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
13: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario. I want it to be
14: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
15: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
14: Globo Sport.
15: E intanto scopri i nuovi arrivi.
14: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Disco Radio. Cinture di sicurezza lanciate sul binario 1 dal centro di Disco Radio in partenza per Hogwarts. Ragazzi, si torna indietro nel tempo e sulle ali della musica. Eh sì, vi riporto a quando eravamo più giovani, con più capelli, meno rughe, più sorrisi, le lire in tasca. Era il 1990, ragazzi, proprio l'anno 90. Notti magiche. 24/7 con la loro I Can Stand It.
18: Rhythmic History. 24/7, kick it one time.

0: Alok e Khalid con la nostra scorsa novità Dive Into Me. Nel nostro pomeriggio insieme, chi balla con lo zio Don Cash? Ciao!
1: Ciao Don, Giussi da Milano.
0: Ciao Giussi da Milano, e ancora chi è con me?
2: Ciao Don, sono Ovidio.
0: Ciao Ovidio, e adesso il prossimo artista che si presenta.
3: Ciao a tutti, ciao Don Cash, sono Federico Scavo.
0: Ed è stato proprio il mio fratellino Federico Scavo da Fucecchio a fare la versione atomica del remix di Jay con Mac Bass.

0: Ciao Don, sono Simon De Medusa.
1: Eccolo.
0: E questa è la nostra nuova hit.
1: Con Every Come Mile, I Don't Wanna Go Home, i Medusa. E ancora i nostri Disco Radio Lovers, chi mangia e chi balla con noi nella family oggi al 393-800-3000. Ciao.
2: Ciao Don, ciao Disco Radio.
1: Alla breve.
2: Io non sono da tanto bravo a cucinare, ma mia moglie sì, okay. Lo dico io perché lei non può ascoltare la radio.
1: Carino.
2: Quando lavora.
1: Bravo.
2: Quindi mia moglie è la prima, sicuramente la prima, come cucina le empanadas lei, empanadas criolla.
1: Vai.
2: Sono la fine del mondo, la fine del mondo.
1: Che fame!
2: Dale, viva l'Argentina!
1: Ale.
2: Ciao a tutti, Mario Di Vigone!
1: Ciao Mario, empanadas por todos, lo Disco Radio Lovers!

0: alle 22.
1: Dopo le impanadas è tempo di informazione con la redazione di Link. Don pomeriggio.
2: Grazie Don, buon pomeriggio da Fabrizio Gaias. Gli scontri in stazione centrale a Milano nel settembre del 2025 al corteo Propal, altre 10 misure cautelari di cui 7 domiciliari si aggiungono alle altre misure restrittive già emesse. Piacenza rintracciata, la donna che era scomparsa con i figli, stanno tutti bene e sono in Friuli. L'omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino a fine ottobre 2024, ergastolo per Badan, ventenne di origini indiane, reo confesso del delitto. Centrale del latte e Moving Log a Torino fermi per 24 ore dopo la morte sul lavoro di un operaio, oggi sciopero e presidio dei lavoratori. Terna rimuove i vecchi tralicci dell'alta tensione a Lodi, si liberano 11 ettari di territorio. In prefettura a Milano stabilito il percorso e le misure di sicurezza per la festa scudetto dell'Inter domenica 17, Inter che questa sera è impegnata all'Olimpico a Roma per la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Napoli rubati e venduti da poliziotti infedeli dati su calciatori e VIP, tra i 30 indagati un uomo già coinvolto nell'inchiesta Equalize di Milano. E poi antivirus, negativi casi italiani. Ci risentiamo tra circa un'ora.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
5: Non fartelo ripetere. A Vico Lungo The Style Outlet è Jungle Night.
6: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno 2 articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vico Lungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
7: Disco Radio Party.
1: Le auto dei Disco Radio Lovers, le palestre in cui vi state allenando, il posto di lavoro, lo studio della radio, diventa una discoteca così, a cielo aperto, a cielo chiuso. Insomma, portate il sound, ditemi dove siete con la nostra musica al 393-800-3000 o in che anno ci avete scoperto. E ora partiamo con i Two Colors, Afri 2, Chris De Sandy. Party.

0: Feel of the Night, Bori, la chiusura delle 4 senza interruzione. Allora, disco radio Lovers. Sentiamo chi balla con me, da dove, da quando. E basta parlare di cibo, perché vi giuro sto male, sto ingrassando a sentirvi oggi. Quanto si mangia?
1: Buongiorno.
0: Salve,
1: tutti.
0: Buon salve.
1: Non trovo giusto che voi state parlando di mangiare.
0: Ma giù, bravo, basta cibo.
1: Piatti favolosi.
0: Basta.
1: Mentre io ho iniziato stamattina alle 6 a lavorare,
0: e gnari,
1: non ho fatto nemmeno una piccola sosta. Quindi non ho mangiato niente.
0: Ti capiamo.
1: Ciao Giovanni.
0: Ciao Giovanni, sappi che questa è la family del pranzo dove mangiano tutti tranne me. Infatti, don't stop the party. Non fermiamo la festa e ditemi da dove si balla oggi. Ciao Simone da Cuneo. Ancora, sentiamo chi è con noi. Carlo da Biella.
2: È dal 2001 che non smetto di ballare con Disco Radio, da quando mi sono trasferito dalla Calabria in Lombardia.
0: Bravo.
2: 2001, ragazzi. E adesso non ne posso farne a meno.
0: Bravo.
2: My Don.
0: E che Disco Radio?
2: Le due.
0: Ah, non so, le
2: My
0: due.
2: Don.
0: Sono quasi le 4. Disco Radio, la radio peccante.
3: Ciao Don Cash, ciao Disco Radio.
0: Ciao.
3: Roberto da Parabiago. Io vi ascolto dagli inizi degli anni 80.
0: No, la radio dell'88, quindi l'inizio degli anni 90 o la fine dell'80.
3: Più di 30 anni.
0: Ammazza.
3: E vi ascolto, vi sopporto tutti i giorni. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te. Ciao. Ho capito soltanto di Torino. Non si capisce niente, abbassate il volume della radio. Una manata di messaggi. Ancora, chi balla, da dopo, da
4: Ciao,
0: quando?
4: Ciao, sono Alberto e vi ascolto da Samarate mentre sto stirando da 2 ore.
0: Hai capito.
4: Ciao. Ciao, grazie.
0: Ciao Brodi, a te gli amici che stirano.
5: Ciao Don Cash.
0: Ciao
5: Giuseppe da Milano.
0: Ciao Giuseppe da Milano. 393-800-3000, da dove, da quando balli con noi.
6: Disco Radio.
0: E fidati di noi, anche tu Giuseppe da Milano. Resicar torna on air con la notizia che tutti stavamo aspettando. Non guardarti intorno e ascolta bene. Cerchi design, vuoi la grinta? Sappi che solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Solo nelle sedi Resicar il prezzo esplode davvero, 18.900 euro. Hai capito bene, solo 18.900 euro. Resicar, la tua nuova Nissan Juke ti aspetta ad un prezzo speciale anche senza finanziamento. Vuoi sapere di più? Come si fa? Trovi tutto qui, gruppo resicar.it.
7: Oltre il sentiero dorato
8: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
9: Regia di Gabriella Foletto.
10: Il 27 maggio alle ore 20:30
11: al Teatro Pime di Milano.
7: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
8: www.artenelcuore.it.
12: Vi aspettiamo!
13: Dove c'è talento?
14: Non esistono barriere.
15: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
16: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
17: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
18: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
19: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
20: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
21: Vieni a scoprirla da Stellantis in New Milano in via Gattamelata 41.
0: Disco Radio. E allora ragazzi, scusatemi, ma fatemi salutare la nostra amica Silvietta. Silvietta dalla provincia di Pavia ci ascolta dal 1995. Allora vogliamo utilizzare l'anno della nostra amica Silvia per portarvi tutti lì. Cinture di sicurezza allacciate, Disco Radio Lovers, fidatevi allo zio Don Cash. Le prossime hit partono così. In scena il 95, DJ Serla e Morato con la loro Wonder. Al

0: Mercury Superstar, DJ Cacci, Benny Gioia, bellissima mashup che peraltro utilizziamo spesso e volentieri quando siamo live insieme a Matteo Abissaido Munari. Ci vediamo, fra poco si rinizia con le date, ve l'ho annunciato in freestyle, adesso però da Roma,
1: eccomi.
0: E seguisco la linea a Milano. Oh. Mio fratellino Manelli,
1: sono
0: Lini,
1: qui,
0: pronto?
1: Sono qui come sempre.
0: E allora io vi lascio insieme e ritorno come sempre qui domani a tenervi compagnia nella family del pranzo dalle 13 alle 16. Ma essendo mercoledì ritorno anche questa sera alle 23 con Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola.
1: Bravo.
0: La cassa dritta insieme al rap e al pop italiano. A più tardi.
2: Ciao. Disco Radio.
1: Sono quasi le 4. Anzi, manca un minuto, 50 secondi, il tempo di dirvi che da Roma riprendiamo la linea qui da Milano per 3 ore insieme a me. Sono Fabio Marelli, Zerb

0: belle delle nostre novità, e ne avremo altre da qui fino alle 7 ogni ora. E partiamo allora anche questo mercoledì 13 maggio, dopo aver cantato a squarciagola, fatto freestyle con Don Cash. Va bene, ok.
1: Bella Bocelli!
0: Certo, Bocelli, perché ho cantato. Ma magari avevo la voce di Bocelli. Va bene, allora, tutto pronto. Non chiedetemi cosa succederà nelle prossime tre ore. Un sacco di cose, lo sapete, ma sono Fabio
2: Barelli!

0: Vabbè, dai. Ma allora, ma mi vergogno anche di chiedervelo. E allora, se la cantate bene, se non la cantate va bene lo stesso, ma se la cantate meglio, e la mettiamo tra poco. 94 in arrivo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
8: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
9: Sogno, sogno.
10: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
11: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bccaratetreviglio.it.
0: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro il

0: Sense e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
1: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
2: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
3: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Glovo della Lombardia.
5: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
4: Davvero?
5: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
4: Che succede?
5: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
4: Dove corro?
5: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
6: Disco Radio! Lo cantano anche genitori e figli, Rhythmic History!
7: Mia figlia la sappiamo!
6: Ah, che bravo!
7: Giulia?
8: Mm.
7: No, nulla.
8: No,
7: ciao.
6: Tu sei bravo, eh?
9: Rhythmic History! I've been married long time ago.

0: Damien Force, Jonathan Grace, era I Feel Love su Disco Radio, le 4:19. Abbiamo appena iniziato, siete come sempre in tanti, grazie.
1: Finalmente Friarielli,
0: eccomi,
1: Friarielli.
0: Sempre Fabio Morelli, e tra poco vi faccio conoscere un giovane 23enne di Milano partito per una sfida in kayak. Ma attenzione, è sul Po in questo momento, da Milano a Venezia in solitaria. Si fa 500 km, notti all'aperto incluse, ovviamente non con poca paura, ma tutto è documentato sui social. Vi sarete dovuti arrangiare almeno una volta nella vita anche voi. Ecco, raccontatemi quando, 393-800-3000, poi vi faccio conoscere Gabriele, magari la volta che avete dormito anche voi nel posto meno confortevole.
2: Disco Radio.

0: Daniele Arduini, che magari ci sta ascoltando in questo momento, è sul Po tra Milano e Venezia. Quando raggiungerai in solitaria, dopo 500 km facendo anche insomma, delle notti all'aperto, insomma, qualcosa davvero di, insomma, si sta mettendo in gioco sicuramente. Voi invece quando l'avete fatto? Magari la volta che avete dormito nei posti meno confortevoli. 3 9 3 800 3000, vi sarete dovuti arrangiare almeno una volta nella vita, no? Secondo me sì. Chi è?
1: Uè, Rapanelli!
0: Rapanelli!
1: Il posto più scomodo dove hai dormito è a casa tua in Sardegna, no, nella mega villa! Cambia sti materassi che sono scomodissimi!
0: Oh, ma seri mai voi, eh?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Diamo da uno serio, Link, l'attualità, la redazione, Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Disposte altre 10 misure cautelari, di cui 7 domiciliari per gli scontri in stazione centrale a Milano del settembre 2025 al corteo Propal, vanno ad aggiungersi alle misure restrittive già emesse in precedenza. L'omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino a fine ottobre 2024 reggono le aggravanti. Depp Badan, il ventenne di origine indiana e reo confesso del delitto, è stato condannato all'ergastolo. Centrale del latte, muovi in log a Torino fermi per 24 ore dopo la morte sul lavoro ieri di un operaio. Oggi sciopero e presidio dei lavoratori. In prefettura a Milano stabilite le misure di sicurezza e il percorso per la festa scudetto dell'Inter in programma domenica 17. Inter che stasera è impegnata all'Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia contro la Lazio. A Napoli rubati e venduti da poliziotti infedeli dati su calciatori e VIP, tra i 30 indagati un uomo già coinvolto nell'inchiesta Equalize di Milano. E poi la questione antivirus, negativi i casi italiani. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
2: Meteo.
4: Situazione tranquilla tra Piemonte e Lombardia nelle prossime ore, con solo della nuvolosità di passaggio e temperature massime intorno ai 20 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, le temperature massime non supereranno i 20-22 gradi, mentre le temperature minime saranno contenute e non andranno al di sopra dei 10 gradi. Il tutto in un contesto più instabile per il passaggio di una perturbazione, con piogge e rovesci anche a carattere di temporale. Dettagli sull'app di Tradimeteo.
2: Promo.
5: Welcome to the party.
2: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
7: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
8: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night!
9: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
10: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: 23enne in kayak in questo momento da Milano a Venezia sul Po, dorme di notte ovviamente fuori. Voi, la volta che avete dormito nel posto meno confortevole,

0: una sfida in kayak fino ad arrivare a Venezia. Questo è il suo obiettivo in solitaria, 500 km nuoti all'aperto, tutto documentato. Partito dalla Darsena fino ad entrare nella laguna di Venezia. Ha avuto pure la febbre, stavo guardando la sua pagina Facebook perché è tutto documentato, post, video e anche live. Ha dovuto fare i conti col maltempo. È arrivato nella bassa Piacentina, Cremona, Cremonese, tutti gli aggiornamenti, insomma, ha battezzato la sua impresa Riverbound, quindi la potete trovare, potete seguire quello che sta combinando. Mesi di preparazione, tutto solo soletto, insomma, veramente andate a vedere cosa sta combinando e quello che succede soprattutto la notte in tenda. Un modo per mettersi alla prova, dice, superare i propri limiti. Ha preso i permessi all'AIPO, agenzia interregionale per il fiume Po, l'attrezzatura, si è allenato e potete vedere dove si trova in questo momento. La volta in cui avete dormito nel posto meno confortevole voi?
1: Quando ero nei Boy Scout e avevo 15 anni, ero vice caposquadriglia.
0: Sì.
1: Ci ha colto una burrasca nella serata.
0: Mamma.
1: Eravamo al Ticino.
0: Mamma, che paura.
1: E quel fenomeno che doveva fare controllo di tutta l'attrezzatura della tenda si è dimenticato, tra virgolette, il centrale della tenda.
0: Oia.
1: Io, come vice caposquadriglia, sono dovuto andare a recuperare un tronco d'albero e far sì che potesse incastrarsi con gli altri pezzi, con l'acqua che veniva giù a tutta manetta.
0: No.
1: Ecco, questa è stata la notte più brutta
0: bella
1: della mia vita.
0: Immagino. Non fa per me. Qualcuno ha qualcosa di meglio / peggio da proporci? Tra poco. Intanto vi porto da Clerici Auto. Le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona: oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto Qashqai Hybrid è vostra a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, avrete fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai vi aspetta. Le sedi Clerici Auto stanno a Como, Cantù, Saronno, su clericiauto.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Stazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
6: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
7: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
8: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
7: e risolviamo, buona idea.
8: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
7: E la qualità la trovi in ogni stagione.
8: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
7: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
10: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio. Un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
11: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
10: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
11: Questa era un'edizione straordinaria.
12: Autorigol di...
13: A Milano dal 1906.

0: ragazzo che sta facendo l'impresa, 23enne di Milano in kayak, fino a Venezia, notti all'aperto incluse. State raccontando le volte in cui avete dormito nei posti, diciamo, meno confortevoli, in cui vi siete messi un po' più alla prova, diciamo.
1: Io una sera di Capodanno, sì, di parecchi anni fa, ho dormito in una baita al gelo, era finita la legna, abbiamo cominciato a distruggere sedie e tavoli per, da mettere nel camino,
0: ma
1: anche
0: che
1: taglieri,
0: che senso?
1: Per scaldarci. Ciao, Federica Labiella.
0: Ok, ho capito, ma una domanda, scusa, di chi?

0: Ciao.
1: Io mi sono fatto Lamezia Terme, Milano.
0: Dove?
1: In un carro bestiame, come? In treni di 30 anni fa.
0: Urca.
1: A dormire dove si mettevano le valigie nel corridoio, ma in che sopra lì.
0: Che senso?
1: Fino a che non mi ha beccato quasi a Bologna un controllore, mi ha tirato giù.
0: Ma perché?
1: La cosa peggiore che abbia mai fatto per poter dormire qualche
0: immagino,
1: ora.
0: Vabbè.
1: Ciao.
0: Non ti chiedo i dettagli, il motivo. Insomma,
2: è un po' quello. Presto per annunciare il Tamaristory.
0: Guarda, un pelino, però ci stiamo per arrivare. La metà delle 5 è in arrivo prima.

0: tutti stanno spingendo. Ci colleghiamo con le nostre che cosa? Le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, le nostre sedi regionali, con annunciatori e annunciatrici di Tamarristory, come ogni giorno.
1: Ehi Tamarri, ehi. Allora, visto che the sun non è ancora go down. Ah, no, dobbiamo pump up the volume. E quindi con la Tamarria abbiamo la grande energia sulle mani.
0: Addirittura, chi è?
2: Signor Marelli.
0: Buongiorno.
2: Buonasera,
0: buon pomeriggio.
2: Lo sa che è quasi ora, vero?
0: Sì, lo so.
2: È il momento che stiamo aspettando tutti quanti.
0: Sì, se lei apre
2: la finestra fuori può vedere tutta la massa dei tamarri.
0: Addirittura.
2: Che sta aspettando il nostro momento.
0: Mamma mia!
2: Stiamo aspettando il Tamarristory, Marelli.
0: Ho capito, ma chi è ancora?
3: Buonasera Tamarri. Potete abbassare i finestrini, alzare il volume della vostra radio e ascoltare Tamarristory su Disco Radio.
0: Sì, tra poco però.

0: La disco Radio Bag da vincere con il Play the Game. Oggi si gioca al suono misterioso. Per chi non lo sapesse, faccio sentire a tutti un istante, un niente, una frazione, un secondo all'inizio del suono misterioso che dovete cercare di indovinare, capire, intuire prima di tutti gli altri per vincere la bag. Se tutti non dovessero arrivarci, poi lo faccio sentire per intero, magari con qualche aiuto, così magari ci arrivate. Attenzione, il suono misterioso di oggi fa così. Prego? Ah! Ah beh, allora! Sì. Vi ha capito che è qualcosa che fa quella roba lì all'inizio? Va bene. 393-800-3000, iniziamo a ragionare. Qual è il suono misterioso?
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
2: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
3: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
4: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
9: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
12: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
13: Maggio è il mese della...

0: il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
1: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
2: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
1: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
2: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
1: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Disco Radio.
5: Prima del suono misterioso di Tamarristi.
6: Ma i finestrini sono abbassati. Sì. Ma sto Tamarristori quando arriva? Lo puoi mettere sì o no?
7: Arriva. Sono il tamarro dei Tamarristori. Bene. Perché il Tamarristori è porno. No. Porno, porno.
6: Voglio. Oh. Mostra il Tamarristori. Strutatevi le orecchie.
5: Aiuto.

0: Non so se si è sentito qualcosa. Non era all'inizio, era in mezzo al suono misterioso che vi ho fatto sentire poco fa per un istante. Devo dire che veramente non si poteva indovinare. In effetti nessuno ci è arrivato. È una delle pochissime volte che capita.
1: È una cerniera, non è uno zaino.
0: Non è una cerniera.
2: È una zip, non di quella da Bergamo.
3: Chiusura di una sacca, di una borsa.
0: No. Andiamo così per esclusione.
1: È la chiusura del sacchetto gelo.
0: No, non è una. Allora, non è la chiusura di niente. Non è la cerniera, amore.
4: È la puntina di un giradischi mentre si appoggia sul disco.
0: Ma no, proprio questa roba lontanissima.
5: Ciao, sono Violetta, provincia di Varese. Secondo me è una rana.
0: Una rana. No, però stava fuori, quindi poteva.
6: È la zip dei tuoi pantaloni.
0: Guarda, tra l'altro. No, ce l'ho la zip. No, non è quello. Allora, ve lo facciamo sentire un po' di più perché così era qua.

0: Lady Gaga, Alejandro, ci sono stati 32 minuti, dai che è tardissimo. Allora, suona misterioso, tra poco occhio, perché il più veloce si porta a casa la disco Radio Bag, avete detto qualunque
1: no,
0: roba.
1: Ma è il camion del lavaggio strade.
0: Non è il camion del lavaggio
1: Ciao,
0: strade.
1: Ciao Mastarelli.
0: Mastarelli.
1: Massimiliano Davaredo. Vai, è il soffiatore delle foglie.
0: No, non è il soffiatore, però sì, siamo in quella zona
2: l'autolavaggio.
0: Lì.
2: L'autolavaggio.
0: Non è l'autolavaggio.
3: Quelle che mettono negli spogliatoi.
0: Che cosa? In che senso?
3: A me sembra un phon.
0: Ah, un phon. No, non è questo. Però adesso lo faccio sentire per intero e tutti dovrete dirmi qual è il suono misterioso che fa così. Lo fa anche Francesco Di Bruno, annuisce, sì, sì, sì. Sento anche il profumo nell'aria. Tra poco 393 800 3000, ecco, si è spento.

0: E intanto link l'attualità alla redazione, l'avete già sentito, Francesco Di Bruno.
1: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Emanato un'allerta gialla a Milano per il rischio di forti temporali con possibile grandine dalle 6 di domani fino a mezzanotte. L'attenzione è rivolta in particolare ai corsi d'acqua e sottopassi. Disposte altre 10 misure cautelari, di cui 7 domiciliari per gli scontri in stazione centrale a Milano nel settembre 2025 durante il corteo Pro Palla. L'omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino a fine ottobre 2024, reggono le aggravanti. Deep Badan, il ventenne di origine indiana, reo confesso del delitto, è stato condannato all'ergastolo. Centrale del latte Moving Log a Torino fermi per 24 ore dopo la morte sul lavoro ieri di un operaio, oggi sciopero e presidio dei lavoratori. In prefettura a Milano stabilite le misure di sicurezza e il percorso per la festa scudetto dell'Inter in programma questa domenica, Inter che stasera è impegnata all'Olimpico per la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Napoli, rubati e venduti da poliziotti infedeli, dati su calciatori e VIP, tra i 30 indagati un uomo già coinvolto nell'inchiesta Equalize di Milano. Ed è tutto, le news tra un'ora.
2: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79 euro. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99 euro. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Occhio ai cellulari,
9: il mio compleanno! Fatti di vincere!
0: Qual è il suono misterioso?

0: un disco to disco. E allora è arrivato il momento di sentire qual è il suono misterioso.
1: È il mini pime.
0: No, non era il mini pime.
2: Ci provo, ma non mi chiamate mai.
0: Guarda, ma devi riprovare, anche perché poi capita che chiamiamo, come per esempio Alessio da Asti. Alessio,
3: ciao a tutti.
0: Ciao Alessio, come stai?
3: Tutto bene, tutto bene.
0: Bene, bene. Allora, Alessio è in giro per lavoro, non sappiamo però che lavoro fa. Prima di chiederglielo, gli chiediamo qual è il suono misterioso che faceva così, che ormai tutti, quasi tutti hanno capito qual è. Qual era, Alessio?
3: Taglierba.
0: C'è. Lo usi? Ce l'hai? Taglierba a casa, in giardino?
3: Lo uso, ce l'ho, sì, certo.
0: Voi ad Asti avete un sacco di giardini belli, un sacco di case meravigliose. Senti Alessio, che fai in giro per lavoro?
3: Sono un tecnico commerciale.
0: E quindi sei stato, stai andando da un cliente?
3: Sto andando ancora a fare l'ultima visita, sì.
0: Quindi ti stavo aspettando adesso e arrivi in ritardo per colpa nostra.
3: Ma sì, non importa.
0: Come non importa?
3: L'ho già avvertito.
0: Ah,
3: mi sono
0: ok. Chiesto
3: di ascoltarmi.
0: Quindi salutiamolo allora, perché sarà all'ascolto in questo momento. Come si chiama?
3: Molto, molto probabile.
0: Ecco.
3: Simone.
0: Simone, così insomma resta un cliente, insomma, di quelli fedeli.
3: Affezionato,
0: va bene. Alessio, ti arriva la nostra disco radio bag. Tu aspettala, prima o poi arriva. Se vuoi mettiamo un po' d'erba dentro, non so in che condizioni arriverà a casa, ma
3: va benissimo.
0: Va bene il pensiero comunque. Se vuoi salutare chi vuoi oltre i tuoi clienti, fai pure.
3: Sì, mia moglie, mio figlio, tutta la mia famiglia e i miei amici.
0: E li salutiamo anche noi. Ciao Alessio, buon lavoro.
3: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
3: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa, TAN 499, TAEG 603.
5: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
6: Autorigoldi a Milano dal 1906.
7: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
8: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
9: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
10: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
11: Vieni a scoprirla da Stellantis Endio Milano in via Gattamelata 41.
12: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
13: Sogno, sogno.
14: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAEG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
15: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
16: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
17: Davvero?
16: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
17: Che succede?
16: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
17: Dove corro?
16: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
18: Eccoli complottisti!
19: Bravo Marelli, bravo! Vince casualmente uno che ha già il tagliaerba. Cos'è?
18: Vabbè, allora, ma Marelli, cosa vuol dire?
20: Complotto!
18: Questi complotti!
20: Complotto è un suo tecnico!
18: Ma certo!
21: Qua più che complotto, ragazzi! Sì. Mettiamo un po' di erba dentro! Ma Fabio!
18: Ma cosa?
21: Ma che dai? Ma cosa dici? Ma cosa stai dicendo?
18: Ma siete pazzi!

0: il taglia erba di questa settimana.
1: Giusto quello che avevo, il taglia erba. Complotto,
0: ma che
1: Morelli,
0: complotto? Ma dovete finire questa storia.
2: Ci metti la ragazza all'Olanda che la portiamo sulla macchina. Ciao Alessio da Pino Bornasco.
0: La storia che questo programma è gemellato con i belli svegli, però è definita storia. Però la ragazza che arriva dall'Olanda, insomma, la ragazza dell'Olanda, la facciamo mettere ai belli svegli del mattino, anche se ne siamo gemellati con i belli svegli. E a questo proposito, come al mattino c'è l'Ontattistory, tra poco arriva l'Ontattistory Mix, ma soprattutto arriva il DJ Panozzo con una versione speciale dell'Ontattistory Mix. Intanto Dio di Ali, Closure.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
6: Drop. Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
7: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
8: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. BCC Carate Triviglio.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
2: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
3: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
6: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
6: e risolviamo. Buona idea.
2: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
6: E la qualità la trovi in ogni stagione.
2: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico. Brico.

0: tecnica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
1: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
0: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
1: Shop like a Fox.
2: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 euro al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, TanTag e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su Audi.it.
3: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario.
4: Abbiamo fatto un esperimento e visto che vi è piaciuto, una volta al mese il DJ Panazzo trasforma l'Ottantistory in Settantistory con pezzi pazzeschi, iconici. Per chi si fosse perso il primo Settantistory, festeggiamo ancora alcuni pezzi iconici mixati dal nostro DJ Panazzo. Però dovete farci sentire

0: sempre. E allora,
1: DJ Panozzo è il migliore.
0: È il migliore, è il migliore.
2: Marelli, io ho visto la disco Radio Bag, ma mi sono dimenticato di salutare in diretta il boss della musica anni 70-80. Vai, certo. DJ Panozzo,
0: che tornerà venerdì.
3: Disco Radio.

0: il DJ Panozzo che tornerà venerdì a chiudere poi la settimana, insomma. Ma quanto ci divertiamo tra le 4 e le 7. Sono Fabio Marelli, ancora una volta benvenuti. Tra poco, avete mai fatto una cena allo stadio? Vi porto a celebrare la Coppa Italia del Bologna. Stasera toccherà all'Inter, alla Lazio, vedremo insomma chi vincerà. E domani qualcuno potrebbe al Dall'Ara passare una cena davvero molto particolare, anche una cena di un certo tipo, una cena di gala, proprio allo stadio, e in un posto davvero da raccontare anche le vostre cene al 393-800-3000. Quella lì dove, quando, come, perché è da raccontare.
1: A Gran Canaria, praticamente c'era sto ristorante dentro una grotta di montagna vera. Ma stupendo, bene, è stata veramente una bella esperienza.
0: Ecco, cose così che ci facciano venire voglia di andare a festeggiare magari domani a Bologna.
2: Marelli, altro che Coppa Italia, c'è Folgore Verano Trevi.

0: Destiny's Child su Disco Radio. Allora, stasera Lazio Inter si giocano la 79esima edizione della Coppa Italia. Domani invece a Bologna si celebra la Coppa Italia vinta l'anno scorso, una cena di beneficenza allo stadio per ricordare ovviamente al Dallara l'anniversario della Coppa Italia vinta dal Bologna l'anno scorso. Ricavato, dicevo, in beneficenza, ma ci sono ancora gli ultimi posti a tavola. Amici di Bologna, tra poco, ma non solo, vi ci porto una cena in un posto speciale, la vostra, al 393 800 3000. Carlo da Bergamo ha mandato la foto, una barca pazzesca alle Maldive, meravigliosa. Tra poco anche gli altri audio, vai.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Radio. Andiamo in redazione, Link, l'attualità delle 6:30, Francesco Di Bruno.
2: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Emanata un'allerta gialla a Milano per il rischio di forti temporali con possibile grandine dalle 6 di domani mattina fino a mezzanotte. L'attenzione è rivolta in particolare ai corsi d'acqua e ai sottopassi. Disposte altre 10 misure cautelari, di cui 7 domiciliari, per gli scontri in stazione centrale a Milano nel settembre 2025 durante il corteo Propal. L'omicidio di Sara Centelleghi a Costa Volpino a fine ottobre 2024, reggono le aggravanti. Deep Badan, il ventenne di origine indiana, reo confesso del delitto, è stato condannato all'ergastolo. Centrale del latte Movin Log a Torino fermi per 24 ore dopo la morte sul lavoro ieri di un operaio, oggi sciopero e presidio dei lavoratori. Lo sport, partiamo dal ciclismo. Arrieta della UAE Emirates, ha vinto la quinta tappa del Giro d'Italia con arrivo a Potenza. Il portoghese Eulalio, secondo al traguardo, è la nuova maglia rosa. E poi calcio, come diceva anche Fabio poco fa, questa sera l'Olimpico di Roma alla finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Ed è tutto, le news tra un'ora.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
3: this? Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900€, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate da 75 euro al mese, anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%, valore futuro garantito 10.680 euro, importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Cena allo stadio Dallara di Bologna domani, vi dico come prenotarsi, ultimi tavoli. Una cena in un posto speciale, dove l'avete

0: abbiamo passato anche oggi. Tra poco vi lascio ad Aloisi, intanto ne abbiamo sentite altre 4 senza interruzioni. Sono Fabio Marelli e prima di lasciarvi vi porto in un altro posto pazzesco a fare una cena diversa dal solito. Amici di Bologna, ma anche appassionati di calcio in generale che non hanno mai fatto una cena all'interno dello stadio, domani per ricordare il celebrare la Coppa Italia vinta dal Bologna l'anno scorso, questa sera ovviamente c'è Lazio-Inter, quindi tanti interisti che stanno facendo il tifo, naturalmente in bocca al lupo a tutti. Questa cena, insomma, speciale, domani in terrazza Bernardini, anche con chef di un certo tipo, una cena per beneficenza per l'Ant. Ci sono ancora alcuni posti a tavola disponibili per questa festa di domani, per celebrare appunto al Dallara l'anniversario preciso. Il menù gourmet firmato dagli chef Max Poggi e Ivan Poletti verrà servito alle 20.30 a Terrazza Bernardini, vi dicevo. Si deve prenotare la partecipazione sul sito di Fondazione Ant, il ricavato, dicevo, va appunto a loro. I piatti sono rapa tonnata di Poggi, lasagnetta agli asparagi di Altedo, olio alle olive taggiasche, porro fritto di Poletti, il pollo alla cacciatora rivisitato, la crema cotta con fragole, vaniglia del Madagascar, insomma ricavato di questa serata. Per appunto sarà destinato ai progetti di assistenza medica specialistica domiciliare gratuita ai malati di tumori assistiti appunto da questa associazione. 393 800 3000, i vostri posti dove siete andati a mangiare, posti che vale la pena di, insomma, vedere, dove andare a mangiare. Sentiamo.
1: Ciao Marelli.
0: Ciao.
1: Sono Marta da Novi.
0: Vai.
1: Io ho una cena in un posto speciale.
0: Dove?
1: Era aziendale.
0: Dove? Dove?
1: Però bellissima. La locazione della Serra dei Giardini di Venaria.
0: Ah. Beh, guarda,
1: buona serata a tutti.
0: Anche solo, già solo la Reggia di Venaria è una roba meravigliosa. Poi appunto riuscire a mangiare in un posto così speciale è davvero tanta roba. Uno stadio, un posto diverso, insomma, tra poco ancora i vostri, le vostre cene.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 8.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
3: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casalilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Avalassina 131.
7: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
8: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
9: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
10: Vieni a scoprirla da Stellantis Endio Milano in via Gattamelata 41.
3: Cene speciali ne avete fatte?
11: Su un treno d'epoca, cena con delitto, tra altre cose anche vinto perché ho indovinato l'assassino.
3: Wow.
11: Ed è stata una bellissima.

0: belle tre ore di mercoledì saranno ancora più belle con la Luisa.
1: Addirittura. Tu mi.
0: Lo sai che Kesha ha un ciondolo? Sai cosa c'ha dentro il ciondolo?
1: Ho paura di averla letta sta notizia.
0: Poi la sua placenta.
1: Oh mio Dio.
0: E sai che fa i gioielli con parti del corpo, tipo i denti dei suoi gatti, dei suoi amici, dei suoi parenti?
1: Che bello! Ma che belle notizie che sentite! Solo qui su Disco Radio, solo con Fabio Maretti. Sì, tornate domani pomeriggio a riascoltarlo.
0: Ai nostri ascoltatori.
1: Di mandarmi un pezzo.
0: Amuleti, se hanno ciondoli.
1: Ah, pensavo di mandarmi un pezzo di dente.
0: Se conservano cose.
1: Se conservano. Ma anche
0: generale.
1: No. Ma anche no, amici. Perché ve lo devo chiedere queste cose? Fate, cioè, tenetevele
0: per voi. Mi sembrava una cosa carina.
1: Che bello. Che bello. Ti ringrazio. Guarda,
0: figurati.
1: Mi è venuto un brivido. Mm-hmm. C'è l'uovo di Harvey, Lie to Me, e Fabio Maretti torna stasera alle 22.
0: Bravo.
1: Con un pezzo della sua placenta che vi farà vedere sui social. Così.

chiama Lie to Me, il nuovo di Harvey. Vi piace? Allora lo dovete votare assolutamente sul nostro sito, sulla nostra app, nella sezione Music Club. Noi in cambio vi premiamo con i nostri gadget. Oh, mercoledì 13 maggio, con voi ci sono io, Alessia Luisi. Le prossime tre ore le trascorriamo insieme con le più ritmate dal 90 ad oggi. Poi alle 21 lo sapete che scatterà la festa, il disco Radio Party. E la prima ora, proprio quella dalle 21 alle 22, la dedicheremo a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Subito gli Another, Talk to You.

0: Fisher, io lo so, anzi tu lo sai che a noi la tua musica ci piace. Però sta cosa che la intitoli Rain e poi chiami la pioggia, e la pioggia arriva, perché domani, sto guardando le previsioni, ci sono tante goccioline in arrivo sulle nostre città, questa cosa non va bene. Però la tua musica ci piace troppo. C'era la sua Rain, tra un attimo dal 99 tornano i Venga Boys.
1: Ascolta, ne ho una curiosità bellissima, zio Fabri.
2: Oh, sentiamo.
1: Sai come si chiama il sushi che fa il solletico?
2: No.
1: Il nigiri giri giri giri giri giri. Lo zio Omar lo stava ordinando l'altra sera e lo scemo l'ha detto al cameriere.
3: No, sì, al cameriere.
1: E lui? Tra le altre cose, i camerieri cinesi, tu sai che hanno come caratteristica principale il senso dell'umorismo, no?
3: Certo.
1: Ce ne fanno proprio una bandiera loro. Sì. L'ha guardato come per dire: adesso finisci in cucina e diventi sushi tu.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa in

0: Battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Roc!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
9: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
10: Vivi l'esterno. Vivi meglio con noi.
11: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
13: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
12: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
13: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Disco Radio. Questo è un Ripping History che ci fa tornare il buon umore. Ditemi se è così tra poco. Perché? Perché vi sto per riportare nel 1999, l'anno dei Venga Boys, quelli di...

Loro sono Bibi Rexha che riprende, anzi lei è Bibi Rexha che riprende un campione dei Fakeless per questa New Religion, che fa parte della playlist di Disco Radio, grazie a voi che l'avete votata nella sezione Music Club del nostro sito. E come sempre vi ricordo, visto che a quest'ora si torna a casa dopo la giornata lavorativa, potete continuare ad ascoltarci anche da lì, perché magari non avete più la vostra vecchia radiolina, ma avete uno smart speaker, e allora basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio.

0: The Weeknd, Can't Feel My Face. Oh, tra poco parleremo di patente, visto che so che tanti di voi ci ascoltano in auto proprio in questi minuti. Vorrei sapere come ve le siete cavate all'esame della patente. Siete passati subito al primo colpo? Francesco, tu subito, vero?
1: Io subito ho fatto 4 errori, ma sono bastati per passare.
0: Ma anche se non erano 3, Massimo?
1: No, 4.
0: Cioè 4 era il massimo che potevi fare.
1: Era il minimo per passare.
0: Ah, minimo per passare, ok.
1: 26 giuste e 4 sbagliate.
0: Pensa un po'. 393 800 3000, il vostro esame della patente. Com'è andato? Tra poco l'uomo che ci ha messo qualche annetto a prenderla sta patente.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Prima l'attualità, andiamo in redazione dove ci sei proprio tu, Francesco, ci racconti gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo. Buonasera.
1: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Emanata un'allerta gialla a Milano per il rischio di forti temporali con possibile grandine dalle ore 6 di domani mattina fino a mezzanotte. Attenzione rivolta in particolare ai corsi d'acqua e ai sottopassi. Disposte altre 10 misure cautelari, di cui 7 domiciliari, per gli scontri in stazione centrale a Milano nel settembre 2025 durante il corteo Propal. L'omicidio di Sara Centelleghi a Costa Volpino nell'ottobre 2024, reggono le aggravanti. Depp Badan, il ventenne di origine indiana, reo confesso del delitto, è stato condannato all'ergastolo. Olimpiadi 2030, la Francia chiude la porta a Torino, trattiamo solo con gli olandesi. L'anello di Ehrenveen preferito all'Oval di Torino per ospitare le gare di pattinaggio di velocità. E continuiamo con lo sport. Ciclismo, Arrieta della UAE Emirates ha vinto la quinta tappa del Giro d'Italia con arrivo a Potenza. Il portoghese Eulalio, secondo al traguardo, è però la nuova maglia rosa. E poi il calcio, questa sera l'Olimpico di Roma, la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Parliamoci chiaro, se a noi andiamo a rivisitare alla moviola, come si faceva una volta, al VAR se volete, come si dice oggi sempre nel gergo calcistico, quel che è successo nel Premier Time, nelle risposte di Giorgia Meloni al Senato, e ci accorgiamo che tutto è restato come era prima. I rapporti sono difficilissimi tra maggioranza e opposizione, la maggioranza cerca il filo di un dialogo che le serve per poter fare insieme la legge elettorale, l'opposizione si sfila e cerca di non fornire sponde al governo e ai suoi partiti. E questo è ovvio, la verità è che siamo già nel clima, l'ho già detto più volte, pre-elettorale, e nessuno fa un favore all'avversario e si arriva anzi a essere insolenti l'uni con gli altri. Lo ha fatto del resto Renzi al Senato, paragonando il governo alla famiglia Adams, non precisamente un complimento. Ma a questo ci dovremo abituare, a un dialogo tra sordi, perché il governo cerca di salvare la legislatura e di proporsi come ricambio di se stesso, cioè di rivincere le elezioni, e dall'altra parte, la parte dell'opposizione, ogni dialogo viene respinto perché bisogna dimostrare che tutto sta andando male, che insomma il governo non riesce più a governare. E questo sarà sicuramente il filone obbligato da una parte e dall'altra fino alla fine della legislatura. Aspettiamoci un anno in cui la politica sarà così.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
0: Quante volte siete stati rimandati all'esame della patente? Dai, confessate, 393 800 3000. Ne arrivano 4 senza interruzioni.

0: bomba a chiudere il nostro Frandisco to Disco, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Quante volte vi è toccato ripetere l'esame della patente? Perché a quanto pare per alcuni non è facile, sai, quelle nozioni, quelle precedenze, quei catadiottri, già dirlo è difficile, immagina capire cosa sono, non ci entrano proprio in testa. Confesso che per esempio io il ripassino sulle precedenze lo farei volentieri, però io la patente, lo confesso, l'ho presa al primo colpo, lei no.
1: Sono Stefania da Torino.
0: Dimmi.
1: La patente io l'ho presa dopo la quarta volta. L'ultimo esame ho fatto 3 errori. Però sì, è stata dura. Ciao belli.
0: Beh, 4 volte non sono mica poche. Cara Stefania, tranquilla che c'è sempre di peggio. Tipo 139 volte il numero di esami di guida che ha dovuto sostenere questo uomo polacco residente a Tarnów, che ha dovuto aspettare 9 anni prima di poter conservare nel portafoglio l'agognata patente. Il ragazzo si era iscritto nel 2017, più 9, quindi praticamente qualche settimana fa. Nel 2017, vi dicevo, ha iniziato a sostenere ripetutamente le prove, ma niente, sbagliava sempre qualcosa. Ma lui non si è arreso. Voi direte, ma 139 sono tante, ci fidiamo a dargli sta patente? Oh, dopo 9 anni gli esaminatori gli hanno chiesto, scusa, ma tu su quale libro stai studiando? E a quanto pare hanno scoperto che usava una versione incompleta del programma e quindi non conteneva tutte quelle domande possibili presenti nei test ufficiali, e quindi puntualmente ci cascava. Adesso finalmente potrà accedere alla prova pratica, mo te voglio. Speriamo si ricordi di mettere le frecce, fermarsi agli stop, Viaggiare in prima corsia se è libera, cari amici che ci state ascoltando in autostrada, la vedete quella corsia lì a destra che è libera? Usatela! E adesso vi porto da Resicar, dove torna on air la notizia che stavi aspettando. Non guardarti intorno, ascolta bene, cerchi design, vuoi la grinta? E allora solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke, solo nelle sedi Resicar. Il prezzo esplode, 18.900 euro. Hai capito bene? Solo 18.900 euro. Resicar, la tua Nissan Juke ti aspetta a un prezzo speciale anche senza finanziamento. Scopri di più su grupporesicar.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
3: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
4: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
3: e risolviamo. Buona idea.
4: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
3: E la qualità la trovi in ogni stagione.
4: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
6: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
7: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melatta 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
8: 19.53, mentre voi mi raccontate le vostre vicissitudini con la patente, io vi regalo Jed and Boys e David Guetta.

Allora, avete cominciato a tirare fuori delle patenti che io non conosco. Salutiamo Carlo da Treviglio, dice: io ho preso la patente, ma era tanti anni fa, quando se facevi la B ti regalavano anche la A. Cos'era l'offerta? Prendi due e paghi una? No, questa cosa qua non mi risultava. Bella questa, perché a me no? Le 8 e un minuto. Salutiamo anche Damiano da Torino, dice: ho preso la A al primo colpo, la B al primo colpo, la C al primo colpo. A fine mese all'esame per il KB. Cos'è il KB, ragazzi? Il KGB, diventi dei servizi segreti. No, raga, io mi spavento queste cose. C'è il nuovo di Zerberita ora. If it's not love, intanto me vado a informare. Che è sto KB?

0: Zerb.
1: Rita Ora, comunque ho studiato la patente KB, detta anche CAP. È il documento obbligatorio per guidare i taxi e i veicoli NCC. Noleggio con conducente. Bene, ne ho una... Ne so una in più, ragazzi. Non si sa mai, dovessi cambiare mestiere, devo prendere la patente KB. Ecco, salutiamo a proposito di tassista che mi ha raccontato un po' la sua storia. Mary da Monza, tassista anche lei. E adesso abbiamo un'altra ora in compagnia delle nostre hit. Per esempio, oh, già sento profumo d'estate. C'è Enrique Iglesias, Bailando.

0: Sono tornati i BTS, sono tornati anche qui su Disco Radio con la loro Swim, le 20:11 di questo mercoledì sera. Ancora benvenuti da me, io sono Alessio Aloisi, un saluto a tutti quelli che stanno guidando e ci ascoltano e sanno che ovviamente messaggi non se ne possono mandare, ma se siete belli fermini fatevi avanti, 393-800-3000, tra un attimo vi racconto, anzi vi riporto nel passato, perché torna la storia del ritmo con gli Articolo 31.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
4: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
5: Oltre il sentiero dorato
6: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Onlus.
7: Regia di Gabriella Foletto.
8: Il 27 maggio alle ore 20:30
9: al Teatro Pime di Milano.
5: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
6: www.artenelcuore.it.
10: Vi aspettiamo!
6: Dove c'è talento?
11: Non esistono barriere.
12: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
13: I servizi fiscali sono un peso insostenibile.

0: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
1: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
2: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 € al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 €, TAG e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
3: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario. Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
4: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
5: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
6: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 € al mese!
7: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 € al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAG 603.
8: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è a Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 € di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
9: Autorigoldi a Milano dal 1906.
10: Disco Radio. Qual è il miglior modo per accompagnare il vostro viaggio in auto? Salutiamo per esempio Francesco di Brescia, che in questo momento sta viaggiando in direzione Milano. Anche per lui la storia del ritmo con Tranqui Funky.
11: Rhythmic History. E allora

Stars, I Just Might. Allora, quanti di voi questo fine settimana magari faranno una bella gitarella fuori porta? Allora, ricordate che Disco Radio vi accompagna praticamente in tutto il nord Italia. Se avete un autoradio di ultima generazione, ascoltateci in DAB, che è la digital radio che vi permette di ascoltarci non solo in Lombardia e Piemonte, ma anche in Umbria, in Veneto, in Emilia Romagna e in Liguria, sì, anche al mare. C'è Picotto con Mols, questa è All I Need Disco Modo.

0: grande successo dei New Shoes, ripreso da Bob Sinclair e Kaisa, alle 20:28 in questo mercoledì sera su Disco Radio. Allora, non so se avete letto, sentito in giro, ma a Milano sembra che si stia andando verso il divieto di fumo all'aperto, proposta che però non convince molti. C'è un posto dove però il fumo all'aperto l'hanno vietato davvero, e magari ci andrete proprio quest'estate. Tra poco vi racconto dove.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Intanto su Disco Radio torna l'attualità, andiamo in redazione, c'è Francesco Di Bruno, buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Partiamo dal maltempo, emanato un'allerta gialla a Milano per domani per il rischio di forti temporali, con possibile anche rischio grandine, dalle 6 di domani mattina fino alla mezzanotte. Disposte altre 10 misure cautelari, di cui 7 domiciliari per gli scontri in stazione centrale a Milano nel settembre 2025 durante il corteo Propal. L'omicidio di Sara Centelleghi a Costa Volpino dell'ottobre 2024, reggono le aggravanti. Deb Badan, il ventenne di origine indiana e reo confesso del delitto, è stato condannato all'ergastolo. Nuova luce sulla mole Antonelliana, il comune di Torino stanzia 150.000 euro per sostituire i proiettori. Olimpiadi invernali 2030, la Francia chiude la porta a Torino, tratterà solo con gli olandesi. L'anello di Ehrenveen è preferito all'Oval per ospitare le gare di pattinaggio e velocità. Continuiamo con lo sport e col ciclismo. Arrieta della UAE Emirates ha vinto la quinta tappa del Giro d'Italia, con arrivo a Potenza il portoghese Eulalio, secondo al traguardo e la nuova maglia rosa. Calcio, questa sarà l'Olimpico, la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Chivu potrà schierare Thuram e Lautaro davanti, Sarri invece ritrova Zaccagni. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Situazione tranquilla tra Piemonte e Lombardia nelle prossime ore, con solo della nuvolosità di passaggio e temperature massime intorno ai 20 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, le temperature massime non supereranno i 20-22 gradi, mentre le temperature minime saranno contenute e non andranno al di sopra dei 10 gradi. Il tutto in un contesto più instabile per il passaggio di una perturbazione, con piogge e rovesci anche a carattere di temporale. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Borobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
9: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
0: Ci vorrebbe un po' di musica senza interruzioni, ovviamente su Disco Radio ce l'abbiamo. Ripartiamo da Inna.

0: Magnetic. Si chiude così il nostro ultimo From Disco to Disco, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Allora, non so se lo sapevate, noi ne avevamo parlato qualche annetto fa, ma da più di un anno a Milano è vietato fumare in tutte le aree pubbliche a uso pubblico all'aperto, vie, strade, parchi, per ridurre l'inquinamento e anche l'abbandono dei mozziconi. È consentito fumare solo in luoghi isolati rispettando i 10 metri di distanza. Vi sembra che qualcuno segua questo divieto? Io ho qualche dubbio, però speriamo lo si faccia sempre di più. Notizia di questi ultimi giorni, però, potrebbe essere eliminata questa storia dei 10 metri, ma in peggio, cari fumatori. Cioè, Milano potrebbe diventare una città senza fumo. Qualcuno è d'accordo, qualcuno no, staremo a vedere. Ma mentre a Milano ci pensano, cari vacanzieri, c'è una città che ha decretato un bel divieto di fumo per quest'estate. Sto parlando di Rimini, dove da sabato prossimo fino al 20 settembre arriva il divieto di accendere le sigarette, incluse quelle elettroniche, non solo sulla battigia, ma il divieto viene esteso sull'intera superficie degli stabilimenti balneari. Per i trasgressori previste sanzioni che vanno dai 25 ai 500 euro, e non lo si fa solo per tutelare chi non fuma, ma soprattutto dall'abbandono dei mozziconi sulle spiagge, no? E su questo Rimini non è da sola, perché non si può fumare sulle spiagge, nemmeno in Veneto. A Bibbione, lungo gli 8 chilometri del suo litorale, a Sottomarina, Isola Verde, a Chioggia, da quest'anno anche a Jesolo, sappiatelo voi che andrete da quelle parti, ma anche in Liguria, da Ponente a Levante, Savona, Sanremo, Santa Margherita, Lerici, anche qui multe salate, e tornando in Romagna, non solo a Rimini, come dicevamo, ma anche a Ravenna, Cervia, Cesenatico. Cari fumatori, sono proprio cattivi questi qua che non vi fanno più fumare, eh? Certo, dico io, ma sarebbe tipo ora di smettere, no? Dico, ma per voi vi risparmiate un sacco di soldi. Sai quanti soldi vi fate andando risparmiando sulle sigarette? Fate dei viaggi, delle cose belle, magnate come se non ci fosse un domani. Oppure cambiate auto. Eh sì, perché da Clerici Auto le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto Qashqai Hybrid è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Segna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi di Clerici Auto a Como, Cantù e Saronno, oppure su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
6: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
6: e risolviamo. Buona idea.
7: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
6: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
8: Brico OK, più vicino.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
9: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni,
10: da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melatta 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
11: Quanti di voi stanno correndo a casa per andare a vedere la finale di Coppa Italia? Dai che vi accompagniamo. Invece se amate la musica, state qui perché tra poco inizia la festa, il

0: Connor insieme, ma soprattutto lo sapete cosa accade adesso. Su Disco Radio inizia la festa. A qualcuno per caso piacciono gli anni 90? Ce li abbiamo, siete nel posto giusto. Su Disco Radio torna puntuale anche oggi il Riffing Easter Extended Version, 60 minuti nei quali non solo vi farò ascoltare la migliore dance anni 90, ma anche quelle che ci hanno fatto ballare nei primi del 2000. Io mi presento, sono Alessio Roisi, tra un attimo Alex Party con Don't Give Me Your Life, gli FBI Project di Philip, partiamo dal gioco dell'amore. Loro sono Danny J ed Ellen.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: quanto ci piace la Italo House, che arriva dal 1992. Gli FBI Project, quelli di Philit, ad aprire l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. E tra un attimo torna The Summer is Magic.
1: Rhythmic History.
2: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
3: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
4: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
5: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
6: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
7: I servizi fiscali sono un peso insostenibile.
8: StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
9: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
10: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
11: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprile da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
12: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
13: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
14: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAEG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di 2 classi energetiche.
15: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bccaratetreviglio.it.
16: Maggio è il mese della mamma. Il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro, con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
0: Ogni sera mi trovate qui. In realtà io arrivo alle 19, ma è alle 21 che inizia la festa. E con il Rhythmic History Extended Version. Io sono Alessia Roisi. Mi potete riascoltare anche al mattino in replica tra le 5 e le 6 con la migliore dance anni 90. Tra un attimo, per esempio, sarà 1998. Da lì tiriamo fuori Bacon Popper con Free. Andremo nel 1994 con Eric Morillo e il suo progetto Real to Real, quello di I Like to Move It, Move It. Ramirez con Orgasmic e One D Project di King of My Castle. Prima The Summer is Magic con i Playa Itti.
17: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
17: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: voce è quella di Gael Edison, il sound del produttore statunitense Chris Brown. Sono loro i Wadio Project, quelli che nel 1998 fecero la storia del ritmo con Kigo e Mike Castle. Tra un attimo su Disco Radio anche i Daft Punk.
1: Rhythmic History.
2: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
3: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
4: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Allora, il gatto nero porta sfortuna in realtà quando il papa se lo vide attraversare ed inciampò. Mm. Non ricordo quale papa fosse, ce l'ho, era Papa Winnie.
6: È 16 minuti che prepara sta cosa, eh. Fategliela godere adesso perché...
7: È 16 volte che riascoltiamo.
6: Sì, tanto... E ovviamente con l'intro, 20 minuti di intro,
8: ma scusa,
6: capito?
8: È la parte non più è
6: che...
8: bella.
6: Ma non è che ti metti...

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
1: Se vi piacciono gli anni 90 siete nel posto giusto. Ogni sera in diretta siamo qui tra le 21 e le 22 con la migliore dance storica. Ma non dimenticate che ci potete riascoltare al mattino in replica prima dei belli svegli tra le 5 e le 6. E soprattutto ci potete riascoltare quando vi pare piace sul sito discoradio.it scaricando l'app ufficiale della radio. Sono Alessio Roisi, tra un attimo riaccenderemo il nostro Power Generator con il CPU da 95. Ritroveremo Stefano Secchi e Orlando Johnson con ICA e poi DB Boulevard di Point of View. Prima, one more time.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: La voce di Moni l'abbiamo ripescata dal 2002, c'era Point of View su Disco Radio. Questo è Rhythmic History Extended Version, il programma che suona Dance Storica e che tra un attimo vi riporta nel 95 con i Network.
1: Rhythmic History.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
0: Arrivato il momento di farci sapere chi siete. 393-800-3000 è il nostro numero di SMS WhatsApp per entrare in contatto con noi, oppure seguiteci sui social. Disco Radio IT è il nostro account ufficiale. Subito un po' di passion.
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Il 1998, l'anno in cui Agnelli e Nelson fecero la storia del ritmo con il Niño. Si chiude qui l'appuntamento con la Dance Storica. Sono Alessio Roisi, vi aspetto domani alle 21 e replica alle 5.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: E dopo Rhythmic History, un bel soul set.
2: Disco Radio.
3: Disco Radio Party.
2: Soul set.
4: Soul set. This is Soul Set.
0: Gran bel Soul Set. Fino alle 11, poi ci collegheremo con Don Cash. Andremo a Roma. Ma adesso restiamo qui a Milano per un'ora di house deep e funky. Fin qui l'Extended Show del Rhythmic History con Alessio Luisi. E adesso siete tutti miei fino alle 11. Sono Fabio Marelli. Pronti allora a condividere anche questa ora di Disco Radio Party? Partiamo dal Tame Impala insieme a Jenny. Questa nuova versione remix Dracula.

0: Zafa Vidan dal Soul Set del 2012, 14 anni da One Day. This is Soul Set. Anche The Kid Laroi con Pieces, Do It To It, Crazy Cherish, Ralphie Rosario, la versione di Bob Sinclair di Take Me Up. Abbiamo aperto con Dracula, Tame Impala e Jenny. Ancora Soul Set tra un secondo.
1: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 € al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 €, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
2: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario. Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 €, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 €, 35 rate da 129 € al mese, rata finale di 10.067 €. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 € su Fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis in View Milano in via Gattamelata 41. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
6: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
7: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
8: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
7: Davvero?
8: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
7: Che succede?
8: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
7: Dove corro?
8: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
0: Canale 8858 di Sky. Lì trovate Disco Radio anche via satellite dal vostro televisore, per esempio. Potete ascoltarci oppure in streaming dal nostro sito, la nostra app, in podcast, in digitale, insomma mille modi. E ripartiamo da In The Music, la versione di Deep Swing nella nuova versione di 20

0: un po' di più. 10 anni da Seven Years con Lucas Graham e il remix di Dayton. Si completa così la prima mezz'ora del Soul Set, tutto house, deep, funky fin qui, e sarà così anche nella prossima mezz'ora. This is Soul Set. Fin qui anche Zeta Funk, Milk Bar, Antonio Contino, Fred Again, anche 26, la versione di In The Music 2026 Deep Swing. Sono Fabio Morelli, mezz'ora di Soul Set ancora, tra un attimo.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: la tua città e anche social.
1: Si riparte alla valsa delle 11, poi Roma con Don Cash e Disco Radio Rap and Drop. Ma adesso ancora sono set insieme a me. Sono Fabio Marelli e si riparte tra una nuova versione, qualcosa di nuovo, qualcosa di che ha già insomma qualche anno. Questa è la versione remix di Bella Fro di Rock My World, Gianni Romano.
2: Disco Radio Party, Soul Set.
3: This is Soul Set.

0: Harry Styles. Altro remix nel Soul Set di questo mercoledì 13 maggio. Miki Zara con American Girls.
1: This is Soul Set.
0: Insieme a Giorgio Smith, Little Things, Gypsy Woman 2023, Milky e David Guetta, la nuova versione di Just The Way You Are. Life is Simple, Isaac Mashal Jefferson. Gianni Romano, You Rock My World, pronti per le ultime del Soul Set?
2: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tu da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
3: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melano 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
4: Oltre il sentiero dorato
5: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
6: Regia di Gabriella Foletto.
7: Il 27 maggio alle ore 20:30
8: al Teatro Pime di Milano.
4: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
5: www.artenelcuore.it.
9: Vi aspettiamo!
10: Dove c'è talento?
11: Non esistono barriere.
12: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
13: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAEG 603.
14: Solo a maggio e giugno, Autorigoldi Volkswagen Milano è a Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano.
15: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
1: This is Soul Set.
0: Arrivano le ultime del Soul Set. Ancora qualche minuto insieme fino alle 11. Poi andiamo a Roma da Don Cash. Subito Sam Jacobs. I Don't Mind.
16: Disco Radio Party. Soul Set.
1: This is Soul Set.

0: fa Clooney, Free Your Mind. Abbiamo chiuso con il sunset, tanta bella musica house, per funky. Anche domani sera, stesso orario, 22-23. Sono Fabio Morelli, ma adesso da Milano a Roma ci colleghiamo con Don Cash.
1: This is so sad.
0: Ci sta ascoltando, ci sta aspettando con lui. Disco Radio Rap and Drop per la prossima oretta. Poi Matteo e Piste Domunari. Torno anche domani pomeriggio alle 4. A domani.
2: Disco Radio Party, so sad.
1: This is so sad.
3: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
4: Rap and Drop inizia qui. Allora, benvenuti su Disco Radio con Don Cash. Anche se di notte.
5: Adesso è arrivato il tonno.
4: Così. C'è dell'entusiasmo.
5: Radio!
4: Così. Così si inizia, bravi, mi piace, cassa dritta, rap italiano e tanto entusiasmo. Questa sera, ragazzi, voliamo indietro nel tempo su un brano bellissimo, Black Machine. OG. L'hanno ripresa Aki Juice Ruggers nella produzione insieme a Tormento e No Mercy Black. Si chiama 5G e secondo me è un pezzo che vi farà saltare dovunque vi troviate. Alto il volume, Disco Radio Lovers.
3: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: the radio, party set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop.

0: dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
3: Sogni una cantina a vista? Vino, amici. Serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
4: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di Kile Auto,

0: Radio Polyset. This is Rap and Drop.
1: Eh sì, siamo arrivati alla fine di Swaz Rap and Drop. In questa nuova quintina musicale, Holly, Angelina Mango, Merkin Cremon, Tananai e Marrakesh, Eminem, poi un overdose d'amore. Il brano di Zucchero reinterpretato, cantato, migliorato, boostato dal grandissimo Maurizio Bisciotto, per tutti Salmo. E poi la chiusura, sono una rockstar. Viaggio dritti al 2018 con le note di Sfere Basta, il re di Cini Cini. E allora amici, statemi vicini cini di giorno e di notte su Disco Radio con Don Cash. Noi ci risentiamo domani dalle 13 alle 16 e questo episodio lo potete recuperare in podcast. Peace out.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Che li picchia!

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.